0: Radio Onda d'Urto, le 8:04 di questo sabato mattina, riprendiamo quindi le trasmissioni in diretta insieme e lo facciamo con un paio di spot come sempre non commerciali, prima di ritrovarci con le prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Quotidiani nazionali ovviamente e quotidiani locali come sempre, a tra pochissimo.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale?

0: Le prime pagine questo sabato mattina dalle frequenze di Radio Onda d'Urto, le aperture dei giornali divergono su diversi appunto argomenti. Per esempio, Unisce, due quotidiani che insomma non sono proprio vicini uno all'altro, il Manifesto, il quotidiano comunista e l'Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, l'apertura è su Ilva. A Taranto, chiusura dell'area a caldo, dismissione compiuta, il titolo del Manifesto, nessuna sospensione a Taranto e partono le manovre per spegnere l'alto forno ex Ilva. 28 ottobre si chiude. Addio all'acciaio italiano. La magistratura e l'azienda e il governo non è certo un imprevisto, dicono. Migliaia di licenziamenti nell'indotto da subito. E da qui, tra alcune analisi, quella di Salvatore Romeo dal titolo Un inutile controllo, la paralisi dello Stato. Poi, invece, per quanto riguarda l'Avvenire, il titolo è Un colpo a freddo, respinto il ricorso sull'ex Ilva, a Taranto l'area a caldo va spenta, ripartono i licenziamenti, la stensione degli sconti IRPEF e salari al centro del cantiere della finanziaria preelettorale. Poi si mette insieme questo secondo argomento. Gli altri giornali invece decidono, per esempio abbiamo il Fatto Quotidiano, di aprire con la politica di palazzo, Meloni, la legge elettorale, il Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme, titola il Fatto Quotidiano, norma contro i nuovi alleati dei progressisti e di Vannacci, non disturbare, e poi il titolo che dà un po' il quadro all'intero pezzo di approfondimento nelle varie pagine del Fatto Quotidiano. E sempre in tema di, tra l'altro, Fatto Quotidiano, sempre in tema Meloni, sonda i suoi iscritti sulla manovra, il bluff delle trivelle e l'Ilva chiusa. Si parla un po' di tutto questo poi in un lungo articolo pubblicato nelle pagine interne. Fanno una scelta invece ancora diversa, il Domani e la Stampa decidono di aprire con la morte di Emma Bonino, l'ultima radicale, titolo d'apertura del Domani stamattina. Addio a Emma Bonino, è morta a 78 anni, la storica leader dei radicali, laica e femminista, si è battuta tutta la vita per i diritti dell'europeismo, Mattarella dice ha segnato la vita politica del paese. La donna dei diritti, così viene chiamata in apertura della Stampa, dalla Stampa che dedica l'apertura proprio a Emma Bonino. Non lo fanno Repubblica e Corriere della Sera, Repubblica lo mette però in taglio alto, una battaglia dopo l'altra, il titolo con la fotografia di Emma Bonino e idem sul Corriere della Sera, Emma Bonino, una vita radicale. Le aperture però di questi due giornali sono diverse, la prima, quella di Repubblica, è sugli Houthi nel Mar Rosso, l'asse dell'Iran controlla due stretti, i miliziani mettono a segno un colpo contro Stati Uniti e Riyadh, dopo Hormuz adesso dominano anche Bab el-Mandeb. Mandeb segnala il quotidiano Repubblica. Il Corriere della Sera invece apre con la legge elettorale, scontro in aula su firme e liste. La Russa, non sono preferenze finte, a Fratelli d'Italia porteranno il 60% degli eletti. Sole 24 ore invece, l'ultimo quotidiano che abbiamo qui sul tavolo, decide di aprire l'edizione con la flat tax. Soglia 100.000 euro in salita. Titolo, che cosa significa? Il 53% delle nuove attività ha optato per la flat tax, ricorda e scrive e segnala il Sole 24 Ore. L'aumento del limite di ricavi e compensi può portare 90.000 ingressi. La corsa alla flat tax non si ferma. Su 300.000 partite IVA aperte nei primi sei mesi, il 53% ha optato per la tassa piatta del 5% in caso di nuova attività e 15% per gli altri. Insomma, e si segnala però come sia difficile percorrere la strada dell'aumento in manovra della soglia di ricavi o compensi a 100.000 euro per accedere, insomma, a questo regime agevolato per le partite IVA. Da segnalare le altre notizie sui giornali, andando invece sulle pagine del Domani, in taglio basso, tra benzina e Ilva, le paure di Meloni, si parla di legge elettorale, la norma anti-onorato che mette in ansia Conte, l'anno che porta al voto inizia con l'inflazione in crescita, il governo è nel caos, la premier preoccupata dal paese reale rilancia quindi le trivelle, ma sull'energia le sue ricette sono sbagliate, secondo il Domani. Mentre per quanto riguarda invece la guerra dell'auto, interessante un articolo di Stefano Vergine stamattina sul Domani dal titolo Auto e Lobby. Così BYD si vuol prendere l'Italia. Il Debt Shifting, ovvero una società viene aperta in Olanda, presta soldi alla società italiana del gruppo, quest'ultima paga gli interessi sul debito olandese caricandoseli come costi in bilancio e dunque riducendo l'utile tassabile. In questo modo la multinazionale risparmia le tasse. L'Italia ne perde, l'Olanda ne guadagna, perché all'interno dell'Unione Europea vale la competizione fiscale tra Stati membri. Lo fanno da anni le più famose case internazionali, adesso lo fa anche la nuova stella del firmamento automobilistico, appunto BYD. Si ricorda Stefano Vergine su come funziona, insomma, questo gioco di evasione fondamentalmente. Andiamo alle pagine invece del quotidiano La Repubblica per segnalare invece il tema del un commento di Massimo Giannini sull'onda nera nessuno è senza peccato, è il titolo del suo articolo, torna a ragionare sulla vittoria dell'AfD in Germania, in Sassonia-Anhalt. Non è letteratura, dice, un frammento di storia che certifica il caos, l'anno zero della Germania, l'eclissi dell'Europa, la crisi delle democrazie liberali, dice addirittura Giannini, leggendo in questo modo quello che sta accadendo. Noi andiamo a chiudere le nostre prime pagine con i quotidiani locali di questa mattina. Velocemente diamo uno sguardo a quelli bresciani. Il Giornale di Brescia apre con i dati del settimo trimestre consecutivo che vede le esportazioni segnare valori positivi, meno però di altri centri italiani e lombardi, e quindi da quel titolo Brescia corre ma non va veloce. Mentre per quanto riguarda il quotidiano Brescia Oggi, sempre stando a Brescia, ondate di calore, siccità, grandine, l'agricoltura paga un conto da 150 milioni di euro. Insomma, la crisi climatica, i cambiamenti climatici, le difficoltà del settore, in particolar modo agricolo. E per quanto riguarda invece le torbiere di Iseo, c'è un approfondimento che racconta delle piste ciclabili e di vincoli più soft, scontro sul futuro delle torbiere. Le proposte dei sindaci innescano polemiche. La strage di Piazza Loggia, il processo Toffaloni che è stato ormai chiuso, ma le difese chiedono un ricorso in Cassazione. Dopo che insomma, il neofascista è stato condannato a 30 anni per la strage di Piazza Loggia, esecutore insomma, materiale, impugnano la sentenza. E viene segnalato in prima su Brescia Oggi, processo strage, Toffaloni ricorre contro la condanna. Il dorso bresciano del Corriere della Sera apre con le esportazioni, come fa il Giornale di Brescia. Brescia fanalino di coda in Lombardia, all'estero merce per 10,6 miliardi di euro. L'industria triene nonostante la crisi geopolitica e i costi energetici, una congiuntura regionale. Viene segnalata in questo modo. Da poi le pagine invece di Repubblica Milano, via la stagione delle mostre, i visitatori sono già da record. Da Dalì a Matisse, a Leonardo, ha presentato il programma nei primi 8 mesi dell'anno, superato il milione di ingressi col sindaco Sala, che ci siamo diventati un polo di attrazione internazionale. Queste un po' le aperture dei giornali questa mattina, nazionali e locali, le ritroveremo come sempre all'interno della rassegna stampa di carattere nazionale in onda alle 8:30 minuti, a seguire poi quella di carattere locale alle 9:15. Noi adesso ci lasciamo e salutiamo con la musica. Andiamo subito col nostro Storia di classe, sono le 8:15 minuti, quindi proponiamo Storia di classe che ci riporta al 12 settembre 1944, la nascita di Leonard Peltier, e poi il giornale radio in breve, come sempre, alle 8:20 minuti.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Il 12 settembre del 1944 nasce a Grand Forks, nel Dakota del Nord, negli Stati Uniti d'America, Léonard Peltier, figlio di Léo Peltier, di origine per un quarto francese e per tre quarti chippewa, e di Alvina Rodiu, di origine per metà chippewa e per metà Lakota. Cresce in una famiglia di 13 fratelli e sorelle nella Hanish Bay, chippewa, Turtle Mountain Indian Reservation, nel Dakota del Nord.
3: Insomma, lui dice: gli indiani d'America, da quando nascono, capiscono che la loro vita sarà dura, sarà in salita, soffriranno di un razzismo continuo, perenne, fatto da piccole cose, atteggiamenti continui, sui quali loro crescono con una scorza che cresce col tempo.
2: Cartier fu parte del movimento indiano-americano, diventando l'unica persona condannata per l'incidente alla riserva indiana di Pine Ridge, Sud Dakota, nel 1973.
3: Quando negli anni fine anni 60, primi anni 70, insomma, cominciano invece l'organizzazione dei nativi americani a essere più consistente, e lui ad avere una certa età, entra in qualche modo a far parte di questa e partecipa a dei momenti di forte resistenza, di occupazioni, in una frangia, se vogliamo, degli stessi indiani d'America che si erano un po' divisi fra coloro che in qualche modo mediavano molto e in qualche modo stavano al gioco col governo statunitense, accontentandosi di queste briciole che elargivano loro, e altri invece che in qualche modo difendevano le tradizioni, difendevano le terre, i territori, i diritti.
2: Nel 1976 Léonard Peltier venne condannato ed è attualmente incarcerato per l'omicidio degli agenti speciali dell'FBI Ronald Williams e Jake Cooler, di 27 e 28 anni, che morirono nel 1975 durante una sparatoria nella riserva indiana di Pine Ridge. Dopo la sentenza, il 6 febbraio 76, Léonard Peltier venne arrestato in Canada, dove si era rifugiato, ricercato, disarmato e a casa di un amico. Gli Stati Uniti d'America faranno letteralmente carte false per ottenere l'estradizione di Peltier, tanto che quando si scopriranno i metodi usati, il governo canadese protesterà formalmente contro il governo nordamericano. Ma ormai è troppo tardi, l'FBI ottenne la sua vendetta. Dal 1976 a oggi sono tantissime le campagne internazionali che hanno chiesto la libertà di Léonard Peltier. Lui, dal carcere, continua a lottare per i diritti delle popolazioni originarie, contro il colonialismo nordamericano e per la libertà e per la giustizia sul suo caso. Léonard Peltier è pertanto considerato il Mumia Bujamal delle popolazioni originarie del Nord America.
4: I am everyone who ever died without a voice or a prayer or a hope or a chance.
5: Leonard Peltier is a Native American activist who's been in prison for 40 years, serving two consecutive life terms for a crime he maintains he did not commit. In 1977, he was convicted of killing two FBI agents, Ronald Williams and Jack Kohler, during a shootout on the Pine Ridge Reservation in South Dakota. Peltier was a member of the American Indian Movement, AIM, founded in 19...
6: Questo è uno spazio non commerciale.
7: Se stai ascoltando Radio Onda d'Urto in questo momento, è perché credi nel suo progetto di informazione libera, indipendente, senza pubblicità commerciali, sponsor o padroni. La nostra radio resiste ancora oggi ai ricatti economici di privati istituzioni, perché è sostenuta da persone come te, che ogni anno sottoscrivono l'abbonamento a Radio Onda d'Urto. Costa meno di 30 centesimi al giorno, meno di 100 euro all'anno. Continua a dare una prospettiva alla nostra emittente. Aiutaci. Tutte le informazioni su www.radioondadurto.org.
6: Fine dello spazio non commerciale.

Radio La Durto, le 8:20 minuti, giornale radio in breve, notizie di questo 12 settembre. Le guerre, partendo da quella tra Russia e Ucraina, continuano gli attacchi incrociati. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. Droni ucraini invece hanno attaccato simultaneamente due città russe, Tolyattigrad e Taganrog. Tolyattigrad è stato colpito un impianto chimico strategico, mentre a Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso l'aeroporto. Esplosioni invece hanno scosso anche Odessa. 6 i feriti in un palazzo residenziale. Intanto un drone russo ha colpito invece a Zaporizhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito. Guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran. Oggi l'Iran resta saldo di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista. Non cederemo alle loro prepotenze. A ribadirlo oggi il presidente Pezeshkian, incontrando esponenti religiosi del mondo degli affari indiani, a margine del forum BRICS che si tiene a Nuova Delhi, in India. Questi paladini dei diritti umani sono in realtà attori malevoli che ci etichettano come terroristi, ha detto il capo dello Stato iraniano, citando dall'agenzia ufficiale iraniana IRNA e dicendo: stiamo pagando il prezzo della posizione che stiamo tenendo, ma finché vivremo perseguiremo la verità e la giustizia, non ci pregheremo all'oppressione, tirannia e prepotenze. Intanto la guerra prosegue e si allarga con gli Houthi che avanzano lungo il Mar Rosso e hanno aperto di fatto un secondo fronte nella guerra, prendendosi lo stretto di Bab el-Mandeb, ampliando quindi il conflitto e aumentando la pressione sui mercati energetici e finanziari globali. Il petrolio infatti continua a salire ben oltre i $100. E nuovo round invece di colloqui, Israele-Libano, inizialmente previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato nel mese di ottobre. A dichiararlo un funzionario degli Stati Uniti d'America con gli ambasciatori libanesi ed israeliani che si incontreranno comunque la prossima settimana, ma a Washington presso il Dipartimento di Stato. Le stragi israeliane intanto proseguono, gli attacchi non si contano nella Cisgiordania occupata, mentre nella striscia di Gaza sono almeno 10 i morti ieri, con il totale ufficiale che sale a 73.670 vittime uccisi da Israele nella striscia di Gaza in quasi 3 anni di genocidio, iniziato il 7 ottobre 2023. Sono 175.000 feriti, ma ancora 2 milioni anche gli sfollati, sostanziale totalità di chi sta vivendo a Gaza senza alcun servizio e col rischio altissimo di epidemie. E torniamo adesso in Italia per parlare di lavoro. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio era stato disposto il blocco dell'area caldo all'Ilva di Taranto. Dovrà essere adesso messo in atto obbligatoriamente entro il 28 ottobre. Il governo da Roma prende atto di questa sentenza e annuncia a breve, forse nella giornata di martedì, un tavolo coi sindacati e gli enti locali. Deve capire cosa fare di migliaia tra lavoratori e lavoratrici che sono ancora oggi impiegati all'Ilva, oltre a quelli dell'indotto. 2.500 di loro, quelli del consorzio AIG, ieri hanno avuto a tempo di record riattivate le lettere di licenziamento che erano state inizialmente congelate nei giorni scorsi. E Giorgia Meloni invece tira il fiato dopo le ore trascorse ad evitare la crisi di governo sulla legge elettorale. Ieri in Senato si è registrato il dietro front sulle preferenze da parte di Fratelli d'Italia, che si è piegata alla fine ai diktat di Forza Italia e della Lega, con le minacce nemmeno troppo velate di elezioni anticipate da parte di questi due partiti. Ieri la maggioranza ha tenuto però al punto un emendamento unitario, ha visto poi passare i capilista bloccati e 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi però prestampati. E a chiudere, le condizioni di salute di Alessandro Di Battista. L'aereo con a bordo Di Battista è atterrato nei pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino a Roma, era partito ieri da Cuba, fatto scalo in Lussemburgo ed è arrivato appunto nella capitale italiana. Si trovava nell'isola per un reportage quando fu ricoverato in seguito dei dolori alla testa, fu operato anche d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana ed è stato poi trasferito nella giornata di ieri.

0: È tutto con il giornale radio in breve, la linea che passa adesso all'agenda dei comunicati e gli appuntamenti. Prossimo GR, come sempre, alle 11. Un buon ascolto.
1: Sabato 12 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Presidio, difendiamo il nostro patrimonio archeologico, difendiamo il territorio. Questo sabato 12 settembre dalle ore 11 alle ore 12 nei pressi dell'area del Lavagnone, interessata dal progetto per la realizzazione di nuovo impianto avicolo. L'appuntamento in via Lavagnone. Tredicesima edizione della festa della CGL Valle Camonica Sebino dall'11 al 13 settembre all'area feste di Rogno a Bergamo. Festa Ampi Provinciale Cremona invece dal 12 al 13 settembre presso la Cascina Carlotta Spino d'Adda Cremona. Parco di Piero ODV invece organizza la festa settembrina questo sabato 12 settembre dalle 12, stand gastronomico anche con opzioni vegetariane e vegane, dalle ore 15 mercatino second hand e dalle 18 alle 22 musica live. L'appuntamento questo sabato, quindi 12 settembre, dalle ore 12 alle ore 22 presso Piazza Rovetta Largo Formentone a Brescia. Passiamo a un'altra iniziativa, la sesta edizione di AFA Autoproduzioni Fichissime Underground Festival, dedicato al fumetto, all'illustrazione e all'editoria indipendente. L'appuntamento per oggi sabato 12 e domani domenica 13 settembre presso il centro SOS Fornace di Ro in via Risorgimento 18 dalle ore 12 alle ore 22. Passiamo alla rassegna cinematografica, partendo dal cinema Nuovo Eden, che propone per questo sabato alle ore 18:15 il film Camp Miasma, alle 16:30 e alle ore 21 il film Couture. Il film Agent of Happiness invece alle ore 18 e alle ore 20:30. Questi i film che potete trovare questo sabato 12 settembre al cinema Nuovo Eden in Vienino Big 9 a Brescia. Andando al cinema Giardino di Breno troviamo un doppio appuntamento, il film Oceania alle ore 17:30 e alle ore 21 invece il film Spider-Man Brand New Day. Odissea invece in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro Comunale di Cellatica. Oceania invece in programmazione questa sera alle ore 21 all'Auditorium Gaber di Castelmella, alle ore 17 e alle ore 21 invece al Teatro CTM di Rezzato. E passiamo a un'anticipazione, domani domenica 13 settembre, Sick Life in memoria di Mirko Serpelloni. In occasione del terzo anniversario della morte di Mirko Serpelloni, vittima di un omicidio sul posto di lavoro, Arci Cremlino Casa del Popolo organizza una giornata dedicata a Mirko, alla sua arte e al tema delle morti sul lavoro. L'appuntamento quindi domani, domenica 13 settembre, all'Arci Cremlino Casa del Popolo dalle ore 10. Sarà presente la mostra con le opere di Mirko. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo sabato 12 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
2: This is Lorena McKennett, and you're listening to Mystery Tour Radio Show.
3: History 2 Radio Show, in onda ogni domenica alle ore 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, vi tiene compagnia sin da lontano 1998 con intrattenimento musicale di alto livello, musica inaudita per commentare altra musica, per commentare storia, per commentare cinema, sport, qualsiasi argomento vi venga in mente, voi ditecelo e noi lo commentiamo con la musica. Mystery 2 Radio Show, interviste di calibro internazionale, speciali monografici e tanto intrattenimento per la vostra domenica sera qui su Radio Onda d'Urto FM, ore 21. Mystery 2 Radio Show.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

La domenica pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle ore 18 alle 19 ascolta Rebel Girl. Trasmissione di musica e cultura Do It Yourself dall'universo femminile. Interviste, curiosità, approfondimenti e tanta, tanta musica da tutto il globo. Rebel Girl, la domenica su Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, sono le 8.33 del momento della rassegna stampa di carattere nazionale di questo sabato mattina, 12 di settembre. Vediamo subito i titoli di apertura delle principali testate nazionali che ci accompagnano all'interno di questo spazio. Questa mattina partiamo da Il Manifesto, che apre sul Taranto e sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Dismissione compiuta, nessuna sospensione. A Taranto partono le manovre per spegnere l'alto forno dell'ex Ilva. Il 28 ottobre si chiude, addio all'acciaio italiano. La magistratura ad azienda e governo non è certo un imprevisto. Subito migliaia di licenziamenti nell'indotto. Sceglie invece di guardare alla morte di Emma Bonino, argomento di cui abbiamo già parlato ieri. Il Domani, l'ultima radicale, addio a Emma Bonino. È morta a 78 anni la storica leader dei radicali, laica, femminista. Si è battuta tutta la vita per i diritti e l'europeismo. Mattarella ha segnato la vita politica del nostro paese. E apre su Emma Bonino anche La Repubblica, una battaglia dopo l'altra, se ne va la storica leader radicale, aveva 78 anni, sempre in prima linea per i diritti e l'Europa. Lottare è come una bicicletta, se non ti muovi cadi. Apre invece sulla legge elettorale il Corriere della Sera. Legge elettorale, scontro in aula su firme e liste. La Russa, non sono preferenze finte, e Fratelli d'Italia porteranno il 60% degli eletti. Ancora sulla legge elettorale, per l'apertura del Fatto Quotidiano, Melonellum, l'ultima trappola, e sulle firme, non disturbare, norma contro i nuovi alleati dei progressisti e di Vannacci. E infine il quotidiano di Confindustria, Il Sole 24 Ore, apre sulla flat tax, soglia 100.000 euro in salita. Questi titoli di apertura delle testate nazionali. Intanto un buongiorno a tutte, tutti e tutto. Come abbiamo visto da questi titoli, questi sono gli argomenti principali della giornata. Partiremo sicuramente da quello che è forse uno dei temi che possiamo, diciamo così, mettere subito in prima fila. Partiamo quindi, come col Manifesto, con la questione di Taranto e anche più in generale sul mondo del lavoro, soprattutto del mondo del lavoro quando si scontra con quelle che sono le necessità di salute e ambientali. E lo facciamo vedendo come raccontano questa chiusura dell'ex area caldo dell'ex Ilva, dell'area caldo dell'ex Ilva, Il Manifesto e le altre testate. Il Manifesto dedica a questo argomento le prime due pagine, pagina 2 e pagina 3 sono interamente dedicate a questo argomento, oltre alla fotonotizia in apertura di cui vi ho già letto il titolo. Sentenza sull'Ilva, scrive a pagina 2 Luciana Cimino. Diritto alla salute prima del profitto. La Corte d'Appello di Milano dispone lo spegnimento dell'altoforno di Taranto. È proprio con questa motivazione che è stato chiuso questo l'alto forno di Taranto, e questo ovviamente causerà molti licenziamenti. Si parla già di migliaia, come ci ricorda già il sottopancia dell'articolo. Luciana Cimino ci scrive: ancora in funzione, ma già archeologia industriale. L'ex Ilva è il monumento della deindustrializzazione italiana. Ieri la Corte di Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo, respingendo la richiesta di sospensiva dei commissari del polo siderurgico. Il 28 ottobre, con lo spegnimento degli impianti di fusione e cocfazione, spero di leggerlo giusto, si spegnerà anche l'illusione di tornare a produrre l'acciaio che serve alle nostre industrie. E già la prossima settimana inizieranno le manovre per ridurre gradualmente la temperatura dei forni. Chi alla fine comprerà la fabbrica avrà una mini Ilva che lavorerà la materia prima acquistata dall'estero e un gigantesco simulacro industriale. Questo è come Cimino ci racconta
lo spegnimento e i prossimi passaggi che vedono appunto l'ex Ilva al centro. Ma che cosa è successo? La sentenza, ci scrive più o meno verso la fine dell'articolo Luciana Cimino, è chiara: il diritto della salute prevale su quello del profitto, e nel conflitto fra il diritto dell'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini al rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni a cui sono soggettati non può che prevalere quest'ultimo. Queste sostanzialmente le motivazioni che hanno portato a questo. Ma non è tutto così lineare, perché come ci sottolinea anche Cimino, se è vero che le associazioni ambientaliste, quella dei genitori tarantini, che nel 2021 ha avviato l'azione giudiziaria sulle emissioni, gioiscono, cala la disperazione dall'altra parte della città, che con l'acciaieria ci lavora e che passerà alla cassa integrazione, dalla cassa integrazione al licenziamento. Una bomba sociale viene descritta, e come vedremo non è solo Cimino che la descrive così, innescata in questi 4 anni di inerzia del ministro delle imprese Adolfo Urso, che Adi ha provato a volgere a suo favore. Ed è su questo punto che la Corte è ancora più dura. La sospensione dell'area a caldo ordinata con il decreto non pare che possa essere considerata come un evento imprevisto, ma piuttosto come un evento prevedibile su cui non può esserci, non può non essersi misurata nel corso degli anni la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti. Una sentenza quindi molto molto chiara, che non lascia spazio per le solite retoriche tra appunto salute e lavoro. Su questo c'è anche il segretario della FIOM di Taranto, Francesco Briganti, intervistato dal Manifesto, che dice al governo: il governo non ha nessun piano e a Taranto abbiamo perso tutti, sintesi estrema insomma di quello che sta accadendo. L'esecutivo più longevo della storia non è stato in grado di avviare in 4 anni un serio processo di transizione ecologica, e oggi ci troviamo in questa situazione. E questo è un argomento di cui anche sulle nostre frequenze abbiamo discusso a lungo, ed è ancora una volta si riconferma la motivazione primaria. Accanto c'è un altro articolo di Bianca Lattanzi, che scrive: una conversione rinviata di decreto in decreto, promesse mancate a favore dei privati. E infine, pagina 3, sempre sull'Ilva, dice: mai fornita una quantificazione approssimativa dei costi di adeguamento degli impianti. Siamo dentro l'articolo di Giuliano Santoro, anche egli mette diciamo in fila quelli che sono stati gli ultimi anni, soprattutto i rinvii, le promesse e il nulla di fatto che ha portato poi a questa situazione. Sotto accusa i ministri dello sviluppo fin dal 2012, ci sottolinea il Manifesto, quando si scelse di agire per deroghe ed emergenze. E infine c'è la conclusione in taglio basso, sempre a pagina 3 dell'editoriale di oggi, che ha firma Salvatore Romeo, che dice: tra errori e rinvii, un inutile controllo, la paralisi di Stato. E appunto a pagina 3 c'è la conclusione di questo articolo. Questi un po' i nodi centrali di questa sentenza e di come viene commentata e raccontata oggi la chiusura del forno a caldo dell'Ilva, e quindi di conseguenza il punto definitivo per la storia dell'acciaio in Italia, quantomeno al momento. Più o meno il taglio è simile in quasi tutte le testate. Vediamo velocemente a pagina 9 come ne parla il Domani. Ex Ilva, i giudici confermano il blocco, il governo smarrito tra cordate e promesse. La Corte d'Appello di Milano ha ribadito che l'area a caldo è da chiudere. L'unica soluzione è accelerare sulla decarbonizzazione. Le ricadute sull'indotto e i 2500 lavoratori a rischio. Meloni: Taranto è uno di quei fai sui quali ci applichiamo di più. Senza risultati, aggiunge il Domani. E diciamo il racconto è molto simile, ovviamente i nodi sono sempre quelli, così come le responsabilità, ovvero l'inerzia di governo. Su questo viene sottolineato anche all'interno del Domani. Chiude questa pagina dedicata all'ex Ilva un'intervista a Solari, esperto di poli siderurgici, che dice: l'idrogeno è una soluzione, in UE le stanno realizzando, ma noi dobbiamo ancora iniziare a pensare a una transizione vera e propria. Passando a Repubblica, c'è invece a pagina 31 il
racconto dell'ex Ilva viene raccontato così: ex Ilva forni da spegnere, la salute viene prima e ripartono i licenziamenti. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area caldo e il governo rinconvoca il tavolo per martedì. Nel caso della Repubblica il tono è un po' meno drammatico, viene messo anche sul tavolo una tabella dove fanno vedere le tappe che hanno portato dal decreto dei giudici milanesi alla chiusura appunto degli altiforni, ma insomma si aprono anche, diciamo, Repubblica rispetto ad altri dà più spessore e, diciamo così, in qualche modo più credibilità alla cordata italiana che spinge sull'area freddo. Nuovo faccia a faccia con il ministro Urso e commissari: serviranno 2 mesi per valutare l'offerta in gara. Nei piani di Meloni c'è la decarbonizzazione, viene messa un po' come contropiano e come possibile soluzione, laddove invece per altre testate sono sicuramente palliativi di una situazione molto più che drammatica. Passando invece al Corriere della Sera, troveremo anche qua qualche differenza. Se ne parla nella sezione economia, quindi fuori dalla cronaca della giornata, ma sul, diciamo, approfondimento in quello che sono le pagine economiche. E troviamo a pagina 38: ex Ilva, la Corte conferma lo stop degli altiforni, scattano 2500

del Corriere della Sera. E basta, ecco qua, l'ultima cosa che vi volevo segnalare è che sempre sul tema Ilva c'è anche un editoriale sul Corriere della Sera piuttosto provocatorio in questo senso, a firma Carlo Verdelli, intitolato "Le tute blu, schierate a destra, la sinistra assente", e mette un po' in fila sia il tema della chiusura dell'ex Ilva sia quella della legge elettorale che andremo in discussione al momento, che andremo a vedere a brevissimo. E questo editoriale finisce anche lì a pagina 36 del Corriere di oggi. Finiamo questo giro breve dedicato all'Ilva con il Sole 24 Ore, che ovviamente ne dedica già uno strillo in prima pagina, per poi approfondire a pagina 8 con questo titolo. Arrivo, ecco qua. No, scusate, a pagina 13, non 8, dice: "Ex Ilva, area caldo va chiusa, prevale il diritto alla salute. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il decreto di stop emesso il 27 luglio, rigettate le istanze di sospensione proposte da Ilva ed Acciaieria Italia. Prevedibile l'aumento della cassa integrazione straordinaria che già coinvolge circa 3.000 dipendenti su 8.000. E martedì riprende il confronto tra Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Questo più o meno come viene raccontata la chiusura dell'ex Ilva. Ne parlo ovviamente anche il Fatto Quotidiano a pagina 3 con questo titolo velocemente, che dice: "Ilva è ormai la fine, altiformi da chiudere, migliaia di licenziamenti". Il Fatto Quotidiano usa toni decisamente più duri e più in linea con le testate con cui abbiamo aperto questa rassegna stampa. Parla ovviamente di collasso vero e proprio della produzione e dei numeri, ovvero 5.000 dipendenti diretti il cui posto di lavoro è a rischio nelle prossime settimane. A questi vanno aggiunti 2.500 addetti dell'indotto, per i quali le aziende hanno appena inviato di nuovo ai sindacati gli avvisi di licenziamento. E poi si parla di 2 milioni di tonnellate annue di produzione d'acciaio che verranno a mancare ai clienti nazionali, già alle prese con le quote UE sull'import e con i dazi al 50% per chi le sfora, perché questo è ovviamente l'altro macro tema che si cela dietro la chiusura dell'ex Ilva, ovvero dover in qualche modo importare acciaio in uno dei momenti in cui importare sottopone i paesi a costi esorbitanti per tutte le motivazioni che conosciamo bene. Lasciamo la questione lavoro, passiamo velocemente a un altro argomento che ci porta agli esteri, verso ovviamente la pagina degli esteri, e che si ritrova in prima pagina più o meno su tutte le testate. Riprendiamo il giro, ripartiamo dal Manifesto e parliamo degli aiuti e più in generale del Medio Oriente, di quanto si sta muovendo e di quanto ancora le dinamiche stiano cambiando all'interno di quella parte di mondo. Gli aiuti si prendono l'altro stretto, la costa del Mar Rosso controllata dai ribelli tra virgolette, usa il Manifesto, yemeniti, dopo Hormuz rischia Bab el Mandeb. Questo, anche di questo abbiamo già accennato nei giorni scorsi, è una situazione che sta andando avanti. A pagina 6 troviamo il lungo articolo di Michele Giorgio che entra nel dettaglio di quanto sta accadendo nel Mar Rosso e dice: "Il Mar Rosso è degli Houthi, Djibouti ora diventa centrale. Lo Stato africano affollato di basi straniere è l'altra sponda dello stretto di Bab el Mandeb. E con le vendite di greggio al minimo storico, Riyadh chiede aiuto a Trump che dice no". Mette insieme tutti questi fili Michele Giorgio all'interno suo articolo, che appunto si trova a pagina 6 del Manifesto, un articolo che termina con queste parole: "Mai come in questi giorni a Riyadh si rammaricano di non aver portato a termine nel 2018 la trattativa con Djibouti per l'apertura anche di una base militare saudita, un passo che i sauditi potrebbero

0: dover compiere con la grande offensiva navale contro gli Houthi di cui si è parlato nei mesi scorsi, ma è un impegno che i regnanti sauditi non sono in grado di interpretare da soli, e questo di intraprendere, scusate, da soli, e questo è un po' quello che ci riporta in chiusura Michele Giorgio all'interno del suo lungo articolo. A pagina 7 invece si parla di Israele, più precisamente dell'inchiesta che in qualche modo mette sotto accusa Netanyahu per quello che è successo il 7 ottobre. Roberto Della Seta che ne parla in un lungo articolo che occupa più di metà pagina, pagina 7 del manifesto di stamattina. Il titolo è un virgolettato e dice: Netanyahu ha paura, l'inchiesta sul 7 ottobre potrebbe sconfiggerlo. Intervista alla giornalista Gideon Levi: lo scoop di Arez può orientare gli indecisi, la sinistra, spariti anche gli ultimi resti. E per dar sostanza a questo occhiello che trovate a pagina 7, c'è un inciso che viene messo in evidenza, tratto ovviamente da questa lunga intervista fatta da Roberto Della Seta alla giornalista che, al giornalista, scusate, che ha portato avanti questa inchiesta contro Netanyahu e che appunto l'ha pubblicata su Eretz. Ci dice che la maggior parte degli israeliani crede che non esistano palestinesi innocenti. In Israele la vita palestinese è il prodotto più a buon mercato che si possa immaginare, e questo apre ovviamente la porta una volta in più, se ci fosse ancora bisogno di sottolinearlo, in quello che è la vera matrice di tutto quello di cui stiamo assistendo, o perlomeno le basi su cui si poggia. E sempre a pagina 7 c'è poi un breve trafiletto che apre anche il sipario su quella che è la cronaca, che a Gaza continua a essere una cronaca di genocidio. Fuoco sulle tende, due uccisi ieri a Gaza. E infine, in taglio basso c'è Pasquale Porcello che ci dà una panoramica invece di quanto sta accadendo in Libano: 1.000 tonnellate di un esplosivo e un terremoto, Israele distrugge Al-Itaher. La collina nel sud del Libano è militarmente strategica e per Hezbollah è un simbolo politico. Detonazioni e demolizioni anche in altri villaggi, la nuova strategia di Tel Aviv, dove nuova ovviamente è messa in rigorose virgolette. Basta, direi che per il manifesto questi sono i titoli principali. Vi leggo velocemente su Houthi e situazioni in Medio Oriente, che cosa dicono le altre testate. Partiamo da pagina 7. Col domani gli Houthi straripano nel Mar Rosso e l'America lascia sola l'Arabia Saudita, la maledizione degli stretti. Negli Stati Uniti il prezzo del diesel è al massimo storico. Le milizie alleate dei Pasdaran occupano senza problemi tutta la costa di Bab el-Mandeb, cruciale per le rotte del petrolio. Bin Salman chiede a Trump di attaccare il gruppo yemenita. Washington risponde: picche, niente missili, solo intelligence. E questo è come racconta brevemente il domani quanto sta accadendo. In taglio basso c'è invece il proseguimento del un articolo che parte in prima pagina e dice: come cambia la presenza statunitense nell'area, il Golfo Persico vulnerabile per colpa, è un proliferare di virgolette questa mattina, delle basi USA, ed è Futura d'Aprile che scrive di questo aspetto. Passiamo velocemente a Repubblica che dà questo, parla appunto della situazione nel Mar Rosso a pagina 10 e 11 con queste parole. Mar Rosso, avanzano gli Houthi, l'asse dell'Iran domina su due stretti. Trump avrebbe respinto le richieste avanzate dai sauditi di intervenire contro gli yemeniti. Colpito anche l'oleodotto est-ovest, i paesi del Golfo lavorano a un incontro con i Pasdaran. In taglio basso c'è invece fede, armi high-tech e alleati potenti, la forza segreta dell'esercito in ciabatte. Direi un titolo abbastanza infelice, è di Gianluca Di Feo. Ci parla nei video del movimento dei partigiani di Dio che mostra vecchi Kalashnikov, ma da Cina, Russia riceve soldi, tecnologia e ingegneri. Questo è il ritratto che la Repubblica fa degli Houthi. E in taglio alto a pagina 11 ci dice anche che Riyadh chiude l'impianto che aggirava Hormuz e il petrolio rischia di volare ancora più alto. Questo è il taglio scelto da Repubblica. Passiamo, c'è però ancora sulla quelle zone, su quell'area, un altro articolo che però guarda più a Israele e all'IDF, che si è diciamo così innervosita per un film in candidatura a Cannes, scusate, al Festival di Venezia, o questo Nazza, e dice: l'IDF contro gli autori, testimonianze anonime e false, fa discutere il film che ha ricevuto 25 minuti di ovazione a Venezia, e Israele critica. E in Israele critiche anche dalla sinistra. Insomma, in Israele questo film ovviamente direi non è piaciuto. No, abbiamo verificato tutto, quei soldati raccontano come l'esercito uccide a Gaza. Questo è il tema del film, e gli autori, il regista e ovviamente chi ha lavorato a questa produzione difende l'operato dall'attacco ovviamente di Israele, soprattutto dell'IDF, che dice essere una falsità, come sempre, anche qua verrebbe da aggiungere. A pagina 16 del Corriere troviamo anche qua Medio Oriente al centro, con queste parole. Teheran, in questo caso si parte con l'Iran, che è messa invece molto in secondo piano dalle altre testate questa mattina. Dice: Teheran produce 200 nuovi missili e ha usato l'AI per colpire a Hormuz. Rivelazioni di Anthropic, sventate le minacce catastrofiche, attività vicino al reattore Natanz. Questa notizia la riporta questa mattina solamente il Corriere della Sera, ovviamente dal suo punto di vista è assolutamente schierato. In taglio basso invece c'è la questione degli Houthi e del Mar Rosso, le mani degli Houthi sul Mar Rosso, prese le isole dell'intera costa yemenita, e l'intera costa yemenita, il no di Trump alle richieste saudite. Ora la milizia controlla lo stretto, parliamo ovviamente quello di Bab el Mandeb, e Riyadh ha chiesto il supporto aereo agli USA. Così il taglio scelto invece da Corriere della Sera. Mancano solo il Sole 24 Ore e il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere a pagina 8 del Sole 24 Ore, che ovviamente ci parla degli Houthi, ma c'è uno strillo anche qua in prima pagina che dice: avanzata Houthi nello stretto di Bab el Mandeb, il Mar Rosso è nostro. E questo è come ci racconta il Sole 24 Ore, che a pagina 8 scrive anche: l'Arabia Saudita invoca l'intervento degli Stati Uniti, ma Trump la rifiuta. Lunedì vertice in Oman con l'Iran per discutere sulle opzioni su Hormuz. Questo è quello che viene riportato. Ma a pagina 8 il Sole delle 24 Ore ci parla anche di Libano. Dice: Libano, i tunnel di Hezbollah distrutti, un terremoto di 4.1, tremori come per un sisma, usate 1000 tonnellate di esplosivo e trovati 12 morti. Ed è Elisa Rigamonti che ci parla di questo nuovo attacco da parte di Israele nel territorio libanese. E con questo direi che vi leggo anche il Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano stamattina dedica pagina 6 e 7 a Israele e mette in primo piano una questione di cui abbiamo parlato spesso e che ormai è direi molto più che evidente, nonostante appunto i DDL antisemitismo. E proprio a partire da questo DDL antisemitismo scrive di Fatto Stefania Maurizi a pagina 6: Israele non si discute, Roma come UK e Germania. Londra taglia i fondi ai più prestigiosi atenei, Berlino impone censure e Parigi ha dovuto ritirare una legge per proteste. L'Italia arresti la ministra di Bibi pro genocidio. Di che cosa si parla? Qui si parla di come l'Europa si stia allineando e schiacciando su quella che è la posizione Israele senza nessun senso critico, anzi ormai criticare Israele è diventato un reato, e questo ovviamente non può essere accettato, ed è per questo che fa un parallelismo con quanto sta accadendo in Gran Bretagna e quanto sta accadendo in Germania. In più c'è questa denuncia di cui vi ho letto lo strillo, sempre a pagina 6, da parte della Hinderjab Foundation di Roma, che appunto chiede che venga arrestata la ministra di Bibi pro genocidio, che aiutò Ben Gvir a utilizzare i predatori nei fossati attorno alle prigioni, cioè ormai altro che Medioevo. Passiamo a pagina 7 e appunto proprio sullo schiacciamento dell'opinione pubblica su quelle che sono le ragioni di Israele, c'è pure la Tunisia, ci scrive il Fatto Quotidiano, che fa il processo a ONG e flottiglia, prolungata ancora la detenzione per i 4 membri della Sumud, ancora lì da ormai molti mesi. Di Houthi invece, di tutta la questione che mette al centro il Golfo e soprattutto il Mar Rosso in questi ultimi giorni, se ne parla invece a pagina 4 del Fatto Quotidiano di oggi, con questo titolo: gli Houthi prendono Bab el Mandeb, Riyad chiama l'alleato USA. E basta, direi che per il momento su questo vi ho elencato i principali articoli. Chiudiamo quindi anche la pagina esteri, ma prima di andare, diciamo, sulle questioni di palazzo e unire un po' quelli che sono gli articoli sulla legge elettorale e su ovviamente il cordoglio per Emma Bonino, volevo segnalarvi un articolo che troviamo sia sul Sole 24 Ore, sia sul Corriere che su Repubblica. Vi leggo però solamente quello del Sole 24 Ore, perché è un argomento, giusto per prendere un attimo di respiro, che probabilmente farà discutere molto nei prossimi mesi, perché c'è chi comincia a tirarsi indietro dall'AI e dice: da OpenAI al caso Anthropic, l'allarme apocalisse frena l'AI. Crescono gli allarmi dei ricercatori sui rischi dell'intelligenza artificiale, e Altman rallenta lo sviluppo delle nuove tecnologie, mentre Anthropic ne blocca l'uso per le ricerche su armi biologiche. Su questo ci sono articoli questa mattina abbastanza apocalittici, su scenari che ovviamente in molti avevano già ipotizzato e avevano già messo in guardia su un utilizzo così e una crescita così spaventosa di utilizzo dell'IA. Adesso c'è chi comincia a ragionarne seriamente, e lo trovate sia sul Sole che sul Corriere che su Repubblica, con analisi leggermente differenti. Basta, vi direi che per il momento questa è una notizia a margine. Riprendiamo il nostro giro, ripartiamo dal Manifesto e parliamo di politica di palazzo. In questo caso partiamo da quello che è il cordoglio della Bonino per la scomparsa di Emma Bonino, che lo troviamo sul Manifesto a pagina 10-11. Vi leggo solamente il titolo e il taglio scelto da il Manifesto per salutare ovviamente una delle rappresentanti più importanti del Partito Radicale in passato e di più Europa attualmente. Ecco qua, pagina 10 e 11. Emma Bonino tra diritti, Europa, donne e libertà. Una vita di battaglie. Scompare a 78 anni la storica leader radicale e non violenta, impegnata nelle lotte civili con un profondo rigore istituzionale. Si parla ovviamente di quella che è stata la sua vita, molto viene concentrata soprattutto sulla sua postura antifascista e femminista, soprattutto da parte del Manifesto e del Domani, senza ovviamente dimenticare qual era poi la sua postura politica e le contraddizioni con cui si è scontrata nel corso della sua lunga carriera politica. A pagina 11 vengono ricordati i funerali di Stato e il ricordo trasversale della politica, e infine c'è l'intervista al suo compagno di partito attuale, di più Europa, Riccardo Maggi. Ci ha insegnato che coi nazionalismi arrivano le guerre. E questo è il ricordo del Manifesto, ne trovate due pagine intere. Mentre di legge elettorale, quindi di politiche di palazzo tout court, si parla sul Manifesto a pagina 4 con questo Con questo titolo, le firme elettorali riaprono la concorrenza al centro, la destra alza 6.000 le sigle necessarie per presentarsi, Conte, una norma per la casta. E molto spazio viene dato questa mattina al quello che di fatto è la posizione del leader del Movimento 5 Stelle, ed è Michele Gambirasi che ha scelto questo taglio per parlare di voto. Mentre Giovanni Innamorati in taglio basso parla di la russa che evoca il voto in primavera, ma il melonellum resta in alto mare. Il Presidente del Senato parla di elezioni anticipate, ma la legge elettorale rischia ancora alla Camera. Con questo lasciamo il Manifesto, passiamo al Domani, che, come vi avevo anticipato, mette l'ultima radicale, ovvero il saluto di Emma Bonino, già in apertura. E dice: addio a Bonino, siamo a pagina 2, un simbolo per le ragazze di oggi. Leader radicale, parlamentare, commissaria europea e ministra, è stata una donna rigorosa, disciplinata, spesso spigolosa, riservata. Lunedì riunione di governo per deliberarne i funerali di Stato. E si fa anche qui un lungo percorso di quelle che furono tutte le battaglie. C'è anche un articolo, vista appunto quello che ha fatto Bonino per la legge sul divorzio e la legge sull'aborto, un ricordo di Vera Gheno, il valore delle battaglie oltre le contraddizioni. Inizia così: con la morte di Emma Bonino scompare un altro pezzetto di quella rete storica, quel pantheon femminile che ha accompagnato la formazione di intere generazioni di donne. Questo è l'incipit da cui parte per parlare anche di quelle che furono battaglie storiche e rivoluzionarie per quelle che era la condizione femminile al tempo. E passiamo a pagina 3. La sua forza è stata la sua parola, e questo è il ricordo di Ignazzi. Mentre, tornando alle politiche di Palazzo Tucur, se ne parla a partire da pagina 4. Arriviamo a pagina 4 e 5, si parla dei rincari di benzina, si parla ovviamente di quelli che sono i conflitti interni alla maggioranza in questo momento, ma bisogna arrivare. Basta, direi che sul melonellum invece quanto fatto è un di cui che si trova appunto all'interno degli articoli contenuti a pagina 4 e 5, tra benzina e Ilva, le paure di Meloni, legge elettorale, la norma anti-onorato, mette ansia Conte, il Colle intervenga. E anche qui è Conte scelto come controparte di quelli che sono i progetti della Premier. Passando invece a Repubblica, si parla di Bonino nelle prime sostanzialmente 10 pagine. Vi leggo giusto i giochi di parole con cui gioca Repubblica sui suoi titoli: radicalmente libera, le lotte di Bonino, dei diritti all'Europa. Parla ovviamente, vengono riportate anche le interviste a Cappato, che è stato uno dei suoi collaboratori più importanti all'interno dei radicali. C'è ovviamente un intero approfondimento su quello che fu il sodalizio con Marco Pannella. Si parla degli esteri. E poi si parla di un argomento che effettivamente non è stato approfondito molto, ovvero ovviamente le sue battaglie per le donne, il suo apporto al femminismo degli anni 70, ma soprattutto la sua contrapposizione in quelle lotte con la sinistra storica, che è una contrapposizione che ha visto tutto il movimento femminista unito, ovvero il muro della sinistra che non capì l'uso del corpo, nonché il rapporto con Berlusconi, due cose che ovviamente per la sinistra furono problematiche. Volevo leggervi giusto il passaggio dove si parla di quello che non era solo una contrapposizione tra Bonino e il PC di allora, ma che fu la contrapposizione dell'intero movimento delle donne. Perché la sinistra non vide di buon occhio la legge sull'aborto e la legge sul divorzio? Innanzitutto, scrive Luigi Manconi, per il timore di spaccare l'unità del popolo, per un obiettivo che non era affatto prioritario nell'agenda politica della sinistra, e ancor di più l'idea che lo scioglimento del matrimonio così, scusate, come l'interruzione di gravidanza volontaria appartenessero a una sfera privata dove intervengono valori individuali e le opzioni morali, ambiti estranei alla dimensione e al linguaggio e al linguaggio propri di un programma politico e elettorale. Ed è proprio su questo che il PC decise appunto di non portare avanti quella battaglia e insomma ebbe, diciamo così, una miopia abbastanza storica in questi termini. Con questo si continua a parlare di Bonino fino a pagina 7, dopodiché a pagina 8 c'è la questione della legge elettorale, il nodo firme, le opposizioni, una nuova porcata, non usa mezzi termini Repubblica per definire il progetto di legge elettorale, approvata la norma del centrodestra che prevede le liste non presenti in Parlamento, 6.000 sottoscrizioni per il collegio, Conte chiede l'intervento del Colle, l'aiuto per Onorato. Con questo direi che lasciamo anche la Repubblica. Non molto diverso il Corriere della Sera, di cui che dedica a Bonino da pagina 2 a pagina 9. Vi volevo giusto leggere il primo titolo, quello che apre pagina 2 a tutta pagina, le battaglie, la malattia, Bonino, una passione radicale tra diritti e politica, la sua vita in prima linea, il carcere, l'incontro con Pannella, le compagne, gli scioperi della fame, poi il Parlamento, la corsa al Colle e l'Europa, la storia di Emma, fiera anche davanti alla morte. Se ne parla appunto fino a pagina 9. Ci sono un sacco di foto ovviamente del suo momento femminista, soprattutto di quando si autodenunciò per un aborto e venne pertanto arrestata. Si arriva così a pagina 8, dove c'è invece proprio un focus su Emma e le donne. Dal divorzio all'aborto ha vissuto sul suo corpo ogni lotta. Lei stessa a 27 anni interruppe una gravidanza e si disse umiliata da quella esperienza di clandestinità. E qui c'è tutto il portato di quello che fu un passaggio fondamentale e rivoluzionario appunto per la condizione femminile, di cui Emma Bonino fu una delle protagoniste. Non fu infatti, ricordiamolo, la sola ad autodenunciarsi, furono tantissime le donne che in quel periodo si autodenunciarono proprio per portare avanti la campagna sull'aborto e finirono in carcere. La legge sull'aborto poi è un trafiletto in cui si parla approfonditamente di quali furono i passaggi che portarono alla sua approvazione, e poi ci sono le parole di Paranchini, che è la storica compagna di Pannella, che disse: mi colpì fin da subito il suo femminismo mai ostile o separatista. Ovviamente era una femminista radicale, e in quanto tale ovviamente il posizionamento era diverso da moltissime altre femministe del tempo, ma come sempre questo non fu un problema in quel tipo di battaglie. Chiudiamo infine con la legge elettorale, così come ce la riporta il Corriere a pagina 10 e 11. Il titolo scelto è: scontro in aula sulla raccolta firme, ne servono 6.000, l'opposizione attacca. Stabilicum, spero si legga così, il Movimento 5 Stelle, intervenga al Colle, via la nomina anticespugli, Meloni, io fiera, gli italiani scelgono. E poi ci sono i tre punti fondamentali per il Corriere per parlare di questa legge elettorale o dell'idea di questa legge elettorale, ovvero la scheda, le sottoscrizioni e la soglia, sono i punti diciamo più che andranno a cambiare maggiormente. Infine chiudiamo con direi il Fatto Quotidiano, il Sole 24 Ore dedica un trafiletto minimo. Vi leggo ancora quello sul Fatto Quotidiano, poi vi do giusto un paio di notizie al volo e passiamo la parola alla rassegna stampa di carattere locale di questa mattina. Vi volevo però leggere prima come parla di legge elettorale il Fatto Quotidiano. Meloni teme la manovra a sonda, gli iscritti di Fratelli d'Italia, cosa vorreste? Online Fratelli d'Italia interroga i militanti pure sui timori per il futuro e sulla valutazione dei risultati ottenuti. In taglio basso ovviamente c'è tutta la questione economica sullo stato del nostro paese, che ovviamente è di sfondo a quella che è la battaglia sulla legge elettorale. Più gas egregio agli italiani, una barzelletta lunga 4 anni, titoli molto schierati anche per quello che riguarda il Fatto Quotidiano. E mentre A pagina 9, giusto per saltare velocemente, si parla di Bonino, che in questo caso viene definita ribelle. Bonino, addio alla ribelle, ma attaccata alle istituzioni. Questo è quello che è il racconto di Salvatore Cannavò, che ne traccia un ritratto. Direi che con questo abbiamo chiuso quelle che sono le notizie principali della giornata. Vi volevo segnalare qualche notizia sparsa in quest'ultimo minuto insieme, partendo da Il Manifesto, che a pagina 5 fa un approfondimento su AfD, il partito che ha vinto di recente in Sassonia-Anhalt in Germania, che è di fatto il ritorno dei neonazisti di fatto al governo, anzi il momento in cui sono saliti fondamentalmente al governo. Proposta shock del vincitore delle elezioni in Sassonia-Anhalt, parliamo ovviamente del rappresentante di AfD, dice AfD ogni oltre limite il riarmo utile per le deportazioni. Questa notizia per cui secondo AfD occorre usare il riarmo per deportare i profughi è una notizia che riporta appunto quanto è stato davvero detto da Ulrich Siegmund, ovvero l'aspirante primo ministro della Sassonia-Anhalt della AfD, viene riportato non solo dal Manifesto ma anche dal Domani e basta, viene riportato solamente dal Domani e il Manifesto e ci dà la misura di quello che è il programma elettorale di questo partito, se ancora ci fossero dubbi che fossero dei nazisti. In taglio basso c'è anche un altro articolo dal corrispondente del Manifesto da Berlino, sempre Sebastiano Canetta, che dice: i fasci populisti conquistano il primo sindaco. Dalla lista civica all'iscrizione al partito senza passare dalle urne. È successo nel municipio di Seidendorf in Mecklenburgo-Pomerania. E questa è un'altra apertura su quella che è l'avanzata di fascisti e nazisti in questo periodo storico. L'ultima notizia che vi segnalo guarda invece a Cuba e la troviamo sempre sul Manifesto. Ci dice Cuba, l'inviata dell'ONU, sanzioni USA devastanti ma solo per la popolazione. La missione dell'inviata del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Helena Donau, una smentita delle tesi di Rubio su come colpire una dittatura. A essere colpiti sono i cubani. E con questo direi che possiamo chiudere la rassegna stampa di carattere nazionale di oggi. A me non resta che salutarvi, augurarvi una buona giornata e invitarvi a restare sulle nostre frequenze. E poi sarà il momento della rassegna stampa di carattere locale di questa mattina. Restate con noi.
1: Ma invece che perdere ora il cellulare su video di ricette di torte che non farei mai, lo sappiamo tutti, iscriviti a Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto. Yeah, yeah. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una mail di notizie, approfondimenti e informazione indipendente dall'Italia e dal mondo, che puoi leggere dove e quando vuoi. Yeah. Basta scrollare i social, iscriviti a Fuori Onda, conoscere il mondo e poi trasformarlo. Tutte le informazioni sul nostro sito o su www.newsletter.radioondadurto.org. Yeah, yeah.

0: si fa anche per la radio, assolutamente, è l'unica realtà che ci riesce a tenere insieme e che riesce a tenere insieme anche un movimento forte. Quindi.
1: E quindi ascolta, sostieni, Radio Onda d'Urto.
2: Verso uno splendido e limpido futuro.

Radio Nadurto, le 9:19 minuti. Andiamo con la rassegna stampa e quotidiani locali di questo sabato mattina 12 di settembre. I quotidiani bresciani dedicano tre diverse aperture, o meglio, l'apertura vera e propria della cronaca di Brescia Provincia, sul giornale di Brescia, che si concentra sulle scorte ridotte di verdura, i prezzi che salgono alle stelle di questi generi alimentari.

alimentari, ma il titolo è Brescia corre ma non va veloce, si parla delle esportazioni e dei dati sulle esportazioni, questa poi è la vera e propria apertura invece del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, export, Brescia fanalino di coda in Lombardia, mentre Brescia Oggi anche qui mette insieme l'agricoltura con il conto che viene da pagare dopo l'ondata di calore, la siccità e la grandine, 150 milioni di euro. E andiamo allora con ordine, partiamo proprio da questo dato che riguarda l'effetto insomma sui beni di prima necessità come la verdura dovute al maltempo, scorte ridotte, prezzi alle stelle. È la fotografia scattata da Antonio Borrelli sul Giornale di Brescia rispetto alla situazione economica: pomodori a 5 euro al chilo, insalata a 4, prezzi alle melanzane schizzati ad oltre il 40%. Gli scaffali dei supermercati raccontano da settimane la crisi del settore ortofrutticolo. Dopo le difficoltà legate al contesto geopolitico, precipitato nella morsa del complicato andamento climatico dell'ultima estate, le ondate di calore delle scorse settimane hanno messo in seria difficoltà molte produzioni orticole, in particolar modo la lattuga e la verdura a foglia, mentre in diverse zone della provincia il caldo ha rallentato o compromesso i cicli vegetativi, in altri casi ha accelerato la maturazione e anche quindi il deterioramento dei prodotti. E poi si è aggiunto il maltempo, la grandine, che ha ulteriormente ridotto la disponibilità. Il risultato è un mercato fortemente squilibrato, una domanda superiore all'offerta, una disponibilità che si è avvicinata ai minimi. E così alcuni supermercati segnalano la temporanea indisponibilità di insalate in busta e altri prodotti fresh cut per il crollo fino al 30-40% di disponibilità di materie prime. E allora interviene su questo aspetto Confagricoltura Alessandro Marinori. Da circa 3 settimane si registra una mancanza di verdura, dice, i quantitativi sui mercati si sono ridotti, i prezzi sono saliti e anche la grande distribuzione vede difficoltà nel reperire prodotti, una situazione davvero critica. Riguardo al prodotto di prima gamma quanto quello destinato alla quarta gamma, non siamo di fronte a un problema semplicemente logistico, dice, la difficoltà nasce nei campi. Quando manca il prodotto all'origine, tutta la catena ne risente, compresi l'ingrosso, trasformatori, piattaforme distributive e quindi i punti vendita. Confagricoltura stima perdite tra il 20 e il 60%. Se in questi ultimi giorni pare diventato raro il pomodoro, prezzi alle stelle, sono compromessi anche i trapianti autunnali proprio per le ondate di calore. Intanto il Food Price Index della FAO, che misura l'andamento mensile dei prezzi, ad agosto ha raggiunto i 133,3 punti, un aumento dell'1,9 rispetto a luglio, 2,5 rispetto a un anno fa, livello più alto da novembre 2022. Non si tratta di un movimento su una sola materia prima. Ad agosto sono aumentati tutti i principali sottoindici della FAO, l'agenzia insomma dell'ONU sul cibo. Ancora più significativo poi gli oli vegetali, salito dello 0,6 per la FAO per il terzo mese consecutivo. I prezzi elevati non significano margini però elevati per chi produce, dice Marinoni di Confagricoltura. Le rese sono inferiori, gli scarti aumentano, i costi crescono. Il rischio è che l'impresa agricola si trovi in difficoltà. La nostra filiera è sempre più fragile, siamo abituati a trovare qualsiasi prodotto in qualsiasi momento dell'anno e in quantità illimitata, ma gli eventi climatici estremi ci stanno dimostrando che non è più così. Insomma, non potremo avere i pomodori a dicembre probabilmente, e già anche in realtà già in estate non ci si può quasi permettere. Questo è il grande nodo al quale ci si è trovati. E poi l'olio. In 5 anni i costi cresciuti del 30%, segnala un articolo sempre di Borrelli a spalla di questo di apertura. 2021, quando ci spostavamo ancora con le mascherine nei luoghi pubblici, facevamo la spesa da 100 euro, pensavamo di essere vicini al punto più basso. E invece, 5 anni dopo, siamo messi pure peggio. Lo certifica un'indagine del Sole 24 Ore. Secondo la ricerca, il costo del carrello della spesa in Italia è aumentato del 30% in 5 anni, una crescita superiore all'inflazione. La simulazione ha preso esame il tempaniere di 31 prodotti a uso quotidiano.
La spinta non ha colpito i beni in modo uniforme. Il picchio si registra sul caffè, salito del 50%, le zucchine del 50%, l'olio extravergine d'oliva del 47% in 5 anni, i pomodori del 45%, le patate e il riso del 44%, le uova del 43% e le melanzane del 41%. Anche i bresciani hanno malgrado potuto testare questo cambio sugli scaffali dei supermercati. Ormai il chilo di zucchine va dai 3 euro ai 3 euro e mezzo. È difficile trovare un chilo di melanzana a 2,50 euro. Qualcuno comincia ad accorgersi che i pomodori, oltre che costosi, si fanno pure più rari. Il caso più eclatante è quello dell'olio extravergine d'oliva. Anche qui scarsità idrica, anomalie climatiche del Mediterraneo che drasticamente riducono la produzione, scaricando i costi sui consumatori finali. Ma non sono neutrali questi rincari, colpiscono le famiglie a basso reddito e i nuclei numerosi. La percentuale di italiani costretti a ridurre la quantità o qualità dei prodotti è salita dal 24% al 31%. I consumatori adottano strategie di sopravvivenza economica e vanno nei discount, una rinuncia ai marchi premium a favore di quelli dei supermercati e una decisamente quelli, insomma, il private label dei supermercati, una rimodulazione del menù verso ingredienti meno esposti alle speculazioni. Il margine è ormai ridotto al minimo, trasformando il carovita da fenomeno economico a una vera emergenza sociale. Aspetto più preoccupante è che l'orizzonte non sembrano esserci spiragli a breve, medio, breve termine e il contesto potrebbe persino peggiorare. Questo dalle pagine del Giornale di Brescia che andiamo ad unire insieme a quelle del Brescia Oggi, che ci riporta come il conto sia da 150 milioni di euro per l'agricoltura. Agricoltura e meteo estremo. La stagione 2026 rischia di lasciare una pesante eredità nel settore primario, provinciale, provato dai picchi di caldo, dalla siccità e poi dai fenomeni violenti. La lunga estate, scrive Claudio Andrizzi, del 2026, sembra destinata a presentare un conto molto salato all'agricoltura. A livello nazionale si chiude una batosta che, secondo la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, supera i 2 miliardi di euro. Coldiretti, a Brescia, parla di perdite intorno ai 100 milioni di euro, stima prudenziale che comprende danni alle colture in campo, alle strutture, pannelli fotovoltaici, di copertura delle stalle, le serre con le grandinate, insomma, che abbiamo visto, ma anche forti cali produttivi nella zootecnia. Tra il 5 e il 20% il crollo del latte. La variabilità è legata alla dotazione tecnologica delle stalle, perché negli ultimi anni le aziende hanno investito in sistemi in grado di ridurre l'impatto delle alte temperature, ma purtroppo gli effetti del caldo possono manifestarsi nel lungo medio periodo con maggiore incidenza sulle problematiche anche mediche come le mastiti o un calo della fertilità. Per questo le conseguenze possono incidere sugli allevamenti fino ad autunno inoltrato, ricorda Coldiretti. C'è grande preoccupazione per la situazione anche da parte di Confagricoltura, è difficile azzardare previsioni, dice il presidente Scalmana, Oscar Scalmana di Confagricoltura Brescia. Parliamo di un passivo che potrebbe lievitare fino a 250 milioni di euro. Prima di tutto ha colpito il comparto zootecnico, comunque, quindi gli allevamenti, un calo del 10%, pari a 190 milioni. Poi ci sono i settori cerealicoli, la filiera che nel 2025 aveva totalizzato 110 milioni di euro e dopo la campagna di quest'anno potrebbe perdere tra il 20 e il 50%, cioè altri 30 milioni. Numeri che impongono un cambio di approccio. Di fronte alla frequenza e l'intensità di questi eventi estremi meteorologici, la prima misura è quella di dotarsi di coperture assicurative. Prevenzione, assicurazioni, strumenti mutualistici devono rappresentare il primo livello di protezione del reddito. Al tempo stesso è fondamentale che il sistema pubblico renda questi strumenti più accessibili e tempestivi, perché le imprese possono affrontare con solidità i fenomeni che ormai sono diventati strutturali, dice. Insomma, poi c'è il tema: da settimane manca la verdura nei mercati, l'abbiamo già visto, perdi tra 20 e 60%, anche qui il tema viene riproposto così come lo abbiamo letto dalle pagine del Giornale di Brescia.
Con questo abbiamo aperto la nostra rassegna stampa di carattere locale di quest'oggi, con la crisi climatica, quindi i suoi effetti sul settore primario, sia agricoltura che zootecnia, insomma allevamenti. Noi adesso andiamo invece ad occuparci di un altro tema che viene un po' affrontato in apertura dei giornali, cioè il tema più strettamente economico-industriale, le esportazioni. Brescia fanalino di coda in Lombardia. È l'apertura, questo è il Corriere della Sera Brescia, Export Brescia fanalino di coda in Lombardia, appunto il titolo. Cresce l'esportazione nel bresciano, ma a un ritmo inferiore rispetto alla Lombardia e alla media italiana, scrive Thomas Bendinelli sulle pagine del Corriere della Sera Brescia. Nei primi sei mesi di quest'anno le imprese hanno esportato merci per oltre 10 miliardi di euro, un aumento del 2,5% rispetto all'anno scorso. In Lombardia si cresce del 3,5%, in Italia del 4,5%. Il quadro emerge dal centro studi di Confindustria e Confapi Brescia. Secondo trimestre mostra un'accelerazione. Tra aprile e giugno le esportazioni hanno raggiunto i 5,5 miliardi, 4% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Brescia resta però alle spalle del dato lombardo, che segna quasi un 7%, e anche quello nazionale, un 7,7%. La crescita è sostenuta soprattutto dall'Europa e i grandi partner commerciali europei sostengono la crescita. Fuori dall'Europa il quadro è più difficile, scrive Bendinelli, che poi snocciola un bel po' di dati. A mettere l'accento però sui rischi sono il presidente di Confindustria Lombardia Pasini, Giuseppe Pasini, e Eleonora Rigotti, vicepresidente del CNA, in Confartigianato. Insomma, sono meno ottimista rispetto al prossimo futuro, dice Pasini. Il costo delle materie prime è in crescita, 11% tendenziale. I costi dell'energia diventano insostenibili e fuori controllo. Una combinazione che, secondo il presidente di Confindustria Lombardia, alimenta l'inflazione e può tradursi in un aumento dei tassi di interesse, quindi in una riduzione degli investimenti. Rigotti, invece, CNA, richiama la capacità d'adattamento dimostrata dall'impresa, resilienza che non è però infinita, tra costi energetici e un accesso al credito che deve essere invece più sostenibile. Questo è un po' il quadro, insomma, tra energia, crisi geopolitica, la manifattura in regione Lombardia dimostra di tenere, ma cala rispetto ad altre zone italiane, e la Lombardia, e in Lombardia Brescia è fanalino di coda. Ma si ricorda anche un elemento, un po' di doping, che è la coda lunga del PNRR, soprattutto nell'edilizia, che sta ancora alimentando il sistema, ma prima o poi finirà anche questo, e quindi anche lì c'è timore, insomma. Queste le aperture dei giornali di quest'oggi. Noi a questo punto, alle 9:33 minuti, andiamo pausa un attimo e poi veniamo a tutte le altre notizie che troviamo sui quotidiani. Parleremo di politica amministrativa, ma anche di ambiente, anzi partiremo proprio dal tema anche della siccità, riprenderemo un po' col tema ambientale tra poco. Musica.

torniamo alla nostra rassegna stampa dei quotidiani locali di questa mattina, e lo facciamo andando sulle pagine del Corriere della Sera Brescia, che ci dà una notizia, insomma, che presa in sé è anche positiva, cioè i livelli dei laghi salgono, se non fosse che è stata la pioggia torrenziale di due giorni, cioè eventi, sempre parliamo di eventi climatici estremi, a far lievitare i livelli dei laghi bresciani. Dal livello minimo del 19 agosto a ieri, il lago di Iseo è salito di 88 centimetri, 31 solamente negli ultimi tre giorni. Il Garda, che per dimensioni ci mette di più a riempirsi, ha guadagnato in 48 ore 10 centimetri. Si è riportato sulla media stagionale, scrive Pietro Gorlani stamattina. Le supercelle che hanno flagellato la provincia hanno portato però parecchi disagi: strade, cantine allagate, tettoie scoperchiate, alberi abbattuti. Ma quei due giorni di pioggia hanno rimesso anche acqua dove serviva. Nei laghi, negli invasi di montagna, nelle falde freatiche della pianura. A Brescia il pluviometro dell'Istituto Pastori ha registrato 82 mm di pioggia in due giorni, 8,2 cm, una trentina di millimetri in meno quelli scesi a Ghedi nella Bassa. In città ha piovuto di più che in buona parte della Valsabbia, ma anche in Valcamonica e sul Garda sono scesi dai 50 agli 80 mm d'acqua. Di solito ne cadono 800-900 mm in un anno, ricorda l'articolo. Insomma, in due giorni è caduto il 7% della pioggia di un intero anno su Brescia. Un decimo, un 7%, insomma un quindicesimo. Quella massa d'acqua distesa sui 4.700 km della provincia ha un peso concreto, 240 milioni di metri cubi, un quantitativo a pari quella di 8 laghi d'idro. Il livello del Sebino continua intanto a salire, lo ricordava anche prima, anche i serbatoi idroelettrici hanno interrotto la discesa. Inizio settembre le riserve erano ancora al 21% sotto media, il recupero del meno 36% di luglio. Lasciamo così il Corriere della Sera Brescia con questa notizia e veniamo invece al processo concluso, a dir la verità, se non fosse che viene messo in discussione dalla difesa del fascista Toffaloni per la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Strage con ricorso in Cassazione, Toffaloni si gioca l'ultima carta, scrive Pierpaolo Prati sul Giornale di Brescia. Ci riprova. Per lui potrebbe essere l'ultima carta per tentare di evitare i 30 anni di carcere ai quali è stato condannato dal Tribunale dei Minori di Brescia. Dopo essersi visto negare un processo d'appello a marzo, Toffaloni, allora sedicenne, ai quali gli inquirenti attribuiscono il ruolo decisivo nella fase esecutiva della strage del 28 maggio 1974, andrà fino a Roma per vedere riconosciute le sue ragioni. Presenta ricorso infatti in Cassazione attraverso il suo difensore d'ufficio, l'avvocato bresciano Marco Gallina, lo stesso che l'ha assistito in tribunale e che si è visto respingere il ricorso in appello perché è presentato senza il suo mandato. Il difensore, quindi, del neofascista veronese, che da decenni vive in Svizzera e con cittadinanza elvetica, ha incentrato il suo ricorso sull'interpretazione della riforma Cartabia, in particolar modo nel punto in cui impone il mandato specifico ad impugnare da parte dell'imputato assente pena inammissibilità del ricorso stesso. Secondo l'avvocato, 7 pagine depositate nel scorso anno in procura, la disposizione nella riforma non deve essere applicata anche al rito minorile, regolato da norme proprie e orientato ad esigenze educative e rieducative. Impedire l'appello contro una pena di 30 anni, scrive la difesa, rischierebbe di comprimere il diritto di difesa ed entrare in contrasto con la Costituzione. Secondo l'avvocato del neofascista veronese, contro il quale agli atti c'è anche una consulenza antropometrica, su una fotografia che lo ritrarrebbe in Piazza Loggia pochi minuti dopo lo scoppio, Toffaloni non sarebbe stato informato degli sviluppi processuali a suo carico, in particolar modo dopo aver ricevuto nel maggio di 3 anni fa il decreto che disponeva il giudizio, e non gli sarebbero state notificate né la sentenza di primo grado né quella d'appello. In questo periodo anche lo stesso difensore non sarebbe riuscito a mettersi in contatto con lui. Toffaloni, per l'avvocato, si sarebbe dunque trovato in una situazione della quale, a differenza di quanto fatto dai giudici di primo e secondo grado, non si può desumere il suo disinteresse alla prosecuzione del processo. Insomma, questione, come strettamente, se vogliamo, formale, ma dal forte poi contenuto, perché se fosse giudicato in Cassazione inammissibile il processo sarebbe, insomma, nulla di fatto.
Non resta però, quindi lo dice anche Prati nell'articolo, che attendere la fissazione del processo. Spetta ora la cancelleria della Cassazione il sospetto che il processo sia destinato a slittare al 2027 e la sentenza sia ancora lungi dall'essere definitiva, al momento è dunque più che fondato. Questo dalle pagine del Giornale di Brescia. Gli altri articoli sugli altri giornali seguono un po' la stessa linea. Se ne parlerà, si vedrà. Intanto la notizia è stata diffusa. Le altre notizie di oggi dai quotidiani locali. Beh, un tema che ha tenuto banco negli scorsi giorni. La sindaca di Brescia, Laura Castelletti, rispetto anche a una serie di eventi criminosi che si sono registrati in città, alcune spaccate vetrine, negozi, un'aggressione a un commerciante, ha chiesto di avere in mano, e non le erano stati dati, appunto i numeri delle violenze in città aggiornati. Prefettura e questura l'avevano rassicurata che erano in linea con gli anni scorsi, ma lei insiste e dice sì, ma voglio capire i dati e se c'è un allarme. Allora i numeri adesso sono arrivati. Il prefetto consegna alla sindaca i numeri sui reati. Sono stabili, se non addirittura in calo. Dal Giornale di Brescia, anche in questo caso sostanzialmente stabili rispetto allo stesso semestre, alcuni in calo a partire dai furti che hanno perso il 2,15%. Sono i reati consumati nel territorio nei primi sei mesi 2026. Al termine dell'incontro in prefettura, rilasciato un comunicato stampa, appunto Polichetti, prefetto di Brescia, dal quale si ricava che a calare sono stati anche i danneggiamenti, meno 5%, le truffe, meno 2%, mentre a crescere sono state le rapine. C'è però un tema che non viene segnalato in questo articolo e che invece è centrale, direi. E ci spostiamo allora sulle pagine del Corriere della Sera Brescia. Il titolo lo già mette già in evidenza, cosa che non viene fatta di la verità dal Giornale di Brescia. Sicurezza in città, il prefetto: non c'è alcuna emergenza. Nei primi sei mesi dell'anno le lesioni dolose sono scese del 22%. Cioè un calo del 22% delle lesioni, delle denunce di lesioni. Non c'è alcuna emergenza sicurezza in città. Quindi, scrive Pietro Gorlani, i dati tendenziali da gennaio a giugno indicano una sostanziale stabilità. L'analisi delle singole categorie, spiega la prefettura, viene svolta di frequente, in particolare quando cambia in modo il numero dei reati. E da qui li abbiamo e vengono segnalati come li abbiamo visti prima. Ma c'è in particolar modo questo calo di quasi un quarto, 22,4% per l'esattezza, delle lesioni dolose, che sono passate nei primi sei mesi di quest'anno da 192 a 149. Questo per quanto riguarda la sicurezza in città. Ma noi rimaniamo in città, sempre in un articolo di Pietro Gorlani, per una notizia curiosa ma anche preoccupante che tira in mezzo la congrega. La fioreria di San Faustino vada ai disabili, non ai privati.

vita. Pagherebbero loro l'affitto, liquiderebbero pure l'esercente e c'è un piccolo però problema. Il titolare ha preso accordi con un ristoratore del centro che è intenzionato a mantenere il negozio di fiori e ad abbinarci eventualmente la somministrazione di bevande. L'ultima parola però adesso spetterà alla Congrega, il cui consiglio d'amministrazione si riunisce lunedì. Assecondare l'ennesima attività privata o sperimentare un progetto, certo più complesso, ma che punta ad una socialità e all'inclusione? La risposta dovrebbe essere scontata. Dovrebbe, scrive appunto Gorlani su Corriere, andando a dire un po' qual è il tema sul quale si gioca la questione, insomma un progetto di inclusione anche di disabili piuttosto che l'ennesimo bar annesso a una protofioreria. Vedremo cosa deciderà la Congrega, soprattutto perché si tratta della Congrega, dovrebbe essere una risposta scontata. Vedremo. Lasciamo così il Corriere della Sera Brescia e anche le grandi proprietà della Congrega in città, che vanno anche ben oltre i negozi. Parliamo spesso anche degli atteggiamenti di chiusura nei confronti di chi non riesce più a pagare l'affitto nelle case della Congrega, ma lo riprenderemo in altri momenti anche questo aspetto, anche perché oggi sui quotidiani non c'è, noi restiamo legati ai quotidiani di questa mattina e ci spostiamo a questo punto sulle pagine del Giornale di Brescia a segnalare alcune vicende che si sono registrate in provincia. Abbiamo innanzitutto un 78enne bresciano che è morto ad Alghero per un malore mentre nuotava, era in ferie con la famiglia e sono stati inutili i soccorsi. Poi c'è invece una buona notizia che arriva da Manerba del Garda: oltre 7 milioni per l'infanzia, inaugurate a Puegnago e Manerba due nuove scuole, strutture moderne e sostenibili aperte al territorio, coglieranno 200 bambini, la Cecilia Brunati a Puegnago e la scuola dell'infanzia di Manerba, che vengono segnalati nell'articolo di Alice Scalfi. La statale, la scuola materna statale Cecilia Brunati a Puegnago è costata 2 milioni di euro presi dal PNRR, e invece l'altra si trova a Manerba del Garda. In tutto saranno 200 appunto i bambini che saranno ospitati. Da segnalare ancora è il tema crisi politica a Vezzadoglio, la crisi di Vampa in consiglio, faccia a faccia dopo lo strappo, il sindaco difende la sua linea, l'ex vice sindaca e un consigliere contestano il sindaco, le minoranze aprono una possibile collaborazione con i due, in apertura di seduta il sindaco di Vezzadoglio ha annunciato la nomina di Clauser a suo vice, insomma scintille, accusato insomma di una gestione troppo accentratrice. Lasciamo così il Giornale di Brescia e attraversiamo un po' le notizie anche dal Brescia Oggi, che ci portano oltre anche il tema d'apertura che abbiamo visto. Abbiamo poi tra l'altro diverse notizie di economia che ci, ne segnalo solo una al volo perché ritengo sia interessante anche per tutto il tema che affrontiamo spesso legato ai data center, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'azienda Cembre, che si trova insomma a Buffalora, tra l'altro vicino all'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto, produce semiconduttori, appunto materiali di questo tipo. Cembre accelera in doppia cifra i ricavi e l'utile netto. Il fatturato consolidato a 141 milioni di euro, più 13% di tendenziale, e profitti che salgono a 28,7 milioni di euro, più 27%. Insomma, si fa l'amministratore delegato Rosani, insomma, plaude a questa situazione. Le vendite del gruppo segnano una crescita pari al 14% anche quest'anno e sono anni di attività che macina utili questa azienda. Si è anche molto allargata. Andiamo avanti. Andiamo a segnalare sulle pagine del Brescia Oggi l'ampliamento di Verziano, i dubbi della loggia e il cantiere non decolla. Eugenio Barboglio firma l'articolo: ci vorrà tempo prima che partano davvero i lavori, quelli destinati a togliere pressione, ma che

tuttavia, secondo la Loggia, non risolveranno i problemi. A oggi c'è solo un progetto definitivo, manca l'esecutivo. Il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale, doveva trasmettere il parere alla conferenza dei servizi, un sì corredato però da riserve e critiche. Dire di no di fronte a un'emergenza come quella del sovraffollamento di Canton Mombello, che si vuole alleggerire ampliando la capacità ricettiva di Verziano, era e ovviamente da escludere. La Loggia ha detto a chiare lettere, cioè il Comune di Brescia, che vorrebbe altro e sarebbe stato meglio seguire la strada tracciata nel PGT, ovvero utilizzare un terreno di 50.000 metri quadri vicino a Verziano, piuttosto che costruire i nuovi corpi di fabbrica dentro le mura, come previsto invece dal progetto definitivo del MIT. Stando così le cose, va detto che inevitabilmente i tempi slittano e con essi anche quelli della consegna delle opere. L'ottimismo, espresso da alcuni parlamentari d'area governativa, va quindi ridimensionato e allineato ad adempimenti procedurali che reclamano ancora del tempo. Non è nuova l'opinione negativa della Loggia, esplicitata nel parere inviata alla conferenza dei servizi. La costruzione del nuovo padiglione dentro il perimetro delle mura, secondo l'amministrazione comunale, rischia di tradursi in una concentrazione di detenuti, c'è un refuso, e sottrarre spazio a quei servizi ricreativi necessari a sostanziare la natura rieducativa. Insomma, si stringherebbero gli spazi facendo nuovi padiglioni interni. La Giunta Castelletti ha quindi ribadito una posizione mai cambiata: necessario dismettere Canton Mombello e ampliare Verziano, anche perché con l'ampliamento di Verziano non sarà comunque possibile. Quindi ci terremo, insomma, un Verziano senza spazi esterni, con più posti, e il Canton Mombello, con sua struttura ormai vetusta e sarebbe da chiudere come chiedono tutti, rimarrà aperta. Questo è un po' il senso dell'articolo di Eugenio Barboglio, che poi dice, emerge dalla documentazione su cui la Loggia ha deliberato, che il progetto definitivo prevede un nuovo padiglione detentivo composto da 5 corpi a pianta rettagonale e 3 corpi verticali di 4 piani fuori terra. Il piano terra ospiterà le funzioni destinate alle attività socio-educative. È previsto un edificio a un solo piano fuori terra destinato alle attività lavorative dei detenuti. L'ampliamento è localizzato in corrispondenza dello spazio occupato però oggi da un campo da calcio, da una serra e dall'impianto di depurazione. Insomma, ciao ciao alla serra e ai campi da calcio, gli spazi esterni che sono importantissimi, immaginatevi per chi vive la situazione. Poi segnaliamo velocemente la lugubre iniziativa di Futuro Nazionale: debutto Altarello contro il degrado questa sera. La sicurezza resta al centro, anche qui Futuro Nazionale alle 19, la sua prima uscita ufficiale, una passeggiata futurista per la sicurezza. Non un luogo a caso, il partito del generale Vannacci ha scelto una delle aree più calde della città, il Parco Tarello, si critica il Comune di Brescia, la tendenza a scaricare responsabilità sulla sicurezza allo Stato, richiamando l'ordine pubblico sia competenza del Ministero, la sindaca non può accedere a spegnere responsabilità politica. Insomma, il coordinatore regionale in questo caso e il referente bresciano del questo comitato Brescia, del Comitato Brescia di Futuro Nazionale, si chiama Luca Rossi. Il movimento contesta la mancanza di un presidio notturno, sono questioni securitarie di questa formazione fascista. Noi la lasciamo ben volentieri, andiamo sulle pagine sempre del Brescia Oggi, pagina 21. Mobilità green, arrivano 10 bus elettrici, la flotta si amplia con mezzi a impatto zero, saranno in circolazione col via dell'anno scolastico. Comune di Brescia e Gruppo Brescia Mobilità hanno presentato 10 nuovi autobus completamente elettrici a zero emissioni, acquistati coi finanziamenti PNRR. I benefici sono tangibili: ogni autobus consentirà di evitare l'emissione di quasi 35 tonnellate di CO2 all'anno, assorbiranno pari a 1586 alberi, insomma, si pongono sempre spesso questi numeri. Comunque 10 autobus elettrici, operazione resa possibile dai decreti del Ministero che hanno assegnato al Comune di Brescia 8.600.000 euro. Di questa somma 7,2 destinati a Brescia Trasporti, 1,3 ad Arriva. L'inserimento di questi nuovi veicoli permetterà di sostituire i mezzi più datati. Insomma, sono degli Iveco
E-Way da 12 metri full electric, identici ai primi entrati in servizio nel 2025. Si segnala quindi l'arrivo di 10 autobus elettrici in città che si aggiungono ai 3 che c'erano già. Poi da segnalare, poi c'è il tema del Adighedi, il varo del polo scolastico che diventa festa collettiva, un vero e proprio show che svelerà la struttura ipertecnologica griffata da soluzioni architettoniche di grande appeal, insomma il nuovo polo scolastico di cui si parla molto a Ghedi tra l'altro da tempo, progettato da Di Pasquale, Joseph Di Pasquale, in collaborazione con l'architetto Contini, scatta oggi con una serie di eventi dalle 15 alle 21, inaugurazione del nuovo polo scolastico di Ghedi. Sempre da segnalare, mandando sul Sebino, le torbiere ciclabile e vincoli più soft, ed è scontro aperto sul futuro delle torbiere del Sebino. La pubblicazione del decreto di assoggettabilità alla procedura di VAS, di valutazione ambientale strategica, per aggiornare il piano di gestione della riserva delle torbiere, riaccende un confronto tra tutela ambientale e sviluppo. Polemiche che arrivano dalle osservazioni presentate, ma bocciate dalla riserva del Sevino, osservazioni presentate dai sindaci di Provaglio di Iseo, Iseo e Corte Franca. Gli amministratori coinvolti nella gestione sono preoccupati. Secondo i sindaci ci sarebbe infatti la necessità di rendere il documento più incisivo e concreto, prevedendo anche interventi e misure a sostegno del territorio, ovvero realizzare una ciclabile dentro la riserva destinata a collegare Iseo e Provaglio di Iseo, nuove misure per garantire attività agricole, produttive, turistico-ricettive. I comitati ambientalisti, però alcuni amministratori, sono rimasti spiazzati dalle proposte di questi tre comuni. Per esempio, Paola Pollini, consigliera regionale 5 Stelle, reputa irricevibili e incompatibili con la funzione di un'area naturale protetta, cioè farci dentro, insomma, ricettività turistica, eccetera. Una visione che appare incompatibile con la funzione di un'area naturale e con la necessità di preservare la biodiversità e l'equilibrio ecologico. Le torbiere non sono il giardino privato di agricoltori, cantine, albergatori, operatori economici. Non è un'area sulla quale progettare infrastrutture come si trattasse di un terreno edificabile, patrimonio della collettività. Insomma, mettono queste osservazioni i sindaci e in realtà la riserva respinge un po' questo pressing al momento, ma l'approccio di questi sindaci viene criticato quindi anche dal Movimento 5 Stelle. Ci lasciamo noi, siamo quasi in conclusione della nostra rassegna stampa dei quotidiani locali di questa mattina, segnalando una nuova frana sulla provinciale 50. Tra Umbriano e Lavino, in Valtrompia, Marmentino, smontamento di a 500 metri dal cantiere aperto dalla provincia per un dissesto. E poi da segnalare, a chiudere un po' la nostra rassegna stampa, abbiamo una proposta che arriva a Malegno sui cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico. La valle diventi un laboratorio. Il clima è cambiato, servono nuove politiche per la montagna e quindi Paolo Erba, che è ex sindaco di Malegno, che oggi non ha più un ruolo politico, ma insomma si interessa del territorio, candida la Val Camonica a diventare zona sperimentale per la politica di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Non è un'accusa al governo della Valle, in questo momento non ha senso, dice, ma bisogna avere coraggio, perché questo è il momento per autodeterminare il futuro della montagna. Affida i pensieri a dei post, quindi ci due parole chiave, mitigazione e adattamento. In questi giorni le ho sentite poco, serve una visione. Ci sono i soldi e in valle c'è anche la cultura per farlo. Immaginare cosa fare e farlo prima che si renda necessario per un evento estremo. Insomma, non mettere cerotti quando la montagna si ferisce, ma prevenire. Vogliamo ragionare sui canoni idroelettrici, sulle risorse del BIM, magari meglio indirizzate, ma anche mettere in campo ragionamenti con le fondazioni pubblico-private proprio per intervenire prima che succeda qualcosa.
sistemazione idrogeologica complessiva della valle alla luce dei cambiamenti climatici. Ogni comune ha un piano sul tema, la comunità montana ne ha uno. La linea rossa è la messa in sicurezza di tutte le abitazioni e delle infrastrutture in valle, perché non possiamo chiudere strade ogni volta che arriva un temporale. Ricordo insomma l'ex sindaco di Malegno, che quindi rilancia un po' il progetto di lavorare sul contenimento del dissesto idrogeologico, quindi cementificazione e tutto quello che sappiamo bene essere correlato anche agli eventi estremi che si registrano dopo insomma decenni di sfruttamento da parte dell'uomo di queste zone montane. Ancora da segnalare, e davvero adesso andiamo in praticamente in conclusione della nostra rassegna stampa di stamattina, da segnalare lo facciamo attraverso le pagine dell'economia del Giornale di Brescia. Chiudiamo con l'economia, la sorpresa della manifattura con la produzione che sale, però i margini si restringono. È un po' questo il tema, chiudiamo con l'economia. La questione è che la provincia fa meglio di Brescia della media lombarda dal punto di vista della manifattura. Vedevamo prima le esportazioni in calo, invece la manifattura va bene, i dati sono di Unioncamere, ma quello che preoccupa sono due cose. La prima, si riducono i margini di guadagno, e la Cina, perché sta facendo insomma una fortissima concorrenza dal punto di vista della produzione manifatturiera in un territorio come quello bresciano. Insomma, non è roba da poco, visto che è ancora il settore trainante dell'intero territorio. Con questo è davvero tutto con la rassegna stampa dei quotidiani locali di questa mattina.

Noi ci lasciamo adesso con un po' di musica e a seguire tra pochissimo la compagnia dei Gatti Neri con Laura Pescatori in conduzione, poi alle 11 come sempre torna il giornale radio. Buon ascolto a tutte e a tutti.

0: This is Lorena McKennitt, and you're listening to Mystery Tour Radio Show.
1: Mystery Tour Radio Show, in onda ogni domenica alle ore 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, vi tiene compagnia sin da lontano 1998 con intrattenimento musicale di alto livello, musica inaudita per commentare altra musica, per commentare storia, per commentare cinema, sport, qualsiasi argomento vi venga in mente, voi ditecelo e noi lo commentiamo con la musica. Mystery Tour Radio Show, interviste di calibro internazionale, speciali monografici e tanto intrattenimento per la vostra domenica sera qui su Radio Onda d'Urto FM, ore 21. Mystery Tour Radio Show.
2: Questo è uno spazio non commerciale.
3: Se stai ascoltando Radio Onda d'Urto in questo momento, è perché credi nel suo progetto di informazione libera, indipendente, senza pubblicità commerciali, sponsor o padroni. La nostra radio resiste ancora oggi ai ricatti economici di privati istituzioni, perché è sostenuta da persone come te, che ogni anno sottoscrivono l'abbonamento a Radio Onda d'Urto. Costa meno di 30 centesimi al giorno, meno di 100 euro all'anno. Continua a dare una prospettiva alla nostra emittente. Aiutaci. Tutte le informazioni su www.radioondadurto.org.
2: Fine dello spazio non commerciale.

partiamo allora con il 12 settembre del 1975. Viene pubblicato nel Regno Unito Wish You Were Here, nono album dei Pink Floyd, registrato nei prestigiosi Abbey Road Studios londinesi. Un viaggio profondo sui temi dell'assenza, ma anche dell'alienazione mentale, della ferocia dell'industria discografica. L'intero album fu un tributo a Syd Barrett. La suite Shine on Your Crazy Diamond è semplicemente dedicata a lui.

0: andiamo al 12 settembre del 1888. Nasce a Parigi Maurice Chevalier, cantante francese. Iniziò esibendosi nei classici caffè concerto parigini fino a quando riuscì ad approdare al rinomato Folies Bergère in coppia con la diva Miss Tinguett. Da qui in poi la sua carriera ebbe risvolti ben diversi. Ci ascoltiamo Louise. Maurice morì il primo gennaio del 1972.
1: Oh, it's wonderful to be in love with you. Beautiful, you're so beautiful. You haunt me.

0: just to see and hear you. Oh, it's joy I never knew. But to be so near you thrills me through and through. Anyone can see why I wanted your kiss. It had to be, but the wonder is this. Can it be true? Someone like you could love me, Louise.
1: Via 12 settembre 1943, auguri a Maria Maldor, cantautrice statunitense. Inizia la sua carriera in ambito folk negli anni 60, arriva poi anche il sodalizio non solo artistico con Geoff Maldor. Nel 73 comincia a pubblicare in solo e dagli anni 80 ad oggi la troviamo in ambito musicale roots and blues. Ci ascoltiamo il suo singolo del 1974, I'm a Woman.

12 settembre 1944 nasce in Texas Barry White, cantante statunitense. La sua carriera toccò l'apice del successo negli anni 70, sia come solista che come guida della formazione orchestrale The Love Unlimited Orchestra. Let the Music Play, già partita, lo ricordiamo con questo brano. Barry morì il 4 luglio.

E via, 12 settembre 1952, auguri anche a Jerry Beckley, cantante e musicista statunitense, lo troviamo in Casa America. Cofondò la band a Londra nel 1970, oltre al lavoro con questo gruppo pubblicò anche diversi album in solo. Noi ci ascoltiamo qualcosa però di questa formazione, questa I Need You.

12 settembre 1956. Andiamo a fare gli auguri anche a Barry Andrews, cantante e tastierista inglese. Dal 76 al 78 lo troviamo in casa XTC. Nel 1980 entra nei League of Gentlemen e nell'81 ad oggi nei Schreiber. Tra l'altro è anche un rinomato scultore. Facciamogli gli auguri con Mechanic Dancing dall'album Go To proprio degli XTC.

andiamo al 12 settembre del 1961. Auguri anche a Mylène Farmer, cantante e musicista francese, icona assoluta del pop francese. Il 30 di ottobre uscirà peraltro il suo 13° nuovo album, intitolato Egregore, di cui peraltro la foto di copertina vanta la firma del celebre fotografo Mondino. A maggio è uscito il singolo apripista Se Achille Tour, una collaborazione con DJ Lewis, e noi andiamo ad ascoltarci proprio questo brano.

e cambiamo decisamente sonorità andando al 12 settembre del 1965 e facendo gli auguri anche a John Norwood Fisher, bassista statunitense, lo troviamo in casa Fishbones. Oltre a questa formazione, essendo Fisher un artista eclettico molto conosciuto in ambito underground, ha all'attivo diversi progetti, tra cui il collettivo funk Trullio Disgracias, i Family Hood, Next Experience, incentrato un po' sull'improvvisazione dub e reggae. Un progetto acustico in solo con il nome di Woody Woonstrow, oltre a svariate collaborazioni artistiche, insomma non si annoia certamente. Da Truff and Soul, secondo album dei Fishbones del 1988, andiamo ad ascoltarci Freddy's Dead, a firma Curtis Mayfield.

E proseguiamo con il 12 settembre del 1968, facciamo gli auguri a Ler Lalonde, chitarrista statunitense. Dal 1989 è membro stabile nei Primus. Ha inoltre lavorato anche con numerosi altri artisti di spicco come Tom Waits, Serge Tankian, voce dei System of a Down. Noi gli facciamo tanti auguri ascoltandoci qualcosa dei Primus, tipo questa Power Mad dall'album Antipop del 1999.

andiamo a chiudere questo 12 settembre andando nel 2003. Muore Johnny Cash, cantante e musicista country statunitense. Johnny aveva un forte legame con i detenuti e le detenute, tenne storici concerti gratuiti all'interno di diverse prigioni americane ma anche europee. A tal proposito ci ascoltiamo l'iconica Folsom Prison Blues del 1955. Johnny nacque il 26 febbraio del 1932. Su queste note noi ci salutiamo, restituiamo poi la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattini ritorna lunedì, quindi auguro a chi è all'ascolto un buon weekend. Ciao!

0: kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto FM dedicata alle colate laviche di note heavy metal a 360 gradi, centigradi. In onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM con miriadi di interviste con star di calibro internazionale del mondo hard rock, heavy metal, novità, classici e biglietti omaggio per i migliori concerti in Italia. Dunque non perdete l'appuntamento con l'heavy metal in tutte le sue forme a 360 gradi centigradi qui a Heavy Demons Radio Show su Radio Onda d'Urto FM ogni domenica alle ore 22.
3: Heavy Demons Radio Show.

0: Radio Onda d'Urto, giornale Radio Flash delle 11. Francia, grave incidente ferroviario ieri sera in Francia, con un treno con 180 passeggeri a bordo è deragliato fra Caen e Rouen nel nord del paese. I feriti sono 44, tra cui una donna, in gravi condizioni. La polizia francese propende per la pista del sabotaggio. L'ipotesi di un atto premeditato è emersa subito dopo l'incidente. Da ieri sera infatti circola sui social la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie in cui si è svolto l'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, ora ritenute più credibili anche dalla polizia, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 19:45, quando il treno ha urtato a 140 km orari un oggetto metallico che si trovava sui binari e che potrebbe corrispondere al pezzo di binario sezionato fotografato. Lavoro. La Corte d'Appello Civile del capoluogo lombardo ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. Il governo da Roma prende atto della sentenza arrivata a Milano e annuncia a breve, forse martedì, un nuovo tavolo con i sindacati e gli enti locali per capire cosa fare delle migliaia di lavoratori e lavoratrici ancora oggi impiegati da Ilva, oltre a quelli dell'indotto. Per 2.500 di loro, quelli del consorzio AIGI, ieri sono state riattivate a tempo record le lettere di licenziamento congelate nei giorni scorsi. Giorgia Meloni intanto tira il fiato dopo le ore trascorse a evitare la crisi di governo sulla legge elettorale. Ieri in Senato, dietro front sulle preferenze di Fratelli d'Italia, piegatasi al diktat di Forza Italia e Lega, con minacce nemmeno velate di urne anticipate. Oggi la maggioranza ha tenuto il punto con un emendamento unitario con capilista bloccati e 3 preferenze con alternanza di genere sui senomi prestampati. Pagina esteri. Oggi l'Iran resta saldo di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Lo ha affermato il presidente iraniano Pezeshkian incontrando esponenti religiosi e del mondo degli affari indiani nella tarda serata di ieri a margine del forum BRICS a Nuova Delhi. Questi sedicenti paladini dei diritti umani sono in realtà attori malevoli che ci etichettano come terroristi, ha aggiunto, sottolineando che stiamo pagando il prezzo di questa posizione, eppure finché vivremo, perseguiremo la verità e la giustizia e non ci piegheremo all'oppressione, alla tirannia o alle prepotenze. Lungo il Mar Rosso, intanto, gli Houthi yemeniti avanzano aprendo di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran. Con la presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi, il conflitto infatti si amplia, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Dal Mar Rosso passiamo al Libano. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto inizialmente per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato a ottobre. A dichiararlo nel corso della giornata di ieri un funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Parole confermate poco fa anche dal presidente libanese Hanun in visita alla città di Nabatieh nel sud del Libano e nei pressi della posizione strategica di Hezbollah distrutta ieri dalle forze israeliane. Negli ultimi giorni Israele ha infatti intensificato i suoi attacchi nella regione, causando almeno 29 morti in meno di una settimana, tra cui 12 membri della stessa famiglia. E non va meglio in Palestina, dove nella striscia di Gaza ieri sono stati almeno 10 morti, con il totale salito a 73.670 vittime palestinesi uccisi nella striscia da Israele in quasi 3 anni di genocidio. 175.000 i feriti, oltre 2 milioni gli sfollati, la sostanziale totalità di chi vive a Gaza senza alcun servizio e con il rischio altissimo di epidemie. Continuano invece gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale di Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e 2 feriti. Droni ucraini hanno attaccato simultaneamente 2 città russe, Togliatti e Taghaarom. Togliatti è stato colpito un impianto chimico strategico, mentre nell'altra città sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso l'aeroporto. Esplosioni hanno scosso anche Odessa, 6 i feriti in un palazzo residenziale, mentre un drone russo ha colpito a Zaporigia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito. Sul fronte diplomatico, intanto, Zelensky si dichiara pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Non è una questione di parole, ha affermato in un'intervista alla Deutsche Welle. Ciò che gli dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino, al lato suo, dopo giorni di silenzio, ha invece fatto sapere che una delegazione russa, composta da rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali, parteciperà alla riunione del C20 dedicata all'energia in programma a Houston la prossima settimana, nell'ambito della presidenza statunitense del G20. E chiudiamo tornando in Italia, e più precisamente a Desenzano del Garda, dove sta per iniziare la mobilitazione contro il maxi incubatoio avicolo che dovrebbe sorgere nella zona del Lavagnone, a pochi metri dal sito palafitticolo preistorico del Lavagnone, patrimonio UNESCO dal 2011. Tra le obiezioni dei promotori alla creazione del nuovo stabilimento avicolo, oltre alla criticità rappresentata dalla vicinanza al sito UNESCO, le preoccupazioni legate al fragile equilibrio idrogeologico della zona. L'impatto dell'incubatoio includerebbe inoltre l'aumento del traffico, l'ennesimo consumo di suolo, le possibili emissioni, gli odori, la gestione dei reflui e il rischio di contaminazione del suolo, l'impatto paesaggistico e il consumo d'acqua. Mobilitazione anche a Bologna, dove al 38 di via Zamboni ha preso il via pochi minuti fa la giornata di solidarietà, discussione, confronto e raccolta fondi per Abderrahim Fakir, ucciso il 19 luglio scorso da 2 agenti di polizia nel quartiere Pilastro del capoluogo emiliano-romagnolo. Ed è tutto per la giornale Radio Flash delle 11, ora qualche spot rigorosamente non commerciale e poi ancora notizie con lo spazio approfondimenti di questa mattina. Restate con noi.
1: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Abbonati gratuitamente all'indirizzo www.newsletter.radioondadurto.org. In un mondo in cui l'informazione è sempre meno accessibile, a pagamento, disciplinata, colma di pubblicità e pop-up, Radio Onda d'Urto fa la differenza. newsletter.radioondadurto.org.

0: si fa anche per la radio, assolutamente. È l'unica realtà che si riesce a tenere insieme e che riesce a tenere insieme anche un movimento forte. Quindi.
1: E quindi ascolta, sostieni, Radio Onda d'Urto.
2: Verso uno splendido e limpido futuro.

Channotic Time, ogni lunedì dai microfoni di Radio Onda d'Urto dalle 14.30 alle 15.15. Channotic Time, International Rock Music e non solo.

0: Stamattina andremo ad occuparci in apertura di data center e a segnalare, a raccontare un po' di una prima doppia vittoria nelle mobilitazioni contro i progetti di data center in Lombardia. Nel bresciano andremo a Travagliato e tra poco andremo anche nel milanese a Rozzano. Andremo a collegarci anche con l'iniziativa contro il centro agricolo avicolo a Lavagnone, vicino a Desenzano del Garda, proprio su un sito archeologico, mobilitazione territoriale importante che abbiamo già annunciato lo scorso primo di settembre. Andiamo a riprenderla oggi perché c'è proprio un presidio col quale ci collegheremo. Andremo a Bologna, anche qui l'abbiamo presentata in settimana, l'Assemblea Nazionale per Abderrahim Fakir, ucciso il 19 luglio scorso da due agenti di polizia nel quartiere Pilastro a Bologna, una giornata che prevede diversi momenti e iniziative tra via Zamboni e piazza Verdi. E prosegue quindi la mobilitazione dopo quell'omicidio di Stato, ma organizzarla sono diverse realtà bolognesi, e per chiedere verità e giustizia per Fakir noi avremo modo o di collegarci con loro o comunque di tornare a parlare di questo. Poco prima di mezzogiorno andremo invece a presentare un'iniziativa, si terrà lunedì, il Comitato Promotore per il Diritto Universale alla Salute organizza a Milano un convegno dal titolo "Curarsi è un diritto, non un privilegio". Avremo con noi Vittorio Agnoletto di Medicina Democratica. Tutto questo anche per lanciare quello che poi è un gradito ritorno, quello di Curami, prima di tutta la salute, la trasmissione dedicata proprio alla salute pubblica, alla salute di tutte e tutti noi. Ricomincia quest'oggi con la dottoressa Donatella Albini, una nuova stagione quindi di questa trasmissione a 12.30, poi come sempre invece torna Breakfast. Fino alle 13, quando le notizie del giornale radio, come ogni giorno, tornano puntuali sulle nostre frequenze. E iniziamo dai data center, come dicevamo poco fa. Allora, andiamo in Lombardia, che è un po' la regione che è più sacrificata sull'altare di questa nuova miniera d'oro chiamata data center, tanti di progetti in corso, molti di questi speculativi, e le proteste si fanno sentire e continuano, tra l'altro. Nella giornata di oggi sono programma dei presidi in diverse località delle province interessate agli interventi di speculazione e costruzione di poli energivoli. Primo appuntamento lanciato alla mobilitazione invece a livello regionale vedrà nella giornata del 26 settembre nella sala convegni dell'Arci di Milano un convegno di carattere appunto lombardo. E poi si sta già preparando una manifestazione il prossimo 10 ottobre a livello sempre lombardo regionale nel capoluogo lombardo, Milano. Noi intanto stamattina andiamo a Rozzano, provincia appunto di Milano. La mobilitazione qui ha permesso di fermare almeno momentaneamente la costruzione di un maxi impianto. Dovrà adesso ripetere tutta la via, la valutazione di impatto ambientale prima di dare vita a uno dei data center che sono tra l'altro stati previsti con finanziamenti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, il PNRR. Su questo noi abbiamo intervistato Enrico Duranti della rete dei comitati cittadini Stop ai Data Center.
1: Ma quello che è accaduto è che fondamentalmente su varie pressioni dal basso praticamente tutta la valutazione di impatto ambientale è stata completamente riaperta, quindi si tratta di un caso del tutto nuovo. Forse c'era stato il caso di Lacchiarella all'inizio. E cosa comporta? In pratica riparte tutto l'iter, fondamentalmente perché la popolazione non è stata informata, non sono stati rispettati, diciamo, quello che è l'articolo 24 del testo unico ambientale riguardo l'informazione e la consultazione della popolazione, e quindi da questo momento la popolazione potrà dire la sua su questo progetto. Però vi annuncio che c'è un'altra novità, perché stesso caso oggi, poche ore fa, è stato riaperto anche lì completamente tutto il procedimento di Siziano, che è un altro grosso campus qua in zona sud Milano, già attivo, dove c'era un procedimento di valutazione impatto ambientale per un ampliamento. E anche in questo caso, proprio su pressione, sul fatto che non è mai stata fatta una consultazione, ha applicato questo articolo che recepisce la convenzione di Aarhus, è stato riaperto e quindi fino a novembre ci sarà possibilità di depositare nuove osservazioni. Vuol dire una cosa, fondamentalmente, che comunque queste mobilitazioni si stanno facendo veramente sentire anche da un punto di vista, diciamo, tecnico. E che tutte le, diciamo, le balle, uso questo termine, che ci hanno raccontato che era tutto a posto, che non c'era nessun problema e così via, stanno un po' cominciando a scricchiolare e a cadere una ad una. Cioè, quindi il fronte della mobilitazione sta aumentando in termini proprio di vera e propria mobilitazione, ma anche da un punto di vista tecnico si sta cominciando veramente a dare fastidio a questi impianti per cui si è cercato di calarli dall'alto senza nessun coinvolgimento dei territori.
2: Ecco, a proposito di territori, questo sabato 12 di settembre ci sarà un primo momento, diciamo, collettivo, una mobilitazione diffusa organizzata appunto dalla rete dei comitati con banchetti informativi nei vari nodi territoriali delle città e delle province lombarde.
1: Sì. Sono parecchi i paesi in cui organizzeremo questi banchetti, non, tra la provincia di Pavia, la provincia di Milano e anche il territorio di Pozzaglio d'Uniti, dove c'è questo grossissimo progetto di data center in provincia di Cremona. È un primo lancio di iniziative comuni per di fatto questa ondata di mobilitazione che abbiamo deciso di lanciare, che andrà verso il 26 di ottobre. E poi con questo seminario di
2: 26
1: carattere
2: settembre,
1: regionale.
2: giusto?
1: Sì, scusa, 26 settembre, scusami.
2: Figurati.
1: E il 10 di ottobre invece questa manifestazione unitaria a Milano. Diciamo che oltretutto in questi giorni stiamo proprio anche assistendo a un fenomeno del tutto importante perché ci cominciano a contattare da tutta una serie di territori dove non eravamo presenti e quindi stiamo cercando di organizzare proprio anche delle iniziative in territori del tutto nuovi dove ci sono progetti, però non esiste fondamentalmente il comitato e anche in territori fuori regione. Cioè, è la cosa importante che dai prossimi giorni ci saranno importanti novità anche per altre regioni d'Italia. Quindi si sta andando verso una trasformazione di questa mobilitazione che è partita fondamentalmente 6 mesi fa da parte di due o tre comitati e che sta assumendo un carattere del tutto nuovo e sempre più gente si sta interrogando e si sta ponendo proprio il problema sui data center. Parlo di regioni come il Piemonte, come la Puglia, come la Toscana, quindi vuol dire, e anche il Lazio, quindi vuol dire che la cosa sta veramente girando parecchio.
0: Questo quindi per quanto riguarda Rozzano, abbiamo affrontato il tema con Enrico Duranti della rete Comitati Cittadini Stop Data Center. Un hyperscale, quello che si vuole, così viene nominato quando insomma, consumerebbero centinaia di megawatt di potenza, insomma, questi super data center. Uno simile anche a Travagliato, dove le iniziative di protesta popolare, le abbiamo seguite dalla fine del mese di luglio, animano un po' tutto il territorio di questa cittadina della bassa occidentale bresciana. È arrivato lo stop alla realizzazione di questo maxi data center, un ritiro della proposta del piano attuativo da parte dell'azienda committente. Tra l'altro, invece, in questo caso, proprio a Travagliato, martedì 15 di settembre ci sarà un nuovo consiglio comunale chiesto dalle minoranze che ha proprio come ordine del giorno un aggiornamento su questo procedimento. Noi abbiamo chiesto un aggiornamento su quanto accaduto e su quanto potrebbe accadere a Travagliato con questo maxi data center a un esponente dei comitati territoriali che si sono battuti, Alberto Trainini. Andiamo a sentire il contributo che ci ha offerto d'aggiornamento.
3: Ecco, un aggiornamento molto importante. Abbiamo appreso anche noi dell'avvenuto ritiro del piano attuativo presentato in comune da parte della società Protomental Data Center. Attenzione a cantare vittoria prima del tempo, nel senso che è un passaggio molto importante. Era un passaggio che ritengo quasi dovuto dopo il rilievo di motivi ostativi da parte della provincia, che già nel mese d'agosto era stata molto netta sull'impossibilità a procedere sulle procedure di connessione. Ora resta da capire se la proponente è intenzionata a ripresentare il progetto a questo punto seguendo quelle che sono le nuove norme regionali. Quindi attenzione a cantar vittoria, può darsi che effettivamente la pratica sia chiusa, ma non è necessariamente così, quindi restiamo attenti sul tema, teniamo alto il livello dell'attenzione. Abbiamo comunque richiesto un consiglio comunale come Minoranze Unite perché lo ritenevamo un atto necessario. L'abbiamo richiesto tra l'altro prima di sapere del ritiro del piano attuativo. Questo consiglio comunale non perde comunque, a mio avviso, di significato. Viene comunque chiesto un aggiornamento circa la situazione. È doveroso informare il Consiglio Comunale ai cittadini circa quanto accaduto nell'ultimo mese e inoltre abbiamo presentato un atto di indirizzo volto a confermare comunque quanto dichiarato dal sindaco a mezzo stampa e quindi la contrarietà a progetti così ambigui e impattanti e soprattutto abbiamo chiesto un impegno ad aprire una fase di valutazione circa gli strumenti urbanistici, quindi circa il PGT, volto ad analizzare le possibilità di inserimento di esclusioni, limitazioni, indicatori correlati a consumi, per porre appunto un limite a strutture impattanti. Ovviamente una fase di valutazione, servono gli uffici e serve l'urbanista, perché è importante che le eventuali modifiche fatte siano coerenti con quelle che è la normativa vigente. Diventa un passaggio comunque molto importante perché anche le norme regionali confermano che per queste strutture è necessaria la compatibilità con gli strumenti urbanistici dell'ente, quindi è uno dei pochi strumenti che un comune ha per porre delle regole, per limitare e per chiedere maggiori rassicurazioni quando si presentano progetti del genere.
0: Alberto Trainini quindi ai nostri microfoni e ci sarà martedì quindi anche questo consiglio comunale, lo continueremo ovviamente a seguire sia la mobilitazione che il futuro per quanto riguarda questo maxi progetto di data center in quel di Travagliato. Tra poco invece rimaniamo sul territorio, alle lotte sul territorio di carattere anche ambientale in difesa dei territori, ci spostiamo a Desenzano.

0: Bene, Radio Onda d'Urto, tra le 11 e mezzogiorno in quel di Desenzano si tiene oggi la prima iniziativa sul territorio promossa da residenti, cittadini desenzanesi ma sostenuti dal tavolo ambiente Garda, altra realtà, collettivo Gardesano Autonomo, comitato Parco Colline Moreniche di Garda e Ambiente, per opporsi a un nuovo incubatoio avicolo che dovrebbe sorgere proprio in una zona di Desenzano, all'Avagnone. Un edificio di 6.000 metri quadri che dovrebbe ospitare insomma 150.000 uova ogni settimana per produrre 21.000 pulcini al giorno, per dare poi insomma linfa vitale a quello che è il mercato avicolo e di produzione poi di polli. E due gli elementi, insomma, quello ovviamente legato a questo sviluppo industriale anche di allevamenti iperintensivi e poi il fatto che questa edificazione dovrebbe avvenire tra pochi metri da un palatificolo preistorico, proprio quello di Lavagnone, che tra l'altro è patrimonio UNESCO dal 2011. Quindi per oggi hanno fissato e stanno tenendo una mobilitazione in quel di Desenzano. Noi ci abbiamo cercato di metterci in contatto con loro, in collegamento telefonico, non ci stiamo riuscendo in questo momento, ma riusciremo sicuramente o nella prossima mezz'ora o avremo aggiornamenti nel nostro giornale radio delle ore 13. Per il momento allora stacchiamo invece e passiamo all'argomento successivo che ci porta direttamente a Bologna. In settimana l'abbiamo presentato, ve lo riproponiamo adesso, l'Assemblea Nazionale, una giornata di mobilitazione per chiedere verità e giustizia per Fakir dopo questo omicidio di Stato dello scorso mese di luglio, che ha fatto tanto insomma parlare, diciamo, il 19 luglio scorso, quando Fakir venne ucciso da due agenti di polizia durante un violento fermo avvenuto nel quartiere Pilastro di Bologna. Era stato annunciato un primo momento di incontro nazionale che è proprio stato programmato per quest'oggi, con un programma che è già iniziato, di la verità, questa mattina alle 11 con i primi tavoli tematici, poi nel pomeriggio ci sarà la plenaria. Noi in settimana avevamo presentato anche nei contenuti tutto questo appuntamento, andiamo a sentire la presentazione.
1: Sabato 12 settembre ci sarà a Bologna una giornata di solidarietà, discussione, confronto e raccolta fondi per Fakir. Una giornata che prevederà diversi momenti per ridare corpo, sostanza e durata a una mobilitazione quanto mai necessaria. Entriamo nel dettaglio con Tommaso Di Platt. Ciao Tommaso, ben ritrovato innanzitutto.
2: Ciao a tutte, grazie mille per questo spazio.
1: Allora Tommaso, sono passati ormai quasi due mesi da quel 19 luglio, che è il giorno in cui nel rione Pilastro di Bologna Fakir veniva ammazzato dalla polizia, e dalla grande mobilitazione che ne seguì di conseguenza per chiedere verità e giustizia. Perché è importante per voi riprendere i fili di quella mobilitazione e come siete arrivati a questa organizzazione?
2: L'organizzazione della giornata del 12 nasce dai momenti di lotta che si sono emersi il giorno stesso che ha seguito l'uccisione brutale di Abderrahim Fakir a Bologna. Infatti nella giornata del 20 luglio c'è stata una grande mobilitazione cittadina che ha preso le strade della città reclamando verità e giustizia per Fakir, ma alzando già una voce che parlava anche di altro, perché appunto quell'uccisione, quella morte è un episodio, ma è un episodio che rivela una violenza sistemica, una violenza endemica nella nostra società, un razzismo che in varie forme, quindi quelle più brutali, quelle più carnali che hanno portato all'uccisione di Fakir, ma in tante altre modalità. Possiamo pensare alla questione dei permessi di soggiorno, alla violenza endemica dei media, al razzismo velato o anche non velato ormai, che è rappresentato dalla politica, è un qualcosa che è, appunto, è strutturale ed è trasversale, e di questo ha parlato già anche la mobilitazione del 20 luglio, ma soprattutto la grande assemblea del 22 luglio, in cui si è cercato di ragionare appunto come da quell'episodio lì si potesse intessere un ragionamento che parlasse anche di altro e che quindi avesse orizzonti ampi, estesi e trasversali appunto nella società. Ed appunto proprio da quell'assemblea, a cui hanno partecipato centinaia di persone, che si è scelto di calendarizzare per la giornata appunto del 12 settembre un grande momento di dibattito, di confronto, appunto per riuscire a dare corpo a una mobilitazione che non può fermarsi al sensazionalismo, non si può fermare all'episodio, all'evento, ma ha bisogno di appunto riuscire a guardare avanti, riuscire a costruire percorso e processo.
1: Assolutamente, infatti nell'arco di questa lunga giornata che verrà organizzata in via Zamboni 38 proprio il 12 settembre, il primo appuntamento di cui volevo parlare con te è quello dei tavoli di lavoro, perché di fatto intersecano tematiche che hanno visto nella vicenda che ha visto purtroppo la morte di Fakir un loro punto di caduta. Parlo ovviamente del razzismo e ovviamente di una risposta antirazzista che occorre dare. C'è la questione poi della gentrificazione della vita nei quartieri. Puoi dire brevemente come si orienteranno questi tavoli e perché avete scelto proprio questi tavoli?
2: Certo, sì, la mattinata sarà suddivisa appunto in tre tavoli, come anticipavi, proprio per riuscire a dare spazio a tutta una serie di tematiche che in modalità diverse però si intrecciano, coesistono, ed è necessario, come dire, riuscire a rendere organiche anche nell'approccio, nel contrastarle e nell'immaginare percorsi di lotta. Quindi ci sarà un tavolo che parlerà di migrazioni, di razzismo, un tavolo più riservato alla questione giovanile, quindi che andrà a cercare di sviscerare un po' quelle anche i termini mediatici con cui spesso si cerca di descrivere una fetta di società, etichettandola come spesso viene utilizzato il termine maranza, molto sintetico, molto, molto spicciolo. Invece pensiamo che sia bisogno approfondire effettivamente qual è quello spaccato di società, che è anche quello che ha fatto vivere le giornate di lotta del 20, ma non solo, dell'autunno scorso, che si sono incendiate col movimento del blocchiamo tutto, e che è quindi una generazione che sceglie di alzare la testa, che non ci sta più a quelle che sono il ricatto di questa società e che è necessario inchiostare a fondo. Infine sarà anche appunto un terzo tavolo riservato al ragionamento sui quartieri, quindi sul territorio, sulle periferie. Qui a Bologna vediamo bene come si cerchi di anche attraverso la geografia della città, costruire delle zone di serie A, delle zone di serie B, cercare di anche filtrare quello che è l'attraversamento, la possibilità stessa di accedere a spazi della città. Quindi pensiamo che anche nella geografia, nell'urbano, nel concreto tangibile e nelle concrete tangibili trasformazioni della nostra città ci sia tanto di politico, ci sia tanto da rispetto a cui prendere parole, rispetto a cui confrontarsi. Invece poi nel pomeriggio, quindi, ci sarà un momento di plenaria assembleare, quindi collettivo, in cui riuscire a restituire quelli che sono stati i ragionamenti elaborati nei tavoli di lavoro e costruire insieme delle prospettive di lotta.
1: Assolutamente, nel novero di queste prospettive di lotta, leggendo il vostro comunicato, compare anche la parola sciopero. In che modo una pratica e uno strumento di lotta di questo tipo può essere utile all'interno di questo tipo di battaglia?
2: Certo, io penso che appunto tutte quante abbiamo visto come appunto nell'autunno passato, nel 2025, lo strumento dello sciopero generale sia stato effettivamente uno strumento fondamentale nella capacità di esprimere una rabbia che era trasversale alla nostra società, una rabbia che era incendiata in quel momento dall'episodio della Palestina, quindi del genocidio in Palestina, della flottiglia, ma che ha subito preso dei termini più ampi e ha parlato anche di tanto altro. Oggi quello strumento ci vogliamo interrogare sul se possa continuare ad essere effettivamente uno strumento al servizio delle mobilitazioni, uno strumento tutto da risignificare, da reinventare, e quindi l'ambizione può essere anche quella, appunto, in quella giornata del 12, di interrogarsi su quali siano oggi gli strumenti a disposizione del movimento per riuscire a effettivamente essere efficace, incidere nell'oggi, con la volontà appunto di riuscire a ribaltare i rapporti di forza e non fermarsi alle parole. E quindi lo strumento dello sciopero oggi è uno strumento sul quale interrogarsi e sul quale forse provare a investire e immaginare.
1: Ti ringrazio Tommaso, siamo così arrivati, abbiamo più o meno descritto i momenti salienti di questa giornata di lotta e di confronto. Ci sarà dalle 18 in poi, diciamo, momenti di convivialità e di musica. Ci vuoi raccontare che cosa aspetterà chi, insomma, arriverà a sostenere questo tipo di percorso in quella giornata?
2: Certo, la giornata appunto è effettivamente una giornata, perché dalla mattina fino alla sera si concluderà poi con un momento musicale all'aperto in Piazza Verdi, nella piazza adiacente all'università, per da una parte riuscire ad avere anche un momento di socialità, ma soprattutto organizzare anche raccolta fondi, perché appunto la richiesta di verità e giustizia per la vicenda rispetto alla morte e all'uccisione di Abderrahim Fakir richiede anche la necessità di riuscire ad alzare fondi, raccogliere risorse per portare avanti questa lotta, per portare avanti queste rivendicazioni e farlo anche concretamente e in maniera tangibile.
1: Ringraziamo Tommaso Di Platt per essere stato con noi e ricordiamo la giornata di mobilitazione, confronto, solidarietà e raccolta fondi per Fakir che si svolgerà sabato 12 settembre in via Zamboni 38 dalle 11 fino alle 18 e poi dalle 18 in Piazza Verdi con la parte musicale. Grazie infinite.
2: Vi ringrazio io, vi auguro un buon proseguimento. Grazie ancora.

Tommaso, che ci ha presentato quindi questa assemblea nel corso di questa settimana, assemblea che è in corso a Bologna, un'assemblea nazionale importante. Andremo ovviamente ad aggiornarci con il capoluogo emiliano nel corso della mattinata, o comunque avremo modo di offrirvi un resoconto di questa assemblea nazionale per chiedere verità e giustizia per Fakir. La musica dei Pink Floyd adesso invece ci accompagna al prossimo argomento, che anticipa tra l'altro il ritorno della trasmissione Curami, prima di tutto la salute, che avremo dalle 12 alle 12.30 quest'anno con una nuova stagione, prima puntata quest'oggi. Andiamo a parlare di salute, perché lunedì il Comitato Promotore per il Diritto Universale alla Salute organizza a Milano un convegno dal titolo Curarsi è un diritto, non un privilegio, e tra poco avremo Vittorio Agnoletto di Medicina Democratica, che è tra le tre realtà che fa parte di questo comitato regionale.

0: Lunedì 14 settembre alle ore 21 al Teatro della Cooperativa di Milano ci sarà un incontro, un'iniziativa a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale dal titolo Curarsi è un diritto, non è un privilegio, organizzato dal Comitato Promotore Regionale, a cui fa parte anche naturalmente Medicina Democratica, e con noi abbiamo Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, si torna ancora a parlare del diritto alla salute. È una cosa che, come dire, voi come Medicina Democratica, ma non solo Medicina Democratica, tante associazioni stanno insistendo da molto tempo. Ma cosa sta succedendo? Perché si continua a ricordare che la sanità non è un privilegio?
1: Non è un privilegio, è un diritto previsto dall'articolo 32 della Costituzione, anzi è un diritto universale, non è neanche

0: lunghissime, e mi viene quasi da sorridere perché il 24 di agosto il Ministero della Sanità ha pubblicato le nuove linee guida per le liste d'attesa, linee guida che devono valere per il prossimo triennio. E in quelle linee guida ci sono molte delle cose che noi chiediamo. Si dice che entro 3 mesi, anzi 4 mesi, le regioni devono prevedere tutte di avere un CUP, un centro unico di prenotazione unico per le strutture pubbliche, strutture private convenzionate e addirittura per le visite intramenia, cioè le visite private fatte nelle strutture pubbliche. Beh, entro 4 mesi. In Regione Lombardia è quasi 10 anni che si discute di avere un CUP unico. E non c'è perché le strutture private si rifiutano di dare le loro disponibilità alla regione, quindi che si rifiutano che queste loro disponibilità, gli spazi che mettono a disposizione per il servizio pubblico, siano visibili ai cittadini. Ecco, faccio solo un esempio questo. Possiamo dire che nelle linee guida del Ministero si dice che chi ha una patologia cronica, quando esce da una visita e gli viene fissata la visita successiva, devono contestualmente essergli fissati gli esami tra una visita e l'altra in quella stessa struttura. Oggi non avviene questo, il cittadino esce da una visita, gli dice deve fissarla tra un anno, si arrangi poi a fissare gli esami che deve fare in questo periodo. Si parla addirittura di un tutor che dovrebbe seguire coloro che hanno patologie croniche, ecco, ma quello è il libro dei sogni. La realtà è pesante, la realtà è che un mese fa ci si è sentiti rispondere, per fare un esempio, che una visita dermatologica chiesta a giugno del 2026 era resa disponibile il 30 gennaio 2030.
1: Sono tutti problemi che sono all'interno di questa proposta di legge di iniziativa popolare, se non erro, insieme naturalmente ad altri problemi, quali l'insufficienza territoriale dell'assistenza, l'aumento della spesa per ogni famiglia, spesa sanitaria per ogni famiglia.
0: Sì, la proposta di legge, siamo arrivati oggi a 330.000, più di 330.000 firme raccolte e ci sono ancora 2 mesi per firmare, proposta di legge avanzata dal coordinamento La Via Maestra, che tiene insieme la CGL, le grandi associazioni, non solo quelle come Medicina Democratica che si occupano di sanità, ma anche ARCI, ACLI e tanti e tanti comitati e collettivi di base. Bene, questa proposta di legge dice: in attesa magari di fare una legge quadro che risistemi tutto il servizio sanitario, ci sono alcune cose che si possono fare immediatamente. Ad esempio, aumentare gli stipendi ai medici e agli infermieri. In Italia mancano oggi 60.000 infermieri. Mi spiegate come si può pensare di far funzionare le case di comunità o l'assistenza territoriale se mancano gli infermieri? Noi in 20 anni abbiamo perso 180.000 operatori sanitari formatisi in Italia che sono andati a lavorare all'estero. Quindi aumentare quindi gli stipendi, mettere fine al blocco delle assunzioni, aumentare il finanziamento per la sanità. Oggi siamo attorno al 6,1% del PIL, noi diciamo arriviamo almeno come minimo al 7,5%, ma attenzione, l'aumento deve essere destinato tutto alla sanità pubblica, non alla sanità privata convenzionata. Diciamo in modo molto chiaro che deve essere elaborata un progetto specifico per ridurre gli infortuni e gli omicidi bianchi sul lavoro, e devono essere potenziati i servizi di medicina del lavoro, così come gli altri servizi territoriali. Parliamo dei consultori, oggi in Lombardia c'è la metà dei consultori che dovrebbero essere previsti secondo le leggi nazionali, e in tutti i consultori deve essere permesse e realizzabile l'interruzione di gravidanza, cosa che oggi non avviene assolutamente in tantissime di queste strutture. Parliamo del potenziamento dei dipartimenti di medicina preventiva, viene destinato meno del 5% alla medicina preventiva rispetto alla spesa totale sanitaria. Quindi obiettivi estremamente concreti da realizzare il prima possibile. E non è un caso che questa grande iniziativa si svolga in Lombardia, perché qui stiamo andando velocemente verso l'autonomia differenziata, che prevede la gestione della sanità lasciata totalmente alla Regione Lombardia. E la Regione Lombardia ha già detto che cosa vuol fare. Ha chiesto di avere mano libera nel decidere cosa finanziare nella sanità, e quindi per esempio diminuirà ulteriormente l'investimento nella medicina.

0: preventiva, aumenteranno, l'hanno già detto, i rimborsi per le prestazioni della sanità privata e poi daranno l'avvio alle assicurazioni private garantite dalla regione. E questo è scritto nero su bianco sugli accordi che i governatori, tra cui quello della Lombardia, hanno preso con il governo. Quindi noi qui abbiamo un motivo in più per bloccare tutto questo processo di distruzione del servizio sanitario pubblico. Ecco, abbiamo chiesto di essere con noi a personalità della cultura, personalità dello spettacolo, perché non è una questione che riguarda solo le associazioni che si occupano di salute. Ecco, per cui sarà con noi attori, registi, Monio Vadia, Renato Sarti, Massimo Cirri, Luca Mangoni, Paolo Rossi, saranno con noi personalità della cultura come i magistrati Francesco Maisto, Mauro Clerici, il professor Maurizio Ambrosini, sarà con noi Margherita Napolitano, la responsabile della RSU del San Raffaele, che è stata licenziata per aver detto la verità di quello che accade all'interno di quel ospedale, e Cinzia Cena, rappresentanti sindacali come Vera Adamo, piuttosto che per esempio preti che lavorano nel terzo settore con diverse associazioni o con la Casa della Carità, Don Paolo Selmi, Don Massimo Mapelli, oppure personalità come Paolo Dell'Oca, Alice Pavan, Camilla Ponti, insomma staremo in buona compagnia.
1: Bene, io ricordo, Vittorio, l'appuntamento che è lunedì 14 settembre, ore 21, al Teatro della Cooperativa di Milano, che si trova in via Privata Ramada 8. E il tema, ancora una volta, è quello appunto del diritto a curarsi. Curarsi è un diritto, non è un privilegio. Vittorio, ti ringrazio di essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: A presto, ciao.
0: Ascolta, aspetta, ti devo parlare.
1: Aspetta.

Vittorio Agnoletto ai nostri microfoni, quindi a presentare questa iniziativa di lunedì che, come dicevamo, ci dà un po' il trampolino di lancio tra pochissimo al ritorno di Curami. Prima di tutto la salute, una nuova stagione sulle nostre frequenze. Tra pochissimo, rimanete all'ascolto. And

0: Curami, prima di tutto la salute, inizia una nuova stagione questo 12 settembre di Curami, stagione 2026-2027. In studio la dottoressa Donatella Albini, una buona giornata Donatella.
1: Buona giornata a tutti e a tutte, grazie come sempre alla radio.
0: Ben ritrovata e ricominciamo quindi una nuova stagione con gli argomenti che ci portano sul tema della salute pubblica per tutte e tutti. A te un po' introdurci sia agli ospiti di quest'oggi che al tema col quale ricominciamo.
1: Sì, grazie. Non ci sarà Nino Cimino perché si sta rimettendo dai suoi problemi di salute, ma da sabato prossimo la coppia riparte più forte che mai. E allora oggi pensavo di, insieme condividendo con Nino naturalmente questo pensiero, di partire con un tema, dico il titolo ma poi ci addentreremo, cura, cultura e comunità, che sono un po' i tre temi che stanno dietro il nostro pensiero, la nostra pratica rispetto alla salute e alla sanità. In questi due anni abbiamo parlato con tanti uomini, con tante donne, con pratiche diverse, parlamentari, consiglieri regionali, persone di movimento, insomma abbiamo parlato veramente con tanti e tante e ricominceremo così. Però io credo che non possiamo dimenticare che mentre parliamo di sanità, cioè di organizzazione sanitaria, dei servizi e di salute, dobbiamo necessariamente parlare di cura, non la cura intesa come terapia naturalmente. Per far questo oggi abbiamo pensato di parlare, e le ringrazio subito perché si sono rese immediatamente disponibili, con Daniela Pietta, filosofa e ricercatrice indipendente, che saluto davvero con grande affetto. Grazie Daniela per essere qui.
0: Daniela, ci senti?
2: Grazie.
0: Buongiorno.
1: Sì, sì. E poi con Esther De Battisti, un'antropologa medica, che tra l'altro è una donna in corsa politica perché è assessora alla salute del comune di Volta Mantovana. Grazie Esther, naturalmente.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Grazie. Allora, cultura e salute, la cura non è solo, è un atto simbolico e non è solo tecnico. Il Servizio Sanitario Italiano è stato per tantissimo tempo un esempio virtuoso di universalismo, cioè di salute per tutti e per tutte, ma oggi noi abbiamo visto in questi due anni, ma lo vediamo, ne abbiamo parlato a lungo, ma lo vediamo in questi stessi giorni, rischia il collasso non solo economico ma simbolico. A indebolirlo non sono solo le carenze strutturali, le liste d'attesa insostenibili, il personale ridotto all'osso, i pronti soccorsi in affanno, ma proprio l'impoverimento del senso di cura. Io penso che un sistema può essere perfettamente digitalizzato, perfettamente efficiente, ma nel contempo assolutamente disumano. D'altro canto, non basta invocare una umanizzazione della sanità. Bisogna praticare una cultura della cura che sia concreta, che sia accessibile e soprattutto ci sia laddove ce n'è bisogno. Non servono nuovi reparti, ma nuovi sguardi, soprattutto un altro sguardo. Non servono solo fondi, che pure sono necessari, ne abbiamo parlato e riprenderemo il tema nei prossimi incontri, serve una rifondazione simbolica del senso di prendersi cura. Quindi, curare e dire all'altro la tua vita per me ha valore. È un gesto che richiede sguardo, ascolto, tempo. E la cultura della salute è l'ultima frontiera della civiltà perché ci riguarda tutti e tutte ogni giorno, in ogni corpo, in ogni respiro. Una sanità senza pensiero, una tecnica senza anima. Una società che abbandona la cura, una società che si prepara alla disgregazione come stiamo vedendo. C'è bisogno di una sanità che non solo guarisca ma riconosca, che non solo funzioni ma significhi e che non solo intervenga ma accompagni. Quindi serve una cultura della cura. E qui lancio subito la palla a Daniela. Daniela, vi dicevo, è una filosofa, ricercatrice indipendente, abbiamo fatto molti lavori insieme e lei è partita nei suoi studi, ed è da lì vorrei che tu partissi, sulla matrice della medicina moderna, che alla fine erano i temi relativi alle pratiche delle guaritrici, delle levatrici, delle streghe, perché noi siamo in una medicina che la spingono a ridiscutersi, ma si autoconserva e non parte proprio da dove è partita. Quelle pratiche mediche sono state, come dire, annullate letteralmente col fuoco, e ci sono voluti 400 anni prima che ritornasse lo sguardo delle guaritrici, delle levatrici e delle streghe. Per cui ti lancio subito la palla a Daniela Pietta, il tema della cultura della cura, da dove è partita e dove siamo? Grazie.
2: Grazie, grazie Donatella, e insomma sono molto contenta che mi hai invitata in questo programma. E come in realtà già hai detto tu, e come sempre in realtà sottolinei anche tu, diciamo che la medicina ha una lunghissima tradizione appunto di guaritrici, ed è una tradizione molto lunga che viene dalle donne, no? E questo sempre tu metti anche in luce nel tuo lavoro, come questo legame si è in qualche modo spezzato a un certo punto della storia, anche a colpi, diciamo, di fuoco letteralmente proprio. E questa rottura in realtà avviene a un certo momento storico, che possiamo, diciamo, più o meno dirlo intorno al 1100, che è proprio la nascita dell'università. Cioè l'università è quell'istituzione che in qualche modo istituzionalizza appunto il sapere scientifico, e siccome le donne non erano ammesse a quell'istituzione, rompe quel tipo di tradizione, e quindi da lì, diciamo, la proibizione del sapere di cura medico delle donne. Quindi non erano più delle guaritrici che con sapienza mescolavano le erbe, ma erano le streghe. A un certo punto diventano le streghe che preparano pericolosi intrugli. Se si vanno a vedere poi, non lo so, quello che usavano queste guaritrici, o quelle che poi sono diventate le streghe, i materiali erano i medesimi che si usavano nelle università, perché poi quello era il sapere. E quindi, come sempre anche un po' tu dici, gli uomini magari scrivevano, no, dei trattati, ma poi erano le donne che si chinavano per curare, erano loro che poi curavano effettivamente. Se noi citiamo, vabbè, ci sono le più famose tra le mediche, che sono, vabbè, la nostra Trotula de Ruggiero della scuola salernitana, il De Garda di Bingen, no, queste sono le più famose, ma c'erano tante altre. In qualche modo forse possiamo dire che i rimedi della nonna sono uno degli antichi cose che sono rimaste, no, ancora oggi. E tra l'altro mi viene anche da dire che il termine medica, che tante persone oggi storcono il naso perché è brutto da sentire, cioè è cacofonico, no? Ci sono tanti testi antichi che attestano appunto che dice mi fu fatto sanità da una medica di Santa Teresa, Santa Agata, eccetera eccetera. Medica era un termine che si usava, non era un termine strano. E tra l'altro tu dicevi a Donatella che abbiamo lavorato insieme, e spesso ci siamo incontrate anche sulla figura di questa strega bresciana, di questa strega di Nala, Astria Denae, che è la Benvenuta Pincinella, che è appunto, come dici sempre tu, una medica, una curatrice, no? E lei viene appunto... è ritenuta eretica relapsa, cioè è ritenuta eretica recitiva, viene uccisa, viene bruciata appunto in piazza Loggia nel 518. E qua a me veramente viene da dire, e riprendo un'immagine tua che hai detto una volta e che mi è rimasta molto impressa, è quella che la caccia alle streghe è un fenomeno moderno, e siamo al 400-500, ed è il momento in cui il 400 c'è il Rinascimento, cioè questa immagine è molto stridente. E rispetto a quello che tu chiedevi appunto su che elementi centrali ha questo tipo di medicina, a me viene da dire che è una medicina in qualche modo che non è mero gesto tecnico, ma è una medicina fatta di gesti, di riti, di parole, di erbe, di incantesimi, di magie. Ed è un misto molto spesso tra riferimento alla religione cattolica e quello che si vive, che queste donne vivevano quando andavano a strigozzo, cioè quando andavano al gioco, che era quello che in realtà gli inquisitori chiamavano il sabba. E c'è in qualche modo un legame antico tra la medicina e la magia, E la parola magia, che adesso ci sembra così lontana, no? Dal sapere medico, che è considerato scientifico, rigoroso, ma ha una radice, la parola magia, che è quella di essere in grado di avere potere, ma nel senso proprio di possibilità, di essere capaci di è uno strumento, un mezzo che ci permette di esercitare una possibilità, di qualcosa che ci permette di fare qualcos'altro. E nella pratica, per esempio, della nostra Benvenuta, la medicina e la magia sono un sapere pratico, un atto di possibilità, un qualcosa che va veramente fra mondi diversi, che maneggia riti, che maneggia gesti, che maneggia anche delle potenze che sono oscure e luminose, cioè che ha a che fare con le grandi forze ineluttabili, che sono la vita e la morte, e che in realtà la medicina deve avere a che fare, no? E quello che gli inquisitori facevano era proprio quello di dividere la medicina dalla magia. E questo ha portato poi di fatto al rogo moltissime donne, non solo donne, ma tante donne. E tra l'altro è interessante notare come tra i testimoni del processo contro Pincinella c'è un parroco che accuratamente divide gli incantesimi dalla pratica medica, perché gli incantesimi erano proibiti dalla Chiesa, ma non in sé la pratica medica. È interessante notare come l'aborto è inserito negli incantesimi. E dico un'ultima cosa rispetto a questa domanda, che gli inquisitori erano propriamente dei moderni, nel senso che si rompe in qualche modo un legame, questo tipo di legame, e mi viene da dire che in qualche modo, se è vero che il sonno della ragione genera mostri, a volte è altrettanto vero che una veglia ossessiva di questa ragione forse ne genera altrettanti, no? Pensare solo alla medicina come un gesto tecnico, asettico, un po' come dicevi tu, no? Una medicina super digitalizzata, ma poi che manca di anima in qualche modo, no?
1: Ok, grazie. Mi dai con la tua ultima frase, mi dai la possibilità di agganciarmi subito ad Esther. Apro e chiudo una parentesi. L'ultima strega in realtà ghigliottinata in Svizzera all'inizio del 1700 è stata riabilitata dalle autorità svizzere pochissimo tempo fa. Nella sua casa hanno costruito un museo. Penso che potremmo fare la stessa cosa a Brescia con Benvenuta, perché credo che questa riabilitazione vuol dire riprendere le radici di questa cultura della cura, come dicevi tu adesso. Esther, ha finito esattamente, Daniela, sul tema di cui voglio parlare con te. È un salto che sembrerebbe logico, forse un salto di tempo ardito, ma non lo è, perché penso che, data la tua formazione, non sia così. Tu hai fatto una tesi di specialità, di laurea, sulla cultura digitale, a livello dell'esperienza della telemedicina nella medicina territoriale. Quindi, secondo te, questa magia, questa cura, questo sguardo sulla persona diretto, questa relazione, può essere ampliato dal digitale, dalla telemedicina, o ne è allontanato? O com'è la tua esperienza?
3: Grazie. Parto dal presupposto che appunto è stata un'esperienza un po' è stata da un'esperienza all'estero, quindi cerco di riportare un po' questa esperienza spagnola in Italia, ma che comunque sono due realtà sorelle. E non si può dare una risposta precisa sul fatto se la telemedicina realmente apporti un valore aggiunto alla relazione tra medico e paziente, ma questo varia in base a chi è il medico e chi è il paziente, come in ogni situazione sociale. Però, come sottolinea Daniele, come sottolineato tu, tutto parte anche da un punto di vista di un cambiamento di questa relazione e delle relazioni di cura in genere, nel senso che negli anni e soprattutto in questi ultimi 50 anni il rapporto medico-paziente è cambiato, ma anche il rapporto familiare, e le reti familiari influenzano anche e vanno a creare nuovi stili di vita, nuove anche malattie. E quindi tutto il discorso di cura, che una volta magari veniva inteso sia all'interno della famiglia che con il medico che arrivava in famiglia e riusciva ad avere un'idea più concreta dello stile di vita, delle possibilità e di tutto il contorno di come viveva una persona, è venuto a mancare. Ed è proprio su questa rottura del rapporto con il medico di famiglia, che diventa medico di base, che diventa un medico all'interno del suo ambulatorio, e questa rottura anche di diciamo di un caregiver che è sempre stato all'interno della famiglia e che invece negli ultimi anni è una persona esterna alla famiglia, o anche la persona viene portata fuori dal nucleo familiare. Qui si iniziano un po' queste le discrepanze, un po' le rotture che vanno a portare alla situazione in cui siamo adesso. La mia ricerca di tesi parte appunto dalla riflessione dal 2020 con il Covid e con l'impossibilità per molte persone di raggiungere l'ambulatorio, e anche da un'esperienza personale in cui riuscire a entrare in contatto con il proprio medico era diventato, se non impossibile quasi, ma la comunicazione era solo attraverso i cellulari o attraverso i messaggi. E quindi dico, quale ruolo di cura e quale sentimento, quale ruolo di cura occupa il medico e quale sentimento di cura può ricevere il paziente? E queste sono domande che ho rivolto appunto anche ai miei interlocutori in Spagna, a Saragozza più precisamente, per capire se effettivamente la telemedicina ha funzionato o meno, e che ruolo ha avuto dopo il 2020 fino ad arrivare al 2024. E il ruolo della telemedicina poi si è rivelato residuale, nel senso che è uno strumento utile a questo nuovo stile di vita molto dedito al lavoro, alla produttività, che però può aiutare solo ciò che è il quotidiano, può aiutare solo ciò che è già conosciuto, ma che lascia da parte tutti i nuovi incontri, anche dovuti ai tanti cambi di medici di base, ma anche i tanti trasferimenti delle persone dovuti al lavoro o alla propria vita, e che quindi si ritrova nella telemedicina uno strumento utile per il quotidiano, per il già conosciuto, ma che però lascia nell'ignoto, o comunque lascia nella solitudine, persone che non hanno un accesso e una capacità digitale sviluppato, persone anziane, persone che hanno anche difficoltà linguistiche. Quello che è importante ricordare che nell'incontro con il medico dovrebbe riuscire a comprendere anche il non detto, attraverso il linguaggio non verbale, attraverso il tocco, attraverso lo sguardo, attraverso la comunicazione e la conoscenza della persona e la propria storia. E quindi questa è una cosa che si rimarca. Anche tu, Donatella, all'inizio dicevi non è abbastanza umanizzare lo strumento, e infatti la prima domanda che bisogna porsi nel momento in cui si decide di digitalizzare la cura è: per quale motivo lo sto facendo e chi è il mio interlocutore? Perché è il bisogno della persona che poi va a dettare la modalità di assistenza della stessa. E appunto quello che è emerso è che solo una piccola parte della popolazione, nativi digitali o persone più affini a ciò che è digitale, hanno utilizzato questo strumento. I restanti momenti di bisogno si sono recati al pronto soccorso, sorpassando tutto un iter o una relazione appunto con ciò che già conoscevano, o semplicemente chiedevano aiuto a chi era vicino a loro. Altre persone invece hanno recuperato anche la cura in realtà comunitaria, in un senso di autocura, nel senso che chiedevano consiglio o andavano a recuperare conoscenze culturali pregresse rispetto a determinati sintomi per riuscire poi a autocurarsi. E anche questo è un altro elemento che la telemedicina in realtà è andata sviluppando, nel mentre che appunto sviluppava se stessa, però è andata a creare anche un ramo di altre reti, altri gruppi che si autocurano e che attraverso il passaparola, attraverso la loro conoscenza, decidono di non utilizzare uno strumento a loro ostile, ma di andare per la conoscenza di quello che già conoscevano o attraverso le esperienze di altri. E qui di nuovo allora si ritorna a questa relazione medico-paziente, in cui viene sempre di più a mancare, in cui tendenzialmente la spinta per alcuni gruppi di persone è quella di diventare medici di se stessi, o semplicemente anche attraverso appunto la telemedicina, l'invio di ricette o la richiesta di andare a fare determinati esami per poi rinviare i risultati, io divento in un certo senso poi medico di me stesso. Questo è quello che è un po' emerso, che mi sento di riportare.
1: Sì, sì. Credo che anche nella mia pratica medica lo riconosco, ma hai detto delle cose veramente molto interessanti. Hai toccato una ferita apertissima oggi nel nostro paese, cioè non trovi la persona che può aver cura di te, il medico di medicina generale, e vai al pronto soccorso, che in alcuni versi, non per colpa degli operatori e delle operatrici del pronto soccorso, è ancora più spersonalizzante. Quindi quando parliamo di cultura della cura ci riferiamo proprio al fatto che serve un'organizzazione sanitaria dei servizi territoriali che sia vicino alle persone e dia le risposte là dove sorgono. Quello che hai detto tu in maniera molto più dotta e più colta di me, e ti ringrazio. Siamo quasi alla fine, vi faccio l'ultima domanda, vi do 3-4 minuti per ciascuna per rispondere. Davvero grazie a Esther. Daniela, le pratiche delle guaritrici e delle levatrici sono state tramandate oralmente, mi vengono in mente 3 libri. Non faccio pubblicità perché non ricordo neanche le case editrici: Accabadora di Michela Murgia, La levatrice di Bibiana Cau, La levatrice di Nagirev di Sabrina Zuccato. Ve li consiglio tutti e 3, li avrete già letti. Ma la cosa che mi colpisce, che voglio darti per darti lo spunto di parlare, è una poesia di Alda Merini, in cui dice: ho bisogno di alleggerire le spalle perché da troppo tempo sono cariche di pesi che non ho voluto e non ho chiesto. Ecco, qui sta tutta la chiave del tema che ha introdotto anche Esther in maniera così culturalmente adeguata e politicamente corretta. Qual è, Daniela, in base alla tua esperienza di studio, in base alla tua pratica femminista, qual è il luogo in cui si possono connettere questi saperi e queste pratiche per alleggerire questo peso che è sulle spalle soprattutto delle donne?
2: Ah, guarda, io penso che questa è una domanda enorme, io non so realmente se so rispondere davvero, però è una domanda che continuamente mi interroga, e ringrazio tanto Esther perché ha dato un sacco di spunti anche poi che noi abbiamo nella vita quotidiana, no? Siamo, io sono per esempio un po' malaticcia, ho provato a chiamare il medico non più di famiglia ma appunto di base, non lo trovavo al telefono, e l'unico contatto che ho è quello, insomma è complicato, no? E quindi a me la cosa che viene da dire distinto è che forse il luogo in cui stabilire questa relazione di cura è appunto è un luogo simbolico in cui avviene, diciamo, in qualche modo un reciproco riconoscimento di capacità di chi viene curato e di chi cura. Perché da un lato è vero che c'è una persona che ha in mano il sapere medico, ma c'è un'altra persona, delle altre persone insomma, che hanno che vivono il proprio corpo e che sono quelle persone che possono raccontare il proprio corpo in modi diversi, come diceva Esther, non solo con le parole ma con i gesti, e sono parole e gesti che sono culturalmente determinate, no? E riconoscere in qualche modo che c'è una disparità di potere in questa relazione, e a volte i codici culturali, il capitale culturale, il linguaggio, no? Tra la medicina, tra l'istituzione medica e il paziente, a volte non si incontrano anche fisicamente, vediamo, ma anche non si incontrano, non si comprendono proprio, cioè non si capiscono, e forse la relazione di cura si instaura nel momento in cui ci si comincia a capire, a comprendere reciprocamente, per fare in modo di fare quelle che venivano chiamate appunto anticamente le pratiche di sanità, le fare sendà, cioè fare le pratiche di risanatrici per la salute. E Esther citava appunto l'autocura, e noi ricordiamo appunto nel movimento femminista le esperienze per esempio di autoaiuto, di self-help, no? In cui si metteva in discussione il sapere medico dall'alto, e c'erano pratiche di scambio di informazioni per studiare, esaminare appunto sulla salute del corpo, sul femminile, e in qualche modo questo tipo di pratiche sono in qualche modo, secondo me, un riconnettersi a un sapere antico femminile che dicevamo della medicina. Ecco.
1: Grazie, no, perfetto. Luogo simbolico di riconoscimento reciproco in cui viene messa in discussione la disparità di potere, ma immediatamente vengono in mente i consultori, naturalmente, perché
2: esatto,
1: così erano
2: sì.
1: nati. I consultori sì, erano sì. nati così, e non a caso sono da una parte i primi servizi che vengono annullati nel loro cuore fondamentale, che era mettere in discussione il modello biomedico della salute, l'impostazione paternalistica della relazione medico-paziente, e non a caso sono depauperati, sono marginalizzati, li vogliono far entrare nelle case comunità, cosa cui io non sono assolutamente d'accordo. Parlandone nei, come dire, tra chi fa politica a livello istituzionale, mi dicono che la mia è una posizione sbagliata. Io credo che non sia sbagliata, ma a parte questo. E su questo arrivo a Ester e ti do 4 minuti, perché poi ci chiudono anche 3 e mezzo. La stessa domanda di Daniela, ma soprattutto sulla base di quelle cose che hai detto: bastano più operatrici e operatori per cambiare questo sguardo, questa pratica? O devono avere in sé la cultura della cura, quindi bisogna riprendere in mano tutta la formazione?
3: È una bella domanda, e anche una domanda ricorrente che c'è stata sia durante appunto questo corso di laurea, sia nei vari incontri di antropologia, cioè che ruolo ha poi l'antropologo medico effettivamente, no? E sicuramente c'è bisogno di più personale, ma maggiore personale formato allo stesso modo molto probabilmente non risolverebbe quel sentimento di mancanza e anche di relazione umana che è necessario. Ovviamente il poco tempo a disposizione per ogni paziente e il poco personale è ciò che mina in principio la relazione, ma servirebbe una formazione in realtà più adeguata sia rispetto a come utilizzare la telemedicina e questi strumenti digitali per renderli più umani o comunque più vicini
1: alle vite concrete delle persone, al loro linguaggio, alla loro modalità di esprimersi, questo, giusto?
3: Esatto, assolutamente, anche perché poi è di nuovo un non luogo, siamo un po' la società del non luogo, ci troviamo anche in questa relazione digitale in cui non siamo in un ambulatorio, non sono a casa mia, non riconosco quello che sto facendo e nemmeno che posizione posso prendere sia come paziente che come medico. Ma soprattutto servirebbe una formazione all'ascolto, come parla Rita Sharon, della medicina narrativa, cioè il racconto del paziente che cosa mi sta dicendo della sua malattia, e anche un discorso più etnoclinico, ossia che cosa significa per questo paziente che viene da una cultura o che ha un pensiero diverso rispetto a quello che gli sta succedendo, quale significato gli sta dando e io come posso interpretare questo malessere e dargli un nome che possa essere riconosciuto e quindi raccolto e trattato come tale. Quindi servirebbe un lavoro a due mani, quindi più personale e più formazione rispetto a questo punto di vista.
1: Non c'è dubbio, magari nei servizi avere le mediatrici culturali, perché diventa veramente complicato. Il linguaggio del corpo serve, ma a volte serve proprio la parola del racconto. Poi basta guardare il corpo, in genere il corpo parla e se lo osservi con attenzione. Siamo arrivati alla fine, scusate i tempi stretti, ma avremo modo di ritrovarci ampliando questi temi. Ringrazio naturalmente Daniela Pietta, filosofa e ricercatrice indipendente, Ester De Benedetti, antropologa medica, nonché delegata alla salute del comune di Volta Mantovana. Vi ringrazio per la competenza, per la chiarezza, per la generosità delle cose che avete detto. Sicuramente tenetevi pronte che vi richiameremo. Ringrazio tutti voi e tutte voi che ci avete ascoltato, e naturalmente la radio. Ci ritroviamo sabato prossimo. Grazie e buona giornata a tutti e a tutte.
2: Grazie.

0: con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
1: Come ormai da tradizione, fin da quando Breakfast è nato, la prima puntata di settembre, che poi viene divisa in diverse puntate, viene registrata live alla Riserva del Grande. E questa è la puntata che è stata registrata mercoledì 2 settembre 2026. Nella prima parte della puntata, che è andata in onda la scorsa settimana, abbiamo sentito gli interventi di Danilo Scaramella di Legambiente Brescia e Cristiano Manenti dell'associazione Via Milano 59. Nella puntata di oggi vi proponiamo invece gli interventi di Alberto Trainini, consigliere comunale a Travagliato, Miriam Cominelli ed Emilio Del Bono, consiglieri regionali del Partito Democratico, nel caso di Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale, entrambi del Partito Democratico. Noi siamo Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi, questo è il podcast Breakfast, prodotto dall'Associazione Culturale In Primis. Il podcast è disponibile all'indirizzo www.breccia.news, è possibile iscriversi anche alla newsletter newsletter.breccia.news. Questo podcast è autoprodotto e vive solo del sostegno di chi ci ascolta, e quindi è possibile sostenere questo podcast con una donazione all'Associazione Culturale In Primis, anche comodamente tramite la newsletter newsletter.breccia.news, che anche nella forma gratuita vi ricorda tutte le puntate ogni settimana. Nella forma a sostegno permette che questo podcast possa andare avanti. Buon ascolto.
2: Del podcast che abbiamo fatto qualche mese fa, si intitolava L'urbanistica dei privati. In quel caso ragionavamo sugli strumenti ormai veramente limitati che hanno comunque i comuni a disposizione nella pianificazione territoriale, no? Della città o dei paesi stessi. Cioè ci sono questi strumenti, ma è chiaro che ci sono poi anche interessi privati, ci sono difficoltà economiche dei comuni stessi, quindi a volte alcuni progetti vanno avanti anche perché significano poi soldi per le casse pubbliche, e quindi l'urbanistica dei privati significa che poi appunto un'area in cui magari potevano arrivare delle case invece diventa un'area in cui si può ospitare un data center. Il caso più incredibile, uno dei casi più pazzeschi che abbiamo visto in tutta la mia carriera giornalistica pur breve, è quello di Travagliato. Cioè lì ci sono state le elezioni comunali, finite le elezioni il sindaco che ha vinto si chiama
3: Renato Pasinetti
2: vince, e poi salta fuori, grazie a un lavoro dal basso, salta fuori che aveva tenuto nascosto il suo predecessore, che si chiamava
3: sempre lui. Tutto in famiglia, tutto in casa,
2: è vero, non ha neanche, insomma, ha fatto, se l'è tenuto nascosto, insomma, aveva nascosto il fatto che lì ha Travagliato e anche poi nei comuni limitrofi, perché non è solo Travagliato interessato direttamente, sarebbe arrivato un mega data center. Alberto Trainini, che è un consigliere comunale di Travagliato, è stato tra coloro i quali, ovviamente purtroppo all'opposizione, però è stato coloro tra i quali ha contribuito a scoperchiare questo caso che è arrivato appunto fino sui quotidiani nazionali e non a caso. Prego Alberto.
4: Buonasera a tutti e grazie mille per l'invito. È molto importante essere qua a parlare di questa tematica e a sensibilizzare su quello che può succedere anche in un comune in provincia di Brescia di grandi dimensioni, ma non così enorme. La storia diventa di dominio pubblico solo a giugno 2026, quando riceviamo un avviso da parte della provincia di Brescia di avvio delle procedure di connessione di un data center, quindi non della procedura di un data center vero e proprio, ma delle connessioni alla rete, con una richiesta di 300 megawatt. Quindi questa è la cifra che troviamo sull'avviso, una cifra che spaventa ovviamente. Se nascesse oggi quel data center sarebbe il più grande in Italia, quindi questa è la dimensione, e quindi parte un lavoro di ricostruzione di quella che è stata la vicenda. Viene fatta una richiesta di accesso agli atti e viene scoperta quella piccola missione strategica appena citata, quel piccolo dettaglio di un piano di lottizzazione da 14 ettari presentato a dicembre 2025 all'amministrazione Pasinetti e rimasto, per restare in tema, nell'etere probabilmente, quindi sarà rimasto anche quello nel cloud. Quindi resta nel cloud, parte la richiesta documentale, la documentazione è abbastanza fumosa. È un piano di lottizzazione classico, passatemi il termine, quindi ci si concentra tanto sull'involucro, sul capannone, ci si concentra molto poco sul data center, quindi sui dati tecnici del data center. Parte sostanzialmente sin da subito una mobilitazione da parte della minoranza, ma anche da parte dei cittadini travagliato, che ovviamente sono molto preoccupati, e non può essere diversamente quando scopri che ti è stato taciuto un progetto di dimensioni così importanti. Quindi non ci si può aspettare tranquillità da parte del cittadino travagliatese quando la sua fiducia viene tradita alle elezioni comunali, e quindi tutto quello che avviene successivamente è un po' la naturale conseguenza con questa mobilitazione importante. Presentiamo anche un'interrogazione consigliare di 14 punti, i temi sono quelli tecnici di cui ha già parlato Scaramella, chiediamo di vederci chiaro, quindi non è tecnologia sì, tecnologia no, ma è tecnologia come, dove, perché. Quindi chiediamo risposte tecniche. Delle 14 domande mi sentirei di dire che l'unica risposta certa che abbiamo avuto è stata quella sul dato degli oneri di urbanizzazione degli 11 milioni, su quello abbiamo avuto una risposta chiara.
5: Spieghiamo bene cosa vuol dire, magari non tutti hanno presente.
4: Sostanzialmente quando vado a costruire un capannone devo pagare degli oneri di urbanizzazione degli standard urbanistici, quindi sono i soldi che incamera il comune da un piano di lottizzazione. La sto brutalizzando, ma questo è. Quindi i soldi che arrivano in cassa.
6: Quanti sono?
4: 11 milioni, quasi 12.
5: Quanto vale il progetto?
4: 1 miliardo, quindi l'1%, sostanzialmente la mancetta per il comune di Travagliato, se mi permettete di brutalizzare. Quindi si nota una discrasia evidente tra l'investimento e quello che sarebbe poi in realtà il beneficio da parte della comunità travagliatese. Procede questa mobilitazione, consiglio comunale molto movimentato, interrotto 3 volte, passa una mozione per istituire una consulta specifica sul tema, consulta che purtroppo ad oggi non è ancora attiva nonostante tutto. Passa il tempo, l'amministrazione Pasinetti ai tempi si trincera in una posizione, non siamo né favorevoli né contrari, che non abbiamo ancora ben compreso. Ma la mobilitazione cresce, noi stessi presentiamo delle osservazioni in provincia su questo avviso, chiedendo sostanzialmente: ma come è possibile autorizzare delle opere di connessione di un data center non approvato e non valutato? Prima di approvare delle opere di connessione serve una valutazione ambientale completa, punto. Perché quando si parla di salute pubblica il massimo rigore tecnico è dovuto sempre, non ci sono scappatoie, non ci sono iter abbreviati, e ci dispiace. Quindi vogliamo la garanzia che sia applicata la miglior tecnologia possibile e che soprattutto venga confermata, valutata quella che è la compatibilità con un territorio che ha già dato. Parliamo di 14 ettari, parliamo di un consumo importante, di impatti ambientali importanti inseriti in un territorio come quello travagliatese e comuni limitrofi, che hanno dato veramente tanto in termini di infrastrutture, prebeni tangenziali, a livello di cave e discariche, a livello di attività che hanno un impatto e che comunque danno tendenzialmente magari più lavoro rispetto a un data center. Quindi questo è quello che chiediamo, presentiamo le osservazioni in provincia. Dobbiamo essere onesti, riteniamo che la provincia abbia fatto il suo lavoro in questa prima fase e abbia rilevato dei motivi ostativi per procedere alla richiesta di connessione, sottolineando anche ella come non è possibile autorizzare la connessione, le opere di connessione a un data center non formalmente approvato, e quindi rimandando al mittente la richiesta. La mobilitazione continua, questa diciamo è una prima piccola vittoria, un primo momento importante. Perché? Perché riporta tutto il procedimento in un iter chiaro, non spezzettato, quindi viene stabilito chiaramente che su certi temi non si può fare lo spezzatino, quindi separare tutte le richieste varie.
5: Cosa ci dobbiamo aspettare adesso? E poi l'altra cosa che ti chiedo è: tu e voi siete anche entrati a far parte di questa rete di comitati, com'è questo ambiente, come ce lo racconti?
4: È un ambiente sicuramente variegato, è un ambiente importantissimo, perché io credo che anche il cambiamento dell'atteggiamento dell'amministrazione travagliatese sia dipeso tanto dalla mobilitazione dei cittadini travagliatesi. è stato veramente importante avere i cittadini in piazza, avere i cittadini presenti al Consiglio Comunale, i cittadini che scrivevano, che chiamavano, che chiedevano informazioni, che non si sapevano spiegare un'omissione del genere e un progetto catapultato dall'alto. È stato veramente importante e penso che abbia contribuito anche a cambiare quello che è l'atteggiamento dell'amministrazione, e quindi sicuramente, pur con la loro varietà, perché i comitati sono tanti, vari, sparsi, hanno svolto un lavoro essenziale, importantissimo, di mobilitazione alla cittadinanza. Cosa possiamo aspettarci? Noi abbiamo richiesto la convocazione del Consiglio Comunale, l'abbiamo richiesto come Minoranze Unite, in modo da fare un atto unitario di diniego di questo progetto, che ormai è stato dichiarato da tutte le forze politiche travagliatesi, la volontà di negare questo progetto, però pare che le amministrazioni pubbliche si esprimano per atti pubblici, e quindi è importante mettersi intorno al tavolo e valutare anche una variazione agli strumenti urbanistici per evitare che strutture così impattanti possano arrivare calate dall'alto, sostanzialmente.
2: Perfetto, grazie Alberto Trainini.
6: Grazie Alberto, con cui siamo un po' entrati anche, diciamo così, nel tema della legislazione,
2: esatto,
6: di fatto.
2: Cioè, esatto. Proprio... Infatti, quando diceva il comune deve dire no, chiamerei adesso qua Miriam Cominelli, che ha seguito, così come Emilio Del Bono, tutta la vicenda della legge regionale sui data center. Ok, il comune, la provincia dice no, un primo no. Il comune può dire no, chi deve dire no? Sì, io non ho capito ancora questa storia qua, e non so se la regione, se la legge regionale chiarisce anche questi aspetti. Prego.
7: Allora, buonasera, grazie intanto per l'invito. È molto meglio così che mandare il vocalino. Decisamente. Allora, entro subito nella tua domanda. Noi dovremmo avere una regione che aiuta quelli che sono gli enti locali nella difesa di un territorio che in termini di prezzo ambientale ha già dato molto. Quello della Lombardia, quello di Brescia è uno dei più sottoposti a pressione da questo punto di vista. Una regione che è in grado anche di prevedere quelli che sono i suoi bisogni energetici, quelli che può essere una pianificazione vera di installazione di queste infrastrutture, che nessuno nega servano, perché effettivamente siamo in un'epoca in cui c'è necessità di questo tipo di infrastrutture, però siamo anche in un'epoca in cui abbiamo l'America di Trump o stati europei che si pongono la domanda su quante di queste infrastrutture possono effettivamente stare nei loro territori. Si chiedono e agiscono poi per tutelare i propri territori. Noi purtroppo siamo in una zona dell'Europa in cui non c'è problema per la grandezza di richiesta di data center che fai, mentre invece in altre zone, la Germania ad esempio, ci sono delle misure molto più restrittive e delle norme che limitano anche la grandezza di questi insediamenti. Si dovrebbe come regione aiutare ad andare in quella direzione, e invece ancora una volta la regione lo fa in tanti ambiti, da quello della sanità a quello della pianificazione territoriale, e in questo caso la questione data center ne è un esempio perfetto. Non si vuole veramente dare una regolazione che dovrebbe discendere dalla programmazione di cui parlavo prima, e in questo modo anche andare a mettere le mani nel piatto del mercato. No, quello che fa regione è fare delle leggi come quella sui data center, che è stata fatta a inizio giugno di quest'anno, molto bella nei principi generali, perché se la leggete sembra essere molto efficace la legge, così come la legge sul clima. Siamo la prima regione che ha fatto una legge sul clima. Il problema è che poi, se vai a vedere nel concreto quelli che sono gli strumenti veri, questa cosa non c'è. C'è un laissez-faire che poi fa fare a chi le idee ben chiare ce le ha, cioè il mercato. Avete sentito prima le cifre che citava Trainini su Travagliato. Una delle zone più dove insistono maggiormente le domande è quella della cintura milanese, quindi ho i riscontri anche da quella parte. Vi faccio alcuni esempi di quella zona della Lombardia. Considerate che a Segrate un'area che era destinata a logistica pagata 4 milioni e mezzo di euro per l'insediamento di data center è stata venduta a 60 milioni di euro. Stiamo parlando di cifre veramente molto grandi, che ovviamente passano sopra a quelle che poi sono le conseguenze che si hanno sulle comunità, perché diciamo così, non c'è una vera capacità di quella che è la politica regionale di aiutare ad andare in un senso diverso. Le conseguenze sono quelle che sono state citate prima da Scaramella, ma ce ne sono anche altre. Vi faccio un altro esempio: dalla cintura milanese a Trezzano c'è un insediamento di una stazione elettrica a servizio dei data center da 60.000 metri quadrati che arriva su quel territorio. È un'altra delle conseguenze che va a insistere sul consumo di suolo di quel territorio. C'è la questione dei generatori che devono essere tenuti costantemente in vita, che funzionano a gasolio, che devono funzionare nel caso di blackout, quindi c'è il problema della qualità dell'aria. C'è una questione che da studio di Banca d'Italia, quindi non sono io che lo dico, non è il PD che lo dice, ma è la Banca d'Italia, si è visto come in America gli stati con il maggior numero di data center hanno avuto un aumento del prezzo dell'energia. Noi siamo entrati nella sperimentazione del prezzo zonale dell'energia, la Lombardia è nella zona del nord Italia, e succederà anche qui, visto che qui c'è proprio questa possibilità di insediamento di questo tipo di infrastrutture in maniera veramente poco coordinata e poco pensata. E poi c'è anche una cosa che non abbiamo ancora capito, abbiamo avuto in audizione Terna, abbiamo fatto le domande, dobbiamo approfondire meglio questo tipo di risposta, ma anche un costo del pubblico in quello che è l'allacciamento, alcune opere che servono.
2: Delle spese per le amministrazioni.
7: Sì, delle spese per il pubblico, magari non per l'amministrazione locale, ma comunque per la parte pubblica che è a servizio di questioni private. Questo è indubbio. Quindi davvero le ricadute sono tantissime e sarebbe stato

0: caro, non importa. Quindi ci sarebbe dovuto essere un'attenzione per mettere dei paletti diversi, ad esempio sulla modalità con cui il data center gestisce l'energia. In Germania fanno anche questo, dicono: se tu la gestisci in un certo modo ti lascio fare questo e quest'altro. Le compensazioni ai comuni potevano essere pensate in una maniera un po' diversa, quindi non solo ti do i soldi così fai la rotonda, che va benissimo la rotonda, però non lo so, ti obbligo a riqualificare energeticamente il mio patrimonio scolastico. Insomma, ci sono tanti strumenti che potevano essere utilizzati per fare meno ma fare meglio in questo ambito. Invece la legge va in tutt'altra direzione. E poi una delle nostre proposte era stata anche quella che viene dall'esperienza bresciana sulle discariche del fattore di pressione, quindi mettere un algoritmo che ti calcola qual è il carico massimo che un territorio può sopportare rispetto a questo tipo di insediamenti. E poi ancora la qualità del costruito: puoi fare un capannone, ma puoi anche fare qualcosa che paesaggisticamente ci stia meglio. Gestire il ruolo dei comuni contermini, perché magari tu hai una compensazione solo su un comune e poi ti arriva la stazione elettrica su quello di fianco e quel comune non prende niente come strumento di compensazione. Quindi sono tutte occasioni che sono state perse nella fretta, insomma, di mettere a terra una legislazione libera rispetto a questi temi. Quello che vogliamo fare noi è ovviamente tornare all'attacco rispetto a queste possibilità di modifica che si possono fare, si può modificare la legge, e torneremo e cercheremo appunto di ottenere dei risultati che vanno a tutela del territorio. Poi ovviamente veniamo accusati ogni 5 minuti di essere giustissima, veniamo accusati di essere quelli che vogliono ancora tornare al carretto
1: ideologici.
0: E alla candia, sì,
1: ideologia green,
0: esatto. Non è così, ripeto, è indubbio che questo tipo di infrastrutture siano necessarie nell'epoca in cui viviamo. Bisogna capire come fare meno ma fare meglio. Chiudo solo sulla questione del coinvolgimento, ne parlavamo al telefono. Una procedura di dibattito pubblico, un qualcosa che riesca a coinvolgere prima la popolazione che si trova poi questo tipo di insediamento, potrebbe essere, anzi sicuramente è un qualcosa che dovrebbe essere percorso. A Brescia ci sono gli esempi degli osservatori che aiutano nelle infrastrutture pesanti della città a dialogare meglio con la città. Insomma, ci sono strumenti che possono essere utilizzati. La legislazione regionale non li considera, ecco. Quindi è una legge molto bella da leggere nei suoi principi generali, ma che poi nel concreto non aiuta a tutelare quelle che sono le problematiche che un data center può causare a un territorio.
2: E questa era Miriam Cominelli, consigliera regionale del Partito Democratico in Lombardia. Abbiamo poi dato la parola ad Emilio Del Bono, sempre del Partito Democratico, vicepresidente del Consiglio regionale, in questa puntata del podcast Breakcast registrata live a inizio settembre, dedicata all'ondata dei data center.
3: Soprattutto un'altra cosa, cioè con quali sono i nostri interlocutori, perché io l'impressione che ho sentendo queste storie è che poi abbiamo il mercato, la politica un po' c'è, un po' a livello locale magari non ha gli strumenti, a livello regionale o nazionale non se li vuole dare, e quindi chi è l'interlocutore? È molto difficile trovare la persona con cui andare a parlare in questi casi, la persona da prendere per la giacchetta e chiedere, a cui chiedere dettagli, da cui chiedere compensazioni ambientali, cioè con chi si parla in questo caso. A me sembra che il mercato domini, non so se avete la stessa impressione.
4: Allora, intanto grazie, è stato già detto moltissimo, quindi non aggiungerò molto. E la domanda è molto corretta, perché molti si interrogano su cosa serva la politica. Allora, gli strumenti più importanti della politica sono gli strumenti pianificatori, sono gli strumenti programmatori, cioè questa è la cosa più importante che fa la politica. Mentre tendenzialmente noi ci siamo abituati all'idea che la politica è una sorta di jukebox, io faccio la domanda e la politica ti dà una risposta nel breve termine. In realtà

0: emerge soprattutto nella pianificazione dei territori esattamente questo deficit, che è un deficit molto grave. Attenzione, la mancata pianificazione è un combinato disposto tra inadeguatezza della politica ma anche scelta della politica. Cioè non è che sono tutti scemi. Se noi guardiamo il panorama lombardo ci accorgiamo, per esempio, che la regione Lombardia è intervenuta su grandi questioni di natura urbanistica quando i buoi erano già usciti dalla stalla. Facciamo degli esempi così non tutti comprendono. Le politiche della grande distribuzione commerciale, cioè quelli che necessitano dei procedimenti autorizzativi regionali e quindi non sono esclusivamente nelle mani dei comuni, ma sono ovviamente subordinati ad un atto autorizzativo regionale, quando si è arrivati a dare uno stop alla proliferazione della grande distribuzione commerciale? Quando la grande distribuzione commerciale aveva già finito la sua operazione di investimento strategico sulla Lombardia. E quindi effettivamente quando tu fai una legge che interviene quando la partita è completa e chiusa, è chiaro che hai lasciato fare al mercato quello che avresti dovuto fare tu. Facciamo un altro esempio, la logistica. Cioè, è difficile non vedere nella nostra provincia, senza andare nel resto della Lombardia, che cosa è accaduto sulla logistica. Nella logistica è accaduto che, ovviamente, grandi operatori, medi grandi operatori, sono andati alla ricerca di aree, hanno acquisito aree tendenzialmente agricole, hanno chiesto il cambio di destinazione urbanistica e ovviamente questo ha comportato una concentrazione della logistica in prossimità delle grandi aree di viabilità strategica. E ovviamente le aree in prossimità delle autostrade, ma anche quelle delle tangenziali, delle grandi reti di viabilità. Quando è che è intervenuta la legge regionale sulla logistica? Qualche mese fa, cioè quando? Quando la logistica ha già fatto tutto il suo mestiere. Adesso che cosa è accaduto? Sembrerebbe per paradosso che la regione Lombardia abbia anticipato invece i processi andando ad intervenire con una legge, la prima, diciamo, legge regionale che disciplina la materia dei data center. Ma è una finzione. Cioè, dov'è che abbiamo noi pesantemente criticato la legge sui data center? Che pur, diciamo, facendo affermazioni di principio molto importanti, sia in materia di consumo di suolo, e questo ovviamente suolo agricolo in particolare, sia in materia di consumo dell'acqua, in particolare l'acqua potabile o l'acqua di falda, sia ovviamente in relazione al riutilizzo delle fonti del calore che viene prodotto dai data center. Se noi leggiamo, come diceva giustamente prima Miriam, i primi articoli della legge, diciamo, beh, insomma, è difficile non essere d'accordo. Poi, come tutte le leggi, che cosa determina il consumo o no del suolo agricolo? Cosa determina l'utilizzo o non utilizzo dell'acqua di falda o addirittura dell'acqua potabile? Gli incentivi e i disincentivi. E lì troviamo per paradosso delle condizioni di strumenti, cioè di mezzi con cui tu disincentivi o incentivi, del tutto irrilevanti. Per cui questa legge regionale A permette il consumo di suolo agricolo, punto primo. Quindi afferma in termini di principio che non si deve consumare il suolo agricolo. Poi introduce il cosiddetto disincentivo, come veniva già detto, cioè se io uso il suolo agricolo ho un carico di oneri primari e secondari, ho un carico di oneri che sono, se uso il suolo agricolo, del 50% in più di quello che pagherei se facessi un insediamento produttivo terziario direzionale. Adesso arrivo a spiegare perché ho usato queste espressioni. Se addirittura realizzo un data center in un parco protetto regionale, cosa possibile, perché la legge regionale lo rende possibile, pago il 100% in più degli oneri primari e secondari. Attenzione, dove sta anche la furberia? Oltre al fatto che tutti capiscono, l'abbiamo già capito, che la misura del beneficio da introito di un ovviamente il costo di costruzione primario o secondario è ovviamente un de minimis rispetto all'operazione del business dell'operazione data center, ma lì nella legge si fa un'altra furberia. Qui ci sono qualche urbanista e qualche bravo architetto. Per esempio si dice che per l'insediamento di un data center è sufficiente che la previsione di destinazione urbanistica sia non solo produttiva, terziaria e direzionale, cioè dove gli strumenti urbanistici prevedono terziario, direzionale o produttivo, io posso fare un data center. Però se devo pagare il costo di costruzione, questo è commisurato solo alle destinazioni produttive. Perché? Perché si paga meno. Ora, è evidente che queste, diciamo, operazioni sono operazioni che lasciano, diciamo, la traccia di qual è l'orientamento. Uno, è chiaro che non è un disincentivo serio, cioè il disincentivo sarebbe dovuto essere in una regione come la nostra, che si è già mangiata una quantità spaventosa di suolo agricolo. So che prima avete dato qualche dato, vi ricordo che ci sono anche tutti il consumo di suolo agricolo che oggi gli strumenti urbanistici prevedono, ma che non sono ancora stati realizzati e che sono una montagna, ma avrebbe dovuto dire su suolo agricolo basta. E invece questo la legge non lo dice. In un'area protetta no, ma questo la legge non lo dice. Cioè monetizza il costo sociale di fare un'altra operazione che è simile a quella che è avvenuta con la grande distribuzione commerciale, che è simile a quella che è avvenuta con la logistica e che esattamente adesso si sta riproponendo paro paro sui data center. Non solo, lì nella legge si dice anche che è incentivato la collocazione di un data center in aree ovviamente di escavazione. E ovviamente noi invece che abbiamo tutto l'interesse a recuperare le aree di escavazione a ovviamente destinazione produttiva, ma che poi la perdono, perché nel momento in cui tu consumi il diritto di escavazione è finita. E invece in questa maniera tu continui a ridare valore a ciò che valore non dovrebbe più averlo e che invece viene continuamente moltiplicato.
1: Questa era la seconda puntata della trasmissione L'ondata dei data center, puntata di Breakcast registrata a inizio settembre alla Riserva del Grande. Questa era la seconda puntata, anche la prima è disponibile sul sito breccia.news. Con una nuova puntata di Breakcast ci risentiamo tra 7 giorni.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM ad DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: Radio Onda d'Urto, giornale radio delle 13. Le forze governative yemenite hanno dichiarato oggi di aver colpito i combattenti Houthi sulla costa occidentale del paese, ma la notizia è ancora da verificare, mentre è certo che con la presa dello stretto di Bab el-Mandab il conflitto aperto da Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha assunto una nuova dimensione. In Palestina e in Libano intanto si continua a morire per mano sionista, mentre la diplomazia ancora una volta vacilla, e parleremo poi di politica di palazzo e di lavoro. Mentre il governo si interroga sul da farsi a Taranto, domenica 13 settembre si sciopera nelle tre principali aziende aeroportuali toscane. A scioperare sono due sindacati, CUB e USB, con due distinte piattaforme e indizioni. Ascolteremo Federico Giusti della CUB. Sono invece in corso di svolgimento le manifestazioni in programma a Desenzano del Garda contro il maxi incubatoio avicolo previsto nella zona del Lavagnone, e a Bologna, dove con una giornata di solidarietà e raccolta fondi si chiede ancora una volta verità e giustizia per Fakir, ucciso dalla polizia il 19 luglio scorso. Sentiremo diversi servizi. E poi la pagina esteri, notizie di cronaca e dedicate all'ambiente. Un buongiorno a tutte, tutti e tutte, ben ritrovati in diretta qui dagli studi di Via Luzzago. Iniziamo questo giornale radio partendo ovviamente da quanto sta accadendo attorno al Mar Rosso. Le forze governative yemenite, sostenute dall'Arabia Saudita, hanno dichiarato oggi di aver colpito i combattenti Houthi sulla costa occidentale del paese. La notizia arriva il giorno dopo la presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte del movimento filo-iraniano, che di fatto ha così preso il controllo della regione, aprendo un secondo fronte nella guerra contro l'Iran. Con la presa dello stretto di Bab el-Mandeb, infatti, il conflitto ha assunto una nuova dimensione, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i 100 dollari. Oggi l'Iran resta saldo di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle sue prepotenze, ha affermato intanto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian, incontrando esponenti religiosi e del mondo degli affari nella tarda serata di ieri, a margine del forum BRICS a Nuova Delhi. Questi sedicenti paladini dei diritti umani sono in realtà attori malevoli che ci etichettano come terroristi, ha aggiunto, sottolineando: stiamo pagando il prezzo di questa posizione, eppure finché vivremo, perseguiremo la verità e la giustizia e non ci piegheremo all'oppressione, alla tirannia e alle prepotenze. Dall'Iran passiamo al Libano. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto inizialmente per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato a ottobre. A dichiararlo nel corso della giornata di ieri un funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Parole confermate poco fa anche dal presidente libanese Hanun in visita nella città di Nabatieh, nel sud del Libano, nei pressi della posizione strategica di Hezbollah distrutta dalle forze di Israele. Negli ultimi giorni Israele ha infatti intensificato i suoi attacchi nella regione, causando almeno 29 morti in meno di una settimana, tra cui 12 membri della stessa famiglia. Gli ambasciatori libanesi e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington. In Palestina intanto si continua il massacro. Solo ieri nella striscia di Gaza sono stati almeno 10 morti, con il totale ufficiale salito a 73.670 vittime palestinesi uccisi nella striscia da Israele in quasi 3 anni di genocidio. 175.000 i feriti, oltre 2 milioni gli sfollati, la sostanziale totalità di chi vive a Gaza senza alcun servizio e con il rischio altissimo di epidemie. Torniamo in Italia. La Corte d'Appello Civile del capoluogo lombardo ha confermato ieri il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà ora essere messo in atto entro il 28 ottobre. Il governo da Roma dichiara di prendere atto della sentenza arrivata da Milano e annuncia, probabilmente per martedì, un nuovo tavolo con i sindacati e gli enti locali per capire cosa fare delle migliaia di lavoratori e lavoratrici ancora oggi impiegati da Ilva, oltre a quelli dell'indotto. Per 2.500 di loro, quelli del consorzio Aigi, ieri sono state riattivate a tempo di record le lettere di licenziamento congelate nei mesi scorsi. E mentre il governo si interroga sul da farsi a Taranto, domani, domenica 13 settembre, si sciopera nei 3 principali aeroporti toscani, ovvero gli scali di Pisa e di Firenze. A incrociare le braccia sarà il personale di Toscana Aeroporti S.p.A., GH, Toscana S.r.l. e Consulta S.p.A., ovvero le società che gestiscono i servizi negli aeroporti Vespucci e Galilei. Con loro 2 sindacati, CUBE e USB, con 2 distinte piattaforme e indizioni. Al centro della mobilitazione, prevista dalle 11 alle 15, la richiesta di mettere fine alla riduzione del personale, veicoli e strumenti di lavoro più adeguati e, in generale, migliori condizioni di lavoro. Ascoltiamo su questo Federico Giusti della CUB.
3: Per noi dirimenti, il primo riguarda una riflessione sulla liberalizzazione del trasporto aereo. Da quando le società che gestiscono gli aeroporti sono state privatizzate, i profitti sono enormemente cresciuti, ma le condizioni retributive e lavorative della forza lavoro sono andate via via deteriorandosi. Abbiamo troppi contratti part time, soprattutto nell'handling, e quelli che erano impieghi ben remunerati, con condizioni lavorative più che dignitose, diremmo buone, oggi sono diventati invece lavori da cui fuggire, proprio perché i carichi di lavoro sono elevati, quasi insostenibili, e le retribuzioni decisamente basse, e i contratti di riferimento in prevalenza part-time.
2: Il leader leghista Matteo Salvini intanto prosegue la sua crociata per rendere le strade luoghi sempre più militarizzati. La Lega ha depositato una risoluzione in votazione nei giorni prossimi per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane. Ha scritto in una nota il Salvini, spiegando che attualmente sono ancora scoperti ben 61 capoluoghi di provincia dal presidio armato di ragazze e ragazzi in divisa, e con una spesa contenuta, secondo lui, di 109 milioni all'anno si garantirebbe maggior sicurezza in tante città. Pagina esteri. Grave incidente ferroviario ieri sera in Francia. Un treno con 180 passeggeri a bordo è deragliato fra Caen e Rouen, nel nord del paese. I feriti sono 44, tra cui una donna in gravi condizioni. La polizia francese propende per la pista del sabotaggio. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito dopo l'incidente. Da ieri sera circola infatti sui social la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie in cui si è svolto l'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, che ora la polizia considera più credibili, l'incidente è avvenuto verso le 19.45, quando il treno ha urtato a 140 km orari un oggetto metallico che si trovava sui binari e che potrebbe corrispondere al binario sezionato e fotografato. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, ma sul fronte diplomatico Zelensky si dichiara pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Non è una questione di parole, ha affermato in un'intervista alla Deutsche Welle. Ciò che gli dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Gelo da parte del Cremlino, che fa sapere di non aver nemmeno discusso la questione della presenza o meno di Putin, e annuncia per tutta risposta che una delegazione russa, composta da rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali, parteciperà invece alla riunione del G20 sull'energia in programma a Houston dal 14 al 16 settembre, nell'ambito della presidenza statunitense del G20. E a proposito di presidenza statunitense, il presidente Donald Trump è arrivato in Irlanda questa mattina per una o due giorni che prevede incontri con i leader irlandesi e una tappa per assistere al torneo di golf Irish Open. Trump è giunto all'aeroporto di Dublino poco prima delle 8:25 e durante la visita è previsto un incontro con il premier irlandese Michel Martin e con la presidenza Catherine Connolly, prima di recarsi al suo resort di Dunberg sulla costa occidentale del paese. Da Dublino però il tycoon ha già iniziato con le sue dichiarazioni fantasiose, affermando ad esempio che un'Irlanda unita, secondo lui, sarebbe una cosa fantastica. Torniamo in Italia, più precisamente a Desenzano del Garda, dove in mattinata si è svolta la mobilitazione contro il maxi incubatoio a Vicolo che dovrebbe sorgere nella zona di Lavagnone, a pochi metri dal sito palafitticolo preistorico del Lavagnone, patrimonio UNESCO dal 2011. Tra le obiezioni dei promotori alla creazione del nuovo stabilimento a Vicolo, oltre alla criticità rappresentata dalla vicinanza del sito UNESCO, le preoccupazioni legate al fragile equilibrio idrogeologico della zona, l'impatto dell'incubatoio includerebbe inoltre l'aumento del traffico, l'ennesimo consumo di suolo, le possibili emissioni e gli odori, la gestione dei reflui e il rischio di contaminazione del suolo, l'impatto paesaggistico e il consumo d'acqua. Ascoltiamo anche Anna Campigotto, tra le promotrici del presidio, in diretta da quest'ultimo.
4: Oggi ci siamo incontrati per il presidio a favore, diciamo, del stop al capannone al Lavagnone, che è già stato autorizzato dall'amministrazione, dagli enti preposti, e ci siamo incontrati per condividere soprattutto la volontà di fermare quello che è praticamente uno scempio a livello ambientale e anche per i beni culturali e storici, no, del territorio. Per cui ci siamo riuniti, alcuni sono arrivati proprio a piedi in bici, come era stato anche indicato, quindi è stato anche bello vedere arrivare le persone sfruttando la ciclabile, che tra l'altro insiste vicino a quello che è il terreno del capannone. E poi alcuni di noi sono intervenuti per raccontare un po' quello che è successo e che sta succedendo, perché di fatto l'iter burocratico è già giunto al termine con le ultime autorizzazioni, però non si capisce perché appunto sia emerso pubblicamente questo permesso di costruire solo a cose fatte, nel senso che anche a livello amministrativo nessuno all'interno del comune, a parte gli uffici preposti, erano a conoscenza di questo permesso, no?
2: Mobilitazione anche a Bologna, dove al 38 di via Zamboni è tuttora in corso la giornata di solidarietà, discussione, confronto e raccolta fondi per Abderrahim Fakir, ucciso il 19 luglio scorso da due agenti di polizia nel quartiere Pilastro. Anche su questa mobilitazione sentiamo il servizio, in questo caso, di Tommaso Di Plat, piattaforma di intervento sociale.
5: Quell'uccisione, quella morte è un episodio, ma è un episodio che rivela una violenza sistemica, una violenza endemica nella nostra società, un razzismo che in varie forme, quindi quelle più brutali, quelle più carnali che hanno portato all'uccisione di Fakir, ma in tante altre modalità, possiamo pensare alla questione dei permessi di soggiorno, alla violenza endemica dei media, al razzismo velato o anche non velato, ormai, come dire, rappresentato dalla politica. È un qualcosa che appunto è strutturale ed è trasversale, e di questo ha parlato già anche la mobilitazione del 20 luglio, ma soprattutto la grande assemblea del 22 luglio, in cui si è cercato di ragionare appunto come da quell'episodio lì si potesse intessere un ragionamento che parlasse anche di altro e che quindi avesse orizzonti ampi, estesi e trasversali appunto nella società. Ed appunto proprio da quell'assemblea a cui hanno partecipato centinaia di persone che si è scelto di calendarizzare per la giornata appunto del 12 settembre un grande momento di dibattito, di confronto appunto, per riuscire a dare corpo a una mobilitazione che non può fermarsi al sensazionalismo, non si può fermare all'episodio, all'evento, ma ha bisogno di appunto riuscire a guardare avanti, riuscire a costruire percorso e processo.
2: Parliamo di violenza di genere. Tenta di uccidere la ex in tribunale dopo la sentenza che lo condannava per violenza. È successo questa mattina a Trieste, quando un militare dell'esercito di 40 anni, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura della sentenza che lo condannava a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni, che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato in attesa dell'udienza di convalida davanti al GIP in programma questa mattina, con un nuovo capo d'accusa: tentato omicidio. Agostino Di Novo, questo è il nome dell'uomo, è infatti riuscito a eludere i controlli e il metal detector all'interno del tribunale, perché l'oggetto appuntito che ha usato lo aveva già con sé fin dall'entrata. Si tratta di un pezzo di plastica ricavato da un righello reso appuntito. Natalia Potenza, invece, ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata questa mattina in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistrò Cefalù nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto tra Lavitola e Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. Sempre a Roma, ma all'aeroporto, con un a bordo, l'aereo con a bordo l'Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino, sempre a Roma. Partito ieri sera da Cuba, Di Battista ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale e raggiungere a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli, dove ora è ricoverato. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in ospedale a L'Avana. E chiudiamo con una notizia sull'ambiente. Si sono infatti concluse questa mattina le attività di emergenza per limitare i danni causati dallo sversamento di idrocarburi che, a partire dall'area di Magenta, dal 3 settembre scorso ha interessato circa 28 chilometri del Naviglio Grande, raggiungendo la Darsena di Milano. A renderlo noto in un comunicato è l'Ecoroe, l'azienda per i servizi ambientali intervenuta nelle operazioni di recupero e bonifica, che ha precisato che sono stati coinvolti 76 operatori e 50 mezzi nelle diverse fasi di messa in sicurezza, contenimento, aspirazione, raccolto e trasporto dei materiali contaminati. Si parla di circa 550 tonnellate di rifiuti liquidi e solidi raccolti e avviati al trattamento presso la piattaforma operativa di Milano, rimasta per questo attiva 24 ore su 24. Questi giorni, ha commentato Luca Raspa, amministratore unico dell'azienda di servizi ambientali impegnata in questa attività, hanno dimostrato quanto l'emergenza ambientale e un'emergenza di queste dimensioni richieda capacità di reagire immediatamente, ma anche a grande organizzazione e soprattutto collaborazione. Ed è tutto per questo giornale radio delle 13. Ora subito la storia di classe, a seguire l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Restate con noi.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Il 12 settembre del 1944 nasce a Grand Forks, nel Dakota del Nord, negli Stati Uniti d'America, Léonard Peltier. Figlio di Léo Peltier, di origine per un quarto francese e per tre quarti Chippewa, e di Alvina Rodiu, di origine per metà Chippewa e per metà Lakota, cresce in una famiglia di 13 fratelli e sorelle nella Hanish Bay, Chippewa, Turtle Mountain Indian Reservation, nel Dakota del Nord.
2: Insomma, lui dice: gli indiani d'America, da quando nascono, capiscono che la loro vita sarà dura, sarà in salita, soffriranno di un razzismo continuo, perenne, fatto da piccole cose, atteggiamenti continui, sui quali loro crescono con una scorza che cresce col tempo.
1: Cartier fu parte del movimento indiano-americano, diventando l'unica persona condannata per l'incidente alla riserva indiana di Paine Ridge, Sud Dakota, nel 1973.
2: Quando negli anni fine anni 60, primi anni 70, insomma, cominciano invece l'organizzazione dei nativi americani a essere più consistente e lui ad avere una certa età, entra in qualche modo a far parte di questo e partecipa a dei momenti di forte resistenza, di occupazioni, in una frangia, se vogliamo, degli stessi indiani d'America che si erano un po' divisi fra coloro che in qualche modo mediavano molto e in qualche modo stavano al gioco col governo statunitense, accontentandosi di queste briciole che elargivano loro, e altri invece che in qualche modo difendevano le tradizioni, difendevano le terre, i territori, i diritti.
1: Nel 1976 Léonard Peltier venne condannato ed è attualmente incarcerato per l'omicidio degli agenti speciali dell'FBI Ronald Williams e Jake Cooler, di 27 e 28 anni, che morirono nel 1975 durante una sparatoria nella riserva indiana di Paine Ridge. Dopo la sentenza, il 6 febbraio 76, Léonard Peltier venne arrestato in Canada, dove si era rifugiato, ricercato, disarmato e a casa di un amico. Gli Stati Uniti d'America faranno letteralmente carte false per ottenere l'estradizione di Peltier, tanto che quando si scopriranno i metodi usati, il governo canadese protesterà formalmente contro il governo nordamericano. Ma ormai è troppo tardi. L'FBI ottenne la sua vendetta. Dal 1976 a oggi sono tantissime le campagne internazionali che hanno chiesto la libertà di Léonard Peltier. Lui, dal carcere, continua a lottare per i diritti delle popolazioni originarie, contro il colonialismo nordamericano e per la libertà e per la giustizia sul suo caso. Léonard Peltier è pertanto considerato il Mumia Bujamal delle popolazioni originarie del Nord America.
3: I am everyone who ever died without a voice or a prayer or a hope or a chance.
4: Léonard Peltier is a Native American activist who's been in prison for 40 years, serving two consecutive life terms for a crime he maintains he did not commit. In 1977, he was convicted of killing two FBI agents, Ronald Williams and Jack Kohler, during a shootout on the Pine Ridge Reservation in South Dakota. Peltier was a member of the American Indian Movement, AIM, founded in
5: 19... Get it down to the bone, because you can't take it with you when you go, ow!
6: Sabato 12 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Presidio, difendiamo il nostro patrimonio archeologico, difendiamo il territorio, questo sabato 12 settembre dalle ore 11 alle ore 12 nei pressi dell'area del Lavagnone, interessata dal progetto per la realizzazione di nuovo impianto avicolo. L'appuntamento in via Lavagnone. Tredicesima edizione della festa della CGL Valle Camonica a Sebino dall'11 al 13 settembre all'area feste di Rogno a Bergamo. Festa Ampi provinciale Cremona, invece, dal 12 al 13 settembre presso la Cascina Carlotta Spino d'Adda, Cremona. Parco di Piero ODV invece organizza la festa settembrina questo sabato 12 settembre. Dalle 12 stand gastronomico anche con opzioni vegetariane e vegane, dalle ore 15 mercatino second hand e dalle 18 alle 22 musica live. L'appuntamento questo sabato, quindi 12 settembre, dalle ore 12 alle ore 22 presso Piazza Rovetta Largo Formentone a Brescia. Passiamo a un'altra iniziativa, la sesta edizione di AFA, Autoproduzioni Fichissime Underground Festival, dedicato al fumetto, all'illustrazione e all'editoria indipendente. L'appuntamento per oggi sabato 12 e domani domenica 13 settembre presso il centro SOS Fornace di Ro in via Risorgimento 18 dalle ore 12 alle ore 22. Passiamo alla rassegna cinematografica, partendo dal cinema Nuovo Eden, che propone per questo sabato alle ore 18:15 il film Camp Miasma, alle 16:30 e alle ore 21 il film Couture. Il film Agent of Happiness invece alle ore 18 e alle ore 20:30. Questi i film che potete trovare questo sabato 12 settembre al cinema Nuovo Eden in Vienino Big 9 a Brescia. Andando al cinema Giardino di Breno troviamo un doppio appuntamento, il film Oceania alle ore 17:30 e alle ore 21 invece il film Spider-Man Brand New Day. Odissea invece in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro Comunale di Cellatica. Oceania invece in programmazione questa sera alle ore 21 all'Auditorium Gaber di Castelmella, alle ore 17 e alle ore 21 invece al Teatro CTM di Rezzato. E passiamo a un'anticipazione, domani domenica 13 settembre, Sick Life in memoria di Mirko Serpelloni. In occasione del terzo anniversario della morte di Mirko Serpelloni, vittima di un omicidio sul posto di lavoro, Arci Cremlino Casa del Popolo organizza una giornata dedicata a Mirko, alla sua arte e al tema delle morti sul lavoro. L'appuntamento quindi domani, domenica 13 settembre, all'Arci Cremlino Casa del Popolo dalle ore 10. Sarà presente la mostra con le opere di Mirko. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Nadurto di questo sabato 12 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radionadurto.org. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Radio Onda d'Urto, sono le 13:28, siamo ancora in diretta dagli studi di Via Luzzago. Sulle note di Nina Simone osserviamo le ultime notizie scorrere, ma non ci sono aggiornamenti degni dell'ultima ora. Quindi a me non resta che salutarvi, invitarvi a restare sulle nostre frequenze, perché a brevissimo alle 13:30 inizia una nuova stagione con La polvere della battaglia. Mentre con la redazione informativa ci ritroveremo domani mattina alle 8 con le consuete aperture, a seguire le rassegne stampa, il giornale radio e tutto quello che facciamo durante la giornata per tenervi informati sul mondo. Una buona giornata e un buon weekend a tutte, tutti e tutte. Sleep in peace when day is done, that's what I mean.

E allora, ciao a tutte, tutte, tutto e benvenute a questa prima puntata in diretta dopo la pausa della festa di radio Onda d'Urto della Polvere della Battaglia. Oggi siamo abbastanza di corsa perché presentiamo due avvenimenti, due eventi, uno più approfonditamente e uno più velocemente in vista di altri approfondimenti che verranno nelle settimane prossime. Il primo appuntamento che presentiamo si sta svolgendo questo fine settimana a Bologna. È anche un po' un suggerimento per qualcuno che già stasera oppure domani volesse partecipare, ed è il secondo festival di resistenze in Cirenaica. Lo presentiamo nel primo quarto d'ora di trasmissione in generale con Mariana Califano, che ne è la direttrice artistica. E poi invece in fondo a questa trasmissione sentiremo anche due degli ospiti che questa mattina hanno partecipato alla presentazione dei loro due libri, ovvero Wuming 4, che è tornato in libreria con il ritorno a Deà, pubblicato da Einaudi, e Giovanni Dozzini, che invece per Fandango qualche mese fa in aprile ha pubblicato Maiorca. Quindi insomma un set, uno scenario che lega i due libri, ma non soltanto quello. Nel mezzo sentiremo invece la Club Pablo per la Club del Magazzino 47, che dal 17 settembre inizia una rassegna quanto mai necessaria e interessante oggi, dopo la traumatica chiusura di autistici, proprio sulla libertà digitale, sulla possibilità di organizzarsi, riorganizzarsi, cominciare ad organizzarsi meglio e più di quanto l'abbiamo fatto finora per difendere quelli che alcuni chiamano i nostri corpi, le nostre identità digitali dall'invadenza continua delle piattaforme proprietarie. Quindi adesso vi lascio ancora qualche secondo alla musica della nostra sigla, mentre chiamo Mariana Califano, mentre vi dico che gli altri intermezzi musicali che sentiremo tecnici qua e là vengono da Friede auf Erden di Schoenberg, che abbiamo così scelto come accompagnamento musicale di oggi.

Mi senti, Mariana? Pronto, Mariana, mi senti? Pronto, Mariana, mi senti? Pronto? Allora, iniziamo subito con questo problema tecnico, come sapete. Qua ormai. Ah, vabbè, è anche caduta la linea. Portate pazienza ancora un attimo.

Ci sei, Mariana? Pronto? Ma... scusate, ma qua oggi io non riesco assolutamente a prendere la linea e quindi devo riprovare.

0: Pronto, Mariana, mi senti? Oh,
1: Ti sento, Maria.
0: finalmente abbiamo stabilito questo collegamento. Allora, ti ringrazio di essere qui, mi scuso per questo problema iniziale. Oggi siamo qui per parlare, come abbiamo prima detto in introduzione, del secondo festival della Federazione delle Resistenze che si sta svolgendo questo fine settimana a Bologna. È iniziato ieri, terminerà domani. Abbiamo già detto che questa trasmissione vale anche come suggerimento per una bella domenica o anche magari se in tempo per un sabato da passare a Bologna. Lascio a te il piacere di raccontarci il programma che io qua ho scaricato ieri. Insomma, nei giorni scorsi guardavo, è veramente interessante. Magari saltiamo, anche se con dispiacere, gli appuntamenti del venerdì e partiamo invece da oggi, partendo comunque anche quella della mattinata, della mattinata che già si è svolto e che poi riprenderemo in fondo alla trasmissione. E poi, insomma, vedo che c'è la GKN, ma insomma ci sono tante, tante cose interessanti. Vai.
1: Grazie Pamela, saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Niente, è un programma super pieno. Eravamo partiti con l'idea di fare solo 2 giorni perché ci eravamo resi conto che la mole di lavoro era tanta, ma gli argomenti sono tanti, e le cose che stanno succedendo ci hanno alla fine stravolto i propositi. Ieri abbiamo avuto una giornata pienissima, abbiamo fatto la chiacchierata appunto con GKN e ci hanno raccontato un po' i problemi, anche non solo come dire, a livello sindacale, divertenze no, per tutta la situazione, no, degli ex dipendenti della fabbrica, ma anche come dire, e soprattutto il capitale umano che si è raccolto intorno alla loro iniziativa, che erano uno degli aspetti che a me interessava di più, perché sai bene che nelle nostre corde l'idea è sempre quella di stimolare a fare delle cose e a trasmettere un po', come dire, il messaggio che ognuno può fare qualcosa.
0: Sì, noi esploriamo, diciamo, in realtà di volta in volta il successo, l'efficacia dello slogan che comunque ha segnato, diciamo, la nostra area della convergenza, no? Che appunto ha lanciato il collettivo GKN e che poi di fatto ha, cioè, in qualche maniera ha fatto sì che convergessero varie lotte, comunque ricordiamo anche il grosso ruolo che la GKN, l'ex GKN, insomma, ha svolto anche nelle ultime iniziative per la Palestina.
1: Esatto, no, loro sono veramente un laboratorio politico interessantissimo. So che il tempo non è tantissimo, quindi ti racconto un pochino del programma di oggi, del
0: Sì.
1: programma di domani. Oggi siamo partiti con una mostra su una situazione locale, che però è anche globale. Ieri c'era stata l'inaugurazione con un'altra mostra che diciamo, si era concentrata sulla situazione delle foreste che sono andate a fuoco al confine con il Canada quest'estate e che in qualche modo hanno intaccato le riserve dei nativi a ridosso della Chemical Valley e quindi quanto diciamo, a livello globale stiamo subendo non solo attraverso il cambiamento climatico, ma anche con l'intenzione di appropriarsi di territori, diciamo, tutta una situazione che a livello, appunto, che a livello ecologico ci colpisce parecchio. Questa mattina invece siamo venuti sul locale, su una situazione tutta bolognese in cui un artista, architetto, ha messo in piedi un progetto che si chiama La Banca del Legno. E il progetto consiste fondamentalmente in mappare attraverso i ceppi che rimangono gli alberi abbattuti nel comune di Bologna, che è uno dei comuni più cementificati, cioè tutta la
0: A
1: pianura
0: questo mi
1: padana.
0: sembra un'iniziativa veramente molto interessante e credo che in realtà tutte le città del nord, quelle che conosco, sento io, potrebbero adottarla, compresa Brescia. Poi dopo sappiamo che a fronte di questi abbattimenti ci promettono sempre nuovi impianti e sappiamo anche che quei nuovi impianti spesso sono di essenze, specie in realtà molto più piccole, che spesso non riescono a sopravvivere alle estati. Insomma, c'è tutto, è
1: Esatto.
0: una questione molto lunga che magari riprenderemo una volta e sicuramente scandalosa.
1: Esatto. Con loro abbiamo il progetto, quindi magari di fra un po' troverete sul nostro sito un kit come quello che abbiamo fatto per la guerriglia d'onomastica, perché i singoli possano adoperarsi per in qualche modo mappare anche loro nelle proprie città ciò che sta succedendo con il verde urbano.
0: Interessantissimo.
1: Poi abbiamo avuto già l'incontro e le presentazioni dei libri di Woman 4, Ritorno a Deià, uscito da pochissimi giorni, e invece l'interessantissimo oggetto narrativo, diremmo, di Giovanni Dozzini, intitolato Maiorca, cioè entrambi i libri sono ambientati nella stessa città, anzi nella stessa isola, e si sono contigui a livello temporale, dove finisce il romanzo Ritorno a Deià, inizia la storia che racconta Giovanni Dozzini, che è quella dell'occupazione italiana dell'isola di Maiorca come base strategica per i bombardamenti che gli italiani hanno fatto nella guerra di Spagna su Barcellona, fatto storico completamente rimosso nelle intenzioni di Mussolini, diciamo, questo aiuto a Franco doveva permettergli di acquisire in qualche modo una base strategica in mezzo al Mediterraneo che gli sarebbe stata molto utile, diciamo, anche per le campagne coloniali italiane in Africa. Poi le cose Mussolini non riesce poi a tenere il controllo sulle Baleari, però diciamo che questa occupazione del territorio e i bombardamenti e la distruzione della città di Barcellona è anche, diciamo, che è la prima grande città bombardata a tappeto e distrutta dall'alto.
0: Certo, insomma, e anche qui i riferimenti all'attualità credo che siano evidenti.
1: Esatto.
0: Va bene. E invece poi, nel pomeriggio cosa succederà?
1: Allora, adesso si sta svolgendo la presentazione di due libri di Luca Fregona, che raccontano, diciamo, come gli italiani poi dalle guerre coloniali qui sono andati a combattere le guerre coloniali anche in altre parti del mondo, per esempio in Indonesia. E più tardi avremo un panel sugli archivi fotografici e audiovisivi. Questo nasce da una collaborazione che noi abbiamo avuto nel corso dell'anno, che stiamo sostenendo con l'ISIAO, e l'intenzione di rendere davvero pubblico tutto il loro catalogo fotografico ereditato, diciamo, dall'ex Ministero delle Colonie. È un catalogo vastissimo che però non è utilizzato o è difficilissimo da raggiungere da il pubblico, che possono essere ricercatori, cineasti, architetti.
0: Una delle tante cose pubbliche che ci promettono e che poi pubbliche non sono.
1: Esatto, quindi legato a quello abbiamo invitato anche Gianmarco Mancosu, che è il maggiore esperto di filmati coloniali dell'Istituto Luce, altro patrimonio che dovrebbe essere pubblico e che invece dalla fusione dell'Istituto Luce con Cinecittà è diventato praticamente privato e per il quale il loro utilizzo è accesso, si pagano soldi quattrini, e quindi questa appropriazione, no, delle risorse pubbliche, no, è un altro tema secondo me che va svelato.
0: Sicuramente. Poi allora, scusami, ma il tempo è poco, dobbiamo procedere. Poi abbiamo Confini e Patrimoni Difficili, un incontro, esatto, con Andrea Di Michele ed Eric Gobetti, con Mirna Campanella. E poi, a chiudere la giornata, le strategie propale, il blocco dei portuali di Genova con José Nivoy dell'USB Calp.
1: Sì, esatto. Poi avremo anche un piccolo intervento di Bologna Forgata, in modo di poter, come dire, dedicare un attimo e fare un focus su questo fronte che per noi è molto importante e del quale si parla meno. Domenica invece, domani, ci dedichiamo un po' alla scuola,
0: no? Eh sì.
1: Siamo a ormai agli sgoccioli, è il nuovo anno scolastico.
0: Ma gli sgoccioli, ricordiamo che sono state pubblicate anche le indicazioni per la riforma degli istituti tecnici, che hanno giustamente già sollevato un coro di proteste radicali, no? Perché ovviamente sono al servizio palesemente aziendale delle imprese. Voi però iniziate alle 10.30 con un panel, nuove indicazioni nazionali per il curriculum scolastico. Con la rete Scuola Pubblica Bologna e il Doposcuola Solidale, che si tiene al centro sociale VAG 61. Mi immagino che quindi
1: quello si tiene alla casa di quartiere.
0: Scusami,
1: ci spostiamo dopo per il pranzo.
0: No, dicevo il Doposcuola Solidale si tiene al VAG. Sì.
1: No, il Doposcuola Solidale è ospitato come realtà.
0: Sì,
1: VAG.
0: Esatto, questo ecco, intendevo dire. Va bene, e poi invece dopo pranzo...
1: E dopo pranzo abbiamo anche lì una serie di incontri. Da una parte volevamo sempre dare spazio a una situazione locale che ha sollevato l'indignazione praticamente di tutta la popolazione bolognese, che è stata l'uccisione di Fakir, e quindi parleremo un po' di la nuova sicurezza estremamente razzista e classista. Seguiremo poi a parlare con Valeria De Plano e Alessandro Pes, che arriveranno dritti dalla conferenza, diciamo, dal,

0: appunto sulla strage di Zeret con Matteo Dominioni, sì, e Beatrice Falcucci e Mariana Bucchioni, che è un'archeologa del contemporaneo e che quindi racconterà come attraverso gli oggetti che si ritrovano riusciamo anche a ricostruire fatti storici. E invece sul fronte performance avremo Nadia Abdelhamid e Fabio Sperandio che seguiranno un pezzo in arabo su musiche composte appositamente dal maestro Marcus Siqueira, e chiuderemo con la suite anticoloniale di quello che fu un tempo il Bhutan Clan e che adesso è diventato il Bhutan Bond.
1: Sì, esatto, ho visto che c'è stato questo cambio, però non avevo seguito la vicenda, chiederemo in un'altra situazione. Senti, sì, Marianna, ti faccio un'ultima domanda: com'è l'affluenza? Voi siete partiti dicendo che l'anno scorso, ma lo sapevo, me l'avevi raccontato, avete avuto un successo oltre le aspettative, quest'anno è stato confermato?
0: Sì, devo dire che c'è, infatti mi sono dovuta allontanare perché c'è un rumore non indifferente della chiacchiera, è una partecipazione davvero davvero bella, c'è questa situazione molto conviviale anche, in cui le persone si incontrano, chiacchierano, si conoscono, si stabiliscono nuovi rapporti, e c'è parecchia gente, al punto tale che io un po' mi scuso con gli ospiti perché riesco a dedicar loro veramente poco tempo, cosa che mi dispiace terribilmente, però siamo molto molto contenti e andremo avanti, quindi diventerà un appuntamento a questo punto annuale.
1: Allora cominciamo a frequentare questo appuntamento annuale da quest'anno, ci rimangono oggi e domani per raggiungere Bologna. Spiace a te come spiace a me adesso lasciarti, anche io parlerei con te molto più tempo, ma riprenderemo il tutto con un update successivo. Intanto in bocca al lupo, viva il lupo per il secondo festival Decolonizzare l'immaginario di resistenze in Cirenaica. Grazie Marianna.
0: Grazie Pamela.
1: A presto.

0: Eccoti, ti faccio subito su Mixer. E allora noi adesso invece siamo al telefono con Pablo della Club del Magazzino per parlare, come anticipato, di Nologs, una rassegna sui diritti e la resistenza digitale che mai come in questo momento sembra necessaria per organizzarci meglio di quanto abbiamo fatto. Dobbiamo anche fare un po' mea culpa, credo, in passato, appunto rispetto ai nostri corpi, diritti, identità digitali. Ciao Pablo.
1: Ciao, ciao a tutte e a tutti.
0: Allora, ho detto in questo momento, riferendomi ovviamente al trauma collettivo della chiusura di autistici in seguito alla designazione americana, statunitense, come organizzazione all'inserimento, insomma, di una designazione come organizzazione terroristica, con molti seguiti che insomma si possono seguire anche qui in aggiornamento continuo su Radio Onda d'Urto. A te invece chiedo, l'abbiamo già detto, oggi è un brevissimo lancio, però poi ce ne occuperemo in maniera più sistematica con interviste anche agli ospiti tutti i venerdì qui a Weekend su Radio Onda d'Urto. Ti chiedo quindi una breve presentazione di questa iniziativa, da cosa nasce e più o meno come sarà strutturata.
1: Allora, la rassegna comunque è nata in tempi non sospetti, cioè sarò
0: certo
1: da questo punto di vista, nel senso che volevamo dare comunque...
0: Beh, ma il mea culpa ovviamente si riferiva alle persone come me, per esempio, no, che hanno così un rapporto magari più superficiale con l'online, non certo alla club, che da tempo ci ricorda le cose da fare.
1: Esatto. Cioè era nato comunque, volevamo portare con una cadenza un po' più regolare dei contenuti un po' più specifici, magari andando poi a snocciolare di volta in volta delle tematiche specifiche. Quindi ancora, diciamo, quest'estate, tra luglio e agosto, avevamo pensato di, in questa nuova stagione della club di rientro dalla festa di Radio Onda d'Urto, di darci una cadenza appunto con degli incontri più specifici, no? Quindi avevamo iniziato a dare poi questa forma

0: di incontri. Poi in verità il nome e la locandina è nata invece post 28 agosto, quindi abbiamo deciso comunque poi di riprendere quelli che sono invece anche un po' i temi scaturiti poi con quanto accaduto ad autistici.org ed è quello che ne consegue. Quindi già il nome no, riprende un po' quella che è la piattaforma No Blogs, No Logs. E ovviamente anche nella forma del volantino abbiamo voluto fare una sorta di un po' di ironia, un po' di parodia canzonatoria di quella che è la retorica poi americana, appunto come
1: Sì.
0: sottotitolo abbiamo dato il Make Hacking Great Again, no? Perché forse appunto in questo momento è ancora più importante. Non far morire quelli che erano i principi di autistici e di dare continuità con queste tematiche, cioè le tematiche comunque legate ai servizi anche di movimento, alle infrastrutture di movimento, quindi anche di non delegare sempre a qualcun altro quelle che sono le infrastrutture informatiche, ma appunto di riprendere noi queste tematiche
1: E farcene carico in qualche modo.
0: E
1: Ecco,
0: farcene esatto.
1: questo mi sembra un punto molto interessante che già tu hai toccato nelle varie interviste precedenti che appunto hai fatto qui sulle nostre frequenze. E io quindi ti chiedo, vicino a questa tematica, se questi incontri avranno anche un approccio pratico, se in qualche maniera insegneranno anche a chi parteciperà, non soltanto il valore astratto di alcune tematiche.
0: Assolutamente
1: Ecco.
0: sì, assolutamente sì, ma già dal primo incontro, ricordo il 17 settembre, che è un giovedì, che è, diciamo, giovedì è il giorno dell'incontro di solito con cui ci incontriamo
1: E l'orario è
0: all'ACLAP.
1: sempre le 20:30?
0: Esatto, sempre
1: Sì.
0: 20:30, lo stesso Vecna comunque che verrà a parlare, che è un hacker di vecchia data, che ha partecipato a diversi progetti sia di security ma anche legati alla privacy, ai diritti umani digitali, ha collaborato con diversi gruppi hacker anche in Germania e lui ha specificato proprio che in questo incontro sarà tecnico, quindi non parleremo solo di cose filosofiche o di approccio di alto livello, ma entreremo appunto nel tecnico e in quelli che lui ha definito esperimenti di interoperabilità antagonista per rispondere alle piattaforme monopolistiche, quindi anche il titolo. La descrizione di questo incontro possiamo già capire che si inserisce pienamente in questo contesto anche dei fatti post-autistici, nel senso in cui abbiamo riscoperto, non che non ne fossimo già a conoscenza noi tecnici, che la neutralità della rete non esiste, non è neutrale, siamo tutti soggetti a queste piattaforme monopolistiche e siamo tutti soggetti anche a delle legislazioni americane che non sono contemplate
1: Sì,
0: nel
1: alle quali non
0: territorio
1: saremmo
0: nazionale.
1: soggetti, ma di fatto per contagio, no,
0: Lo
1: finanziario, di
0: subiamo.
1: interesse e di potere, di fatto finiamo per ricadere anche noi sotto questa giurisdizione, in qualche maniera illegalmente, diciamo, no? Così informalmente, per rapporti di forza reali e non in punta di diritto. Senti Pablo, ti chiedo un'ultima cosa. Sempre per chi ci ascolta e magari sta considerando di partecipare a questi incontri, il tipo di preparazione, di conoscenza pregressa che è richiesto.
0: Secondo me bisogna comunque essere interessati alla tematica. Io credo che in questo momento la tematica debba interessare a più persone possibili. E anche se comunque il talk sarà tecnico, comunque ci sarà un'introduzione e si parleranno delle tematiche che possono interessare tutte. Sicuramente magari delle persone un po' più tecniche, un po' più avvezze anche all'uso del PC, all'uso delle infrastrutture informatiche o che abbiano comunque una minima conoscenza di base, almeno per questo primo incontro. Poi sicuramente nei prossimi incontri ci saranno anche degli incontri meno tecnici a cui magari potrebbe interessare anche un pubblico più ampio.
1: Quindi ci
0: Comunque,
1: saranno,
0: ripeto,
1: diciamo, diversi livelli di entrata, ricordiamo poi comunque a tutte, tutti e tutto che anche la presenza, la nostra esistenza in rete alla fine è un fatto collettivo, e quindi comunque magari andiamo così singolarmente con le nostre conoscenze, che possono anche essere scarse, sapendo comunque che in qualche maniera potremo migliorarle, e poi che in qualche modo appunto il passaggio pratico è quello che ne verrà fuori, come potremo organizzarci, chissà, ci sono tanti modi. Io spero che comunque avremo dei risultati anche concreti, così proprio anche a livello di realtà collettive qua bresciane di movimento. Ecco, quel livello sarà comunque appunto un fatto collettivo, dove avranno spazio persone che comunque hanno più conoscenze di noi, ma questo è normale, no? Anzi, questa è la solidarietà, appunto. Sei d'accordo?
0: È importante quello che hai detto, secondo me, Pamela, nel senso che dobbiamo anche, al di là delle conoscenze, dobbiamo allargare le conoscenze di tutti in queste tematiche, quindi dobbiamo condividere i saperi, dobbiamo condividere gli sforzi tecnologici che dobbiamo mettere in atto, quindi anche in quest'ottica bisogna restare uniti, e non abbiamo bisogno di Stati Uniti in questo momento, quindi io invito comunque tutte a partecipare a questi incontri, perché comunque in questo momento sono importanti per quello che sta succedendo. Non sappiamo chi sarà il prossimo che sarà colpito, potrebbe essere qualsiasi collettivo, quindi è anche il momento appunto di unire le forze intorno a quello che sta succedendo, perché non è una questione che riguarda solo autistici, è una questione che riguarda tutte e tutti. Credo che molti lo sappiano, perché comunque, almeno anche confrontandomi in giro, vedo che c'è comunque più attenzione su questa tematica rispetto al solito.
1: Sì, in questo momento la consapevolezza è cresciuta, e quindi non Stati Uniti ma Spazi Uniti, così prendiamoci questo slogan, no? E davvero speriamo come sia. Ricordiamo che noi seguiremo il venerdì questi incontri con interviste agli ospiti della Club, e appunto Pablo, ti ringrazio e a presto.
0: Grazie a te Pamela e a tutta Radio 1 d'Urto.
1: Ciao.
0: Un saluto.

0: E allora lasciamo Schoenberg e il suo Frieden auf Erden per dare il benvenuto a Wuming 4, che proprio in questi giorni è tornato nelle librerie per Einaudi con Ritorno a Deja. Ciao Wuming 4 e grazie di essere qui.
1: Ciao, ciao, grazie dell'invito.
0: Allora, noi, lo dico subito, ti posso fare soltanto le poche domande che si possono fare e si dovrebbero fare senza aver ancora letto il libro, perché è appena uscito. Ho letto però il secondo capitolo che è stato pubblicato su Jap e sono anche andata un po', come consigliato sempre su Jap, a sfrugliare il blog che avevi tenuto, insomma, un po' di tempo fa, fino al 2008, mi sembra, dopo l'uscita, di Stella del Mattino. Perché dico questo? Perché è stato sottolineato in vari luoghi che i due libri si pongono in qualche maniera in un continuum. C'è anche un personaggio che ritorna, che è Robert Graves. E quindi, insomma, partirei da qui, partirei dal chiederti qual è il filo che lega i due titoli.
1: Diciamo che potremmo considerare Ritorno a Deja una specie di sequel di Stella del Mattino, anche se è una parola grossa, perché in realtà si svolge 10 anni dopo la fine degli eventi raccontati di Stella del Mattino, ma riprende il post-scriptum di quel romanzo, insomma, che era appunto l'elogio, l'epitaffio che Robert Graves scrisse per la morte di Lorenz, ecco, proprio mentre era a Maiorca, in questo piccolo paesino. E la storia che racconto è la storia appunto del trasferimento in questa isola mediterranea di Robert Graves, che era già un personaggio del romanzo precedente, alla fine degli anni 20, insieme a un'altra poetessa americana, Laura Riding. In quest'isoletta fondarono, insomma, una piccola piccolo Parnaso, perlomeno ci provarono, ecco, un buon ritiro per poeti, artisti, intellettuali, curiosamente mescolandosi molto molto bene con la comunità locale, ecco, trovando una simbiosi originale, ecco, diciamo così, abbastanza inattesa. Ovviamente, insomma, non credo sia un grosso spoiler, visto che ho detto fine anni 20, ci fu poi una brusca interruzione di questa esperienza con lo scoppio della guerra civile. Quindi quello che racconto è questa prima parte, ecco, dell'esperienza a Maiorca di Robert Graves e compagnia.
0: Senti, così ti faccio un'altra domanda, sempre ripeto e chiedendo venia sulle impressioni che ho avuto prima di leggere il libro, però sfrucugliando appunto le poche pagine che sono comparse su Giappe e comunque la sinossi della quarta di copertina, e avendo letto invece apprezzato molto Stella del Mattino. Quello che torna e che già appunto era comunque al cuore di Stella del Mattino è il rifiuto radicale del fenomeno guerra e anche, come dire, la stima dei traumi che lascia nelle persone. Così come sullo sfondo, comunque, parliamo di personaggi britannici, quindi insomma un impero coloniale che in qualche maniera ha disegnato poi i destini di buona parte del mondo, compresa l'Asia occidentale, oggi purtroppo sugli scudi. Appunto, insomma, con vari lasciti. Quindi ti chiedo se appunto il continuo c'è anche qui e come questo viene trasferito poi in quell'altra enorme tragedia che fu la guerra civile spagnola.
1: Sì, senz'altro scegliere di seguire le orme di Robert Graves ha a che fare anche con questo. Reduce dalla prima guerra mondiale in Stella del Mattino e, diciamo, fuggiasco dal mondo moderno in Ritorno a Deja. Il progetto più o meno era questo, andare a vivere come una volta, ecco, in un luogo dove lo stile e il costo della vita non fosse quello della società moderna. Il punto è che poi la storia e la guerra ti riacchiappano, questo è il problema e questo è quello che gli toccò in sorte. Lui, che appunto era tornato con forti patologie, insomma, e tutti i traumi che possiamo immaginare dalle trincee francesi, e che di guerra non ne voleva proprio più mezza, si ritrovò ad assistere all'insorgenza nazifascista. Fino addirittura appunto a trovarsela in casa, in buona sostanza, dove pensava invece di essere in qualche modo scampato, ecco, al sicuro. C'è un personaggio, insomma, non è un grosso spoiler, che a un certo punto dice chiaramente non si può fuggire al fascismo, il fascismo può solo essere combattuto.
0: Senti, Wuming 4, ti faccio un'ultima domanda, anche qua scusandomi perché è basata un po', come dire, su un'impressione. Sulla quarta di copertina è riportata una citazione molto suggestiva che dice: quest'isola è come una nave ancorata in mezzo al mare che non può andare da nessuna parte, ma il mondo può venire qui. È quindi un romanzo ambientato su un'isola con un protagonista, uno dei protagonisti, che in vita si è occupato di mitologia, insomma, come dire, la congiunzione tra isola e mitologia, passando magari attraverso anche il nome sacro per me di Essa Morante, è molto immediato, magari poi così anche cioè sicuramente anche banale, no? Tu comunque ti sei occupato di mitologia e di fantastico, diciamo, anche qua possiamo definire i confini, per tantissimi anni, sei uno dei maggiori interpreti italiani, ma credo non soltanto italiani, di Tolkien, e quindi ti chiedo così magari un'anticipazione per me, che ancora non l'ho letto, mi scuso ancora, sul tipo di riflessione che ti ha guidato, comunque penso in un confronto col mito, insomma, inevitabile.
1: Beh, sì, seguendo Graves ci vai a sbattere per forza, perché sì, mi era abbastanza ossessionato, diciamo, e il suo famoso celebre tomo, forse il suo libro più famoso, che è I miti greci, la grande raccolta e reinterpretazione di tutta la mitologia greca, l'ha scritto proprio a Maiorca, proprio negli anni in cui stava lì, dopo il suo ritorno, diciamo così, sull'isola. Per certi versi lì era andato a cercare anche questo, cioè, le radici dei miti mediterranei, appunto. Sembra un tipo un po' particolare, ecco, questo credo che lo possiamo dare per scontato, ma il suo lavoro di riscrittura del mito, secondo me, è uno dei più interessanti del Novecento, tra i tanti che sono stati fatti. Alla base c'era quest'idea che in origine nel Mediterraneo e in generale, insomma, in tutta l'area euroasiatica, ci fosse un unico culto, che era quello della dea, un culto del divino femminile, poi sostituito, soppiantato dagli dei maschili con l'arrivo e l'invasione delle popolazioni indoeuropee. Probabilmente una ricostruzione anche molto fantastica, appunto, se vogliamo, però suggestiva, e che per lui è stata estremamente ispirante, ecco. Ma le mitologie spesso e volentieri sono ricostruzioni fantastiche, lo sappiamo, e hanno una finalità e una ripercussione sul presente.
0: Sì, tant'è che si parla anche di mitopoiesi, che forse è una categoria che in qualche maniera potrebbe essere appunto interessante un po' esplorare, no?
1: Ah beh, io penso che Graves, nonostante raccontasse che tutto era frutto, insomma, di oculate ricerche e riflessioni, in realtà fosse fondamentalmente uno riscrittore di miti, appunto un mito poeta.
0: Sì,
1: e un mito
0: po' questo,
1: poeta.
0: Era un po' questo che volevo dire, no?
1: Però, assolutamente.
0: Ecco, però insomma sappiamo che circolare, insomma, nel grande labirinto della mitologia induce quasi naturalmente questo effetto, un po' in tutto, credo, no? E forse anche una delle potenze, delle forze della mitologia. Non soltanto il filologo o la filologa devono avvicinarsi alla mitologia.
1: Assolutamente. Graves, secondo me, è forte per questo, ecco, perché fa il filologo e al tempo stesso, appunto, l'inventore di miti. Ma per il resto, insomma, visto che hai citato Tolkien, non è che il vecchio professore facesse una cosa tanto diversa.
0: Infatti. Allora, io ti ringrazio moltissimo, Wuming 4, per aver accettato così di darci queste prime indicazioni. Ti anticipo che invece ti chiederemo un'intervista più distesa dopo aver così completato questo dettaglio, che è leggere anche il libro. E, insomma parleremo, ci sono tante cose che ci hanno colpito, e per esempio anche soltanto dalla prima lettura delle pagine, anche questo dato che è stato pubblicato, non è uno spoiler, penso di poterlo dire, uno dei protagonisti invece locali, come dici tu, della comunità quindi maiorchina di Deià, è un bambino che nasce senza voce, no? Anche questo, insomma, mi sembra un tratto che insomma, così, come dire, potremmo avvicinare insomma, a tanta tradizione, che mi ha colpito molto. Insomma, mi riprometto di poter sprucugliare con te prossimamente il libro, se ti va.
1: Perfetto, grazie.
0: Grazie ancora, grazie. Buon proseguimento. Ciao. E allora noi riprendiamo con il nostro commento musicale, che adesso vabbè, porto un po' avanti perché è tornato indietro, che lo ricordo è Friede auf Erden, quindi Pace in Terra, un'opera di Schoenberg dell'inizio del Novecento, quando le guerre già rannuvolavano il cielo, mentre ci mettiamo in contatto con Giovanni Dozzini, autore di Maiorca, pubblicato in aprile da Fandango, che oggi appunto al Festival delle resistenze in Cirenaica, che si sta svolgendo a Bologna e cui abbiamo dedicato quasi interamente questa puntata, oggi lo ha presentato insieme a Vuming 4.

0: Allora diamo il benvenuto ora invece a Giovanni Dozzini, l'ultimo ospite della trasmissione di oggi, autore di Maiorca, uscito ad aprile per Fandango. Ciao Giovanni e grazie.
1: Ciao, buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Allora, tu oggi hai presentato il libro insieme a Wooming 4, entrambi i libri sono ambientati nella stessa cornice, insomma, ovvero l'isola di Maiorca. Il tuo però è un libro che non è una ricostruzione storica, non è ambientato in un solo periodo, ma come dire, ondeggia, è un po' peripatetico, e a partire dal tuo Erasmus, o comunque mescolando le memorie per te indimenticabili, mi sembra di capire, di un Erasmus barcellonese, si imbatte però in una storia poco conosciuta, che è quello del ruolo che l'Italia ebbe nella guerra civile spagnola, in particolare l'aviazione italiana. E da lì parte una ricerca, essa stessa parte del libro, e poi una ricostruzione delle biografie di molte delle persone, anche con delle interviste, che appunto parteciparono di fatto a questo massacro, perché ricordiamolo, e anche questo risuona estremamente attuale, i bombardamenti di Barcellona furono uno dei primi episodi di bombardamento sistematico volto a colpire soprattutto la popolazione civile e a terrorizzare la città. Insomma, sappiamo di cosa stiamo parlando, purtroppo. Allora ti lascio un po' raccontarci il libro, appunto a partire dallo spunto, anche se vuoi biografico, autobiografico tuo, che ne ha in qualche maniera motivato origine, ricordando che ho letto da qualche parte che tu dici, ma questo lo sospettavo, che è un libro che in realtà ha dietro anni e anni di ricerche.
1: Sì, allora innanzitutto abbiamo fatto un incontro molto bello con Wooming 4 qua a Bologna. Lui ha scritto un romanzo davvero notevole che si muove negli stessi luoghi e più o meno nello stesso tempo del mio libro, quindi è stato bello, l'ho detto anche pubblicamente, insomma, dopo aver dedicato anni di impegno nella ricerca e nella scrittura del libro, poi mi sono proprio goduto la lettura del romanzo di Wooming 4, e è stata proprio liberatoria la lettura. E, per quanto riguarda il mio libro, sì, tutto nasce in realtà da un gancio che è autobiografico. Io, al di là dell'Erasmus, l'ho fatto a Barcellona, poi sono tornato in quella città molte volte e la conosco molto bene, e quando una dozzina d'anni fa ho scoperto qual era stato il ruolo dell'aviazione italiana sulle ferite inferte alla città di Barcellona durante la guerra civile, ho saputo immediatamente che prima o poi avrei provato a scriverci il libro, perché è una vicenda che la maggior parte dell'opinione pubblica italiana non conosce, e a me non la conoscevo nemmeno io, insomma, e per me da subito è diventata una sorta di obbligo anche morale, no? Quello di cercare di risarcire personalmente, per il poco che potevo, Barcellona per queste ferite. Io di mestiere scrivo, racconto storie, quindi io potevo far questo, cercare di raccontare la storia, i bombardamenti che sono stati i primi bombardamenti a tappeto di una grande città europea nella storia in assoluto, perché i bombardamenti più feroci su Barcellona risalgono ai primi mesi del 38, quindi meno di un anno dopo Guernica, ma una città così grande, e già Barcellona era una città conosciuta, amata anche lontano dai confini catalani e spagnoli, non c'erano mai verificati. E è stato un po' un salto di qualità della guerra aerea, no? Fino a poco prima le guerre in Europa si combattevano tra eserciti, con la guerra di Spagna invece si è cominciato a sperimentare la guerra dell'aviazione come strumento cruciale, no, strategico, per risolvere i conflitti, e tuttora, come dicevi tu giustamente, insomma, siamo lì, perché poi per me, e qui brevemente almeno posso chiudere questo primo ragionamento, per me scrivere questo libro adesso significava raccontare una vicenda di 90 anni fa, però significava allo stesso tempo raccontare il presente, perché l'ossenità del genocidio in atto a Gaza per me era un'urgenza di cui dar conto in qualche maniera, anche se attraverso questa storia vecchia quasi 100 anni.
0: Certo, in filigrana, però credo che il pensiero vada immediatamente lì. Senti,
1: ed è evocato anche continuamente, in realtà, insomma, visto, come dicevi tu, essendo un libro un po' ibrido, in cui si parla in prima persona anche proprio del modo in cui il libro è nato, è costruito, anche lì Gaza torna costantemente.
0: Senti, ti faccio un'altra domanda, perché prima, chiacchierando anche con Mariana, lei metteva in rilievo, e poi lo ha fatto anche durante il vostro incontro, mi diceva, l'umanità, diceva lei, con la quale, la complessità, credo che potremmo dire, no? Con la quale, cioè il governo della complessità con la quale hai tratteggiato, anche tramite interviste, magari ai parenti e così via, i profili biografici, i sentimenti, come dire, gli stati d'animo di molti fascisti, perché di fatto erano fascisti, anche se poi, insomma, magari non volontari, però insomma di molti fascisti e italiani che hanno partecipato a questa spedizione coloniale. Mi hai fatto venire un po' in mente un documentario, Oltre i bordi, di Simone Brioni, che non so se conosci, che a partire da una cassetta di fotografie, così, che aveva recuperato. Lui insegna cinema, si occupa di Italian Studies e colonialismo a New York, all'Università di New York, comunque è bresciano, e a partire da una cassetta di fotografie e così via di un suo antenato che aveva trovato casualmente, gli avevano consegnato casualmente altri parenti, ha ricostruito appunto la sua biografia come fotografo di guerra nell'Africa orientale, quindi Eritrea e Etiopia, no? E anche lui, devo dire, mi aveva molto colpito il documentario, perché aveva cercato di ricostruire, a partire dall'iconografia e così via, la sciagurata avventura di questo antenato, lasciando però spazio anche, come dire, a quelle che potevano essere le aspirazioni, la fantasia, l'immaginario che questa persona aveva cercato, appunto, partecipando. Ora, siamo sempre, come dire, un po' sul filo, però mi sembra molto interessante che già De Landretto abbia appunto introdotto questo festival dicendo: non bisogna soltanto sostituire una narrazione con un'altra, ma bisogna sabotare, bisogna andare a cercare le contraddizioni di quella che è appunto la narrazione dominante. E credo che un'operazione di questo tipo sia proprio quella giusta per fare saltare fuori le contraddizioni e sabotare l'ufficialità.
1: Sì, beh, l'intento è sostanzialmente quello, come dire, innanzitutto contestarla questa narrazione e poi arrivare anche al sabotaggio vero e proprio. Molto banalmente, poi quando si parla del passato coloniale dell'Italia o delle guerre che ha fatto l'Italia, si tende evidentemente sempre nel discorso pubblico italiano a ricorrere all'espediente retorico degli italiani brava gente, no? E la verità è che gli italiani, quando hanno fatto la guerra, a maggior ragione nelle colonie, l'hanno fatto sempre nella maniera più sporca, certo, e terribile possibile, come tutti quelli che fanno le guerre dappertutto e dalla notte dei tempi. E quindi, secondo me, per me era importante raccontare questa storia e anche raccontare allo stesso tempo i chiaroscuri delle vicende personali, no? Perché poi nessun cattivo, almeno a meno che non vogliamo dipingere solo cattivi d'operetta, è qualcosa di estraneo all'umano, no? Invece, secondo me, è interessante e importante capire anche in che modo la quotidianità porta la natura umana a condensarsi in scelte indubbiamente censurabili. Però, dicevo, è importante raccontare questa vicenda per sottolineare quanto è doveroso esercitare il proprio senso di responsabilità di paese, di comunità, di società, e questo ha molto a che fare, secondo me, anche col senso di responsabilità che è totalmente inesercitato invece da parte dell'Occidente tutto in questo momento, no? Perché in tutti i teatri di guerra ci raccontano che la parte dell'Occidente è sempre la parte giusta della storia, no? Evidentemente non può essere così. La storia recente ci dimostra che il cosiddetto Occidente nei decenni scorsi ne ha fatte di cotte e di crude dappertutto, e anche quello che sta succedendo ovviamente in Palestina è la dimostrazione più plastica, perché noi siamo alleati incontrovertibili di Israele in tutto e per tutto, e secondo me anche il modo in cui viene affrontata la terribile guerra in Ucraina, e soprattutto dopo l'invasione criminale dell'Ucraina di Putin nel 2022, è un po' troppo manichea, per cui ragionare su anche le responsabilità occidentali, per esempio su quella vicenda che ci sono, potrebbe aiutare a come dire, lavorare per un approccio che sia che punti a una soluzione concordata, no? del conflitto, perché se gli altri sono sempre solamente nemici da sconfiggere, l'unico modo per finire le guerre è vincerle, no? o perderle. Invece le guerre prima di tutto andrebbero scongiurate, ma nel momento in cui scoppiano bisogna fermarle il prima possibile, e per farlo serve la diplomazia e serve anche il senso di responsabilità della propria parte.
0: Senti, ti faccio un'ultimissima domanda. Prima Wuming 4 diceva che la piccola comunità insediatasi a Deya, sulle orme di Robert Graves, in qualche maniera funzionò molto bene, ebbe rapporti comunque positivi, costruttivi, alla pari, fertili con la comunità locale. Allora, sappiamo che comunque il coinvolgimento dell'Italia fascista mirava anche poi magari ad ottenere Maiorca come colonia, no? Italiana, come avamposto e così via. E ti chiedo come l'Italia fascista dell'epoca vedeva la Spagna e Maiorca invece. La vedeva in qualche maniera tramite un orientalismo, perché qua comunque sappiamo che tendenzialmente l'esterno, no, facilmente ricade sotto la scure, no, di questi sentimenti e di queste rappresentazioni, no? La vedeva così? È questa l'impressione che ti sei fatto?
1: Allora, non ho avuto questa impressione, anche perché comunque diciamo che il popolo spagnolo e il popolo italiano per definizione, no, si considerano in qualche maniera...
0: Una certa contiguità.
1: Certamente, mentre è vero che per un nord europeo, per un americano, insomma, sì, questa tendenza un po' orientalista inevitabilmente c'era, no? Anche banalmente Graves lo dice, vado a stare a Maiorca perché qui la vita costa molto meno di quanto mi costerebbe vivere in Inghilterra, no? Il discorso era diverso tra Italia e Spagna. Innanzitutto c'era un movimento golpista, ricordiamolo, nazionalista, che poi sarebbe diventato molto contiguo col fascismo, e questo aveva un peso per il regime, ma in particolare le Baleari e Maiorca erano considerate un boccone molto molto appetibile in funzione geopolitica strategica,
0: per la posizione,
1: sì, perché certo. Prendere guadagnare un presidio alle Baleari significava avere una posizione di vantaggio su tutto il Mediterraneo occidentale, no? Già aveva la Sardegna, l'Italia, e quindi insomma nella prospettiva di uno scontro con le grandi potenze cosiddette liberali, la Francia e l'Inghilterra, avere il controllo del Mediterraneo occidentale era molto prezioso, no?
0: Certo, quindi erano indicazioni strategiche. Io purtroppo, Giovanni, sono costretta ad interromperti perché siamo arrivati al termine del nostro tempo, però certo. Chiedo anche a te, come ho già fatto a Wuming 4, scusandomi anche con te di aver fatto un'intervista, di solito non lo faccio mai senza aver letto il libro, chiedo anche a te così l'impegno a farti invece reintervistare più seriamente dopo che avremo letto il libro nelle prossime settimane. Ci farebbe
1: certo.
0: Molto piacere. Grazie
1: certo,
0: ancora.
1: Anche a me. Grazie mille,
0: grazie
1: a tutti.
0: Buon proseguimento.
1: Ciao, ciao.
0: E allora noi chiudiamo qui la nostra puntata. C'è Ciano che sta per irrompere nello studio, quindi vi lasciamo alla musica e a Ciano e vi diamo appuntamento a venerdì, lo abbiamo detto, per una intervista sul primo degli appuntamenti di No Logs organizzati dalla Club al Magazzino 47, mentre la puntata di oggi, che troverete presto in podcast sul nostro sito www.lapolvere.radiondadurto.org, è stata dedicata principalmente al Festival delle Resistenze in Cirenaica, che si è tenuto ieri, si tiene oggi e si terrà domani a Bologna. Grazie a tutti, tutte e tutto, e buon fine settimana, quello che resta, magari a Bologna.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento live con la Baronda d'Urto del sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30, abbiamo iniziato un qualche minuto di ritardo, ma andiamo, partiamo sparati, iniziamo subito con Queen of Stone Age che ci presenta il loro ultimo singolo, così anche un estratto dall'ultimo lavoro di Ty Segall, Chrome, e poi gli Interpol dal loro ultimo lavoro This Mirror Weighs a Ton. Noi andremo a destare un brano, ma iniziamo subito con Queen of Stone Age, Insignificant Other, Glass, Ty Segall, Bird and Serpent, Interpol.

Lasciamo gli Interpol dunque con la loro Bird and Serpent dal loro ultimo lavoro The Mirror Weighs a Ton. Andiamo dagli Afghan Whigs e dal loro Soft Control, da quale andiamo ad estrarre The Deepest Part of the Darkness, of the Darkest Shadow. Dopodiché Fresh Mula, rapper milanese che ci presenta Sotto Controllo, e Blowing Up ce lo presentano invece i Dinosaurus Junior dal loro ultimo lavoro They Are Near.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

E siamo passati a Jack White, il suo Frozen Charlotte. Jack White che abbiamo visto in azione quest'estate, lo scorso luglio, in Italia, a Viareggio. All Alone Again da Frozen Charlotte. Dopodiché andiamo con un po' di musica italiana, Al Castellana con un featuring di Willy Peyote, Funky Consolation. Dopodiché Linda Linda, Sai Kubi Wrong, Marrakesh e Gue con il loro ultimo singolo congiunto, Casini.

Lasciamo dunque Marques insieme a Guè dopo il fortunato Santeria, la cui riedizione è stata fatta uscire anche non molto tempo fa. Andiamo allora a qualcos'altro di completamente diverso. Si tratta di Emmanuel Casto, suo ultimo singolo Fidel Casto.

0: I hope
1: no bad people show up.
2: È da Manuel Castro, noi andiamo in Iowa e andiamo dagli Slipknot con il loro ultimo singolo Arsenal, che non penso sia dedicato alla squadra di calcio londinese.

0: suffering humanity.
1: Lasciamo gli Slipknot, dunque andiamo all'ultimo uscita dei Calibro 35, abbastanza prolifici in questo periodo. Uscito un singolo digitale che contiene tre pezzi, andiamo ad ascoltarci, è anche il nostro ultimo brano, dopodiché ci risentiamo lunedì per Cianotti Time dalle 14.30 alle 15.15 e sempre lo stesso giorno dalle 21 alle 22 per Panro City. Ma torniamo ai Calibro 35, andiamo ad ascoltare uno dei tre brani che compongono questo singolo, LA Confidential.

0: pronto e ben ritrovato.
1: Un saluto a voi, a tutti gli ascoltatori della vostra radio, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, parto chiedendoti un commento che nelle ultime ore è ripreso da più media mainstream, ovvero quello secondo cui un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, poco prima del 7 ottobre 2023, il primo ministro Netanyahu venne avvertito da una fonte emiratina della possibilità di un attacco della resistenza palestinese in Israele, ma parrebbe che Netanyahu questa informazione non la passò ai servizi di sicurezza. Tra l'altro non è una notizia nuova, perché già nell'ottobre del 2023 vari media riportavano come in quel caso fu l'Egitto ad avvertire giorni prima Israele di un possibile attacco. Io parto chiedendoti un commento e una tua analisi su queste notizie.
1: Il commento mio è che tutto quello che proviene dal Medio Oriente in questo momento è oggetto a cambiamenti, a modifiche, a trucchi, a impedire certe voci, certe parere di apparire, soprattutto che guardano palestinesi, libanesi e così via. Anche nelle trasmissioni radio, nelle trasmissioni televisive, questa storia ne abbiamo sentito tante, di quei romanzi sul 7 ottobre, quello che è successo sul 7 ottobre, se Netanyahu era d'accordo con Hamas, Hamas con non so chi, e tutte queste storie qua. Ma c'è una realtà e verità. Perché tutte queste grandi scoperte della stampa qua, della stampa lì, è tutto gestito per sviare l'attenzione dalla cosa fondamentale, che è in atto in Cisgiordania attualmente una operazione di pulizia etnica che vuole regalare alla destra estrema israeliana, che prepotentemente minaccia in tutte le direzioni, la Cisgiordania così pronta, senza i suoi abitanti, senza i suoi proprietari veri, senza i suoi figli millenari, cioè il popolo palestinese e tutti i palestinesi in Cisgiordania, che nel credo degli estremisti viene chiamata col suo nome religioso, e mai la Cisgiordania, Ehuda e Samaria. E questo è l'obiettivo. Ogni occasione è buona per anche guadagnare da questa storia qua, da questo romanzetto qua, che erano d'accordo o non d'accordo. Come mai lui sapeva 10 giorni fa? Quindi conferma la tesi più diffusa che lui aveva già preparato tutto per attaccare Gaza. È la verità, perché uno non può muovere tutto questo massiccio esercito nel giro di 24 ore, anche se fosse Superman, semidivini. Non posso, migliaia e migliaia e migliaia di soldati l'8 ottobre o 24 ore dopo. Allora, una dell'altra, una delle due parti dice bugia. L'attacco c'è stato il 7 ottobre, e adesso, al di là di valutarlo, ne parlano gli esperti militari, ne parlano, ma Israele ha subito un colpo nella sua sicurezza, ma la sua sicurezza sembra dipesa sulla repressione del popolo palestinese. La sicurezza più pura per loro è pulire il terreno da dove stanno loro o dove girano loro da ogni presenza palestinese. E il ministro della guerra di Netanyahu l'ha detta in due parole: noi non combattiamo gente, noi combattiamo esseri animali. A questa frase qua, alla conclusione di questa frase qua, chiuso tutto il sibario su queste storielle. Uno storiello, c'è stato un evento come le altre, e lui l'ha trasformato in un genocidio che continua, e adesso ha iniziato anche in Libano a fare lo stesso. Un metodo per creare il suo grande Stato, il Stato di Israele, prendendo 7 fronti, 7 paesi, privandoli dei loro diritti storici e dei loro diritti futuri. Io, il mio commento, che ci stiamo assistendo Ah, una delle bugie, delle tante bugie, perché Netanyahu e i suoi, una fabbrica di menzogne, come lo è qualcun altro, qua e là, di bugie, di falsificazione. Lui voleva fare questo da sempre ai palestinesi. Sta da 20 anni al potere, praticamente 20 anni e di più al potere, per fare il suo grande sogno, eliminare il popolo palestinese dalla esistenza. Basta guardare dove stanno versando tutte le acque dei fogni, delle fogne nel mare di Gaza, per fare morire la gente di malattia, impedendole di respirare un'aria pulita. Questi sono i metodi. Altri metodi: la fame, altri metodi: la sete. Questo che vuol dire? Che significa? Ancora risponde al 7 ottobre, ancora si vendica, ma si è sterminato fino adesso 200.000 palestinesi, intere famiglie, con l'accusa: hai ucciso bambini, 20.000 bambini. Come si può commentare a mente fredda tutto ciò, se non con la speranza che dall'altra parte ci sono delle persone intelligenti, che siamo il pubblico, che siamo noi gente comune, non siamo Superman come lui, dove che comanda Trump, comanda pure quello degli Emirati, che gli ha raccontato il suo alleato Ben Zayed. E Ben Zayed da dove lo sapete? Perché era dello Stato Maggiore di Hamas. Insomma, siamo al ridicolo. Ben Zayed non sapeva niente, non sa niente. Giusto, se vogliamo dare credito a certe storielle, che questo personaggio dissidente palestinese, tipo Dahlan, che adesso torna in auge, che lavora con Ben Zayed e con le corti del Golfo, è amico, è esperto di trattative, esperto di negoziato. Fatto sta che Netanyahu sta aspettando le elezioni. Poi la sua opposizione, il generale Esenkot e altri, che lo accusano di aver taciuto, e loro che stavano facendo lì? Che stavano facendo quando è successo tutto? Erano dei posti di decisione o no? Sapevano loro delle misure di sicurezza e dei piani di attacco o no? Allora, bisogna con questa storia stare ai fatti. I fatti sono successi in questo modo, le conseguenze le abbiamo viste e le stiamo vedendo. C'è in corso un nuovo sterminio dei palestinesi, per costringerli a essere deportati, con le buone e con le cattive, dalla Cisgiordania e da Gaza al più presto possibile. Il popolo palestinese resiste e rifiuta questo obbligo, rifiuta questa costrizione e decide di aggrapparsi alla propria terra, alla propria esistenza, al proprio futuro, con tutta la forza che ha, malgrado che non ha nessun mezzo. Dove è andato il Consiglio di pace che hanno fatto? Dove è andato il governo civile che hanno fatto? Dove è andata la fase 2 della trattativa del negoziato di Trump e di Sharm el-Sheikh? Dove è andato? Dove è andato? E poi vengono a raccontarci adesso di altri fatti di cronaca. Adesso, poco fa, hanno arrestato a Jenin, vicino al campo di Jenin, che è rimasto del campo di Jenin, 25 palestinesi, tra cui 4 o 5 bambini. Perché non si sa. Migliaia e migliaia di prigionieri, siamo alla situazione 02 della precedente versione della situazione. Migliaia di prigionieri palestinesi, migliaia di deportati, migliaia di esodati da un posto all'altro a Gaza, che costringono a andarsi verso l'ignoto, verso l'incerto. E vedremo il prossimo colpo quale sarà. Nel frattempo c'è questa altissima tensione a livello internazionale, di Hormuz e dintorni, che non è lontana dal problema palestinese, perché l'Iran non è che erano di passaggio lì, sono girate lì. Tra l'Iran e Israele non c'è nessuna ostilità, Israele che ha fatto dell'Iran nemico principale perché ha l'intenzione di eliminare dalla faccia della terra i sciiti del Libano, soprattutto perché ha accusato i sciiti di essere tutti quanti Hezbollah. È la stessa storia di cercare di guadagnare di queste divisioni che in fondo non esistono tra sunnita e sciita. È una sciocchezza che gonfiano loro, ma un musulmano comune non gli interessa proprio niente, al di là di qualche fanatico conservatore, sia da parte sciita o sunnita, come qualsiasi altra fede, questione di teologia, di interpretazione che non ha effetti in assoluto nella vita quotidiana. Questo è il mio commento su questa tesi. E poi se hanno altri documenti da apparire perché perché Ars adesso si è svegliata per pubblicare questo servizio? Ovviamente perché ci sono le elezioni il 27 ottobre, quindi qualcuno ci guadagna e qualcuno perde. Può darsi che sia Netanyahu a gestire tutto.
0: Ecco, sulle elezioni ci torneremo più avanti. Mi collego a quanto stavi dicendo, ovvero che gli attacchi, l'aggressione e il genocidio portato avanti per mano israeliana non si fermano e non si ferma proprio nel silenzio internazionale. Ti chiedo un commento anche rimanendo sul piano più internazionale, su una notizia giunta proprio ieri, martedì 8 settembre. 12 paesi hanno timidamente sanzionato beni provenienti dalle colonie israeliane nella Cisgiordania occupata.
1: Questo passo inglese del governo britannico è una mossa simbolica. Una mossa simbolica. Si parla già di una lettera clandestina, segreta, mandata dal governo britannico che ha spiegato a Israele che prenderemo questo passo come un atto simbolico perché non ce la facciamo più a contenere la rabbia, perché gli inglesi sono i primi responsabili di tutto quello che sta succedendo al popolo palestinese. Sono i primi, la causa, la Gran Bretagna, dichiarazione Balfour, la politica coloniale inglese, la protezione delle bande Shtern e dei vari massacri accaduti al popolo palestinese. La storia è lunga, ma non l'opinione pubblica inglese. La gran maggioranza del popolo, dei britannici, di tutti quei popoli di quell'area lì è a fianco del problema palestinese. Le più grandi manifestazioni di solidarietà sono avvenute a Londra, in Irlanda e così via. Ma la politica coloniale britannica, che ancora ha qualche traccia nei successivi governi, anche nei tempi moderni, non guarda con attenzione a quest'area e sa benissimo l'umore popolare com'è, perché osserva tutto. Quanto contributo ha dato a questi attacchi contro i palestinesi in questi 3 anni. Tanti. Sull'atteggiamento dei 12 paesi che hanno accettato il passo inglese, dico che ha preso una posizione, anche se poco forte, ma meglio di niente. E intendo meglio di niente come ha fatto il governo italiano, che mi sorprende veramente e mi dispiace perché io sono stato testimone di tanti momenti storici della causa palestinese. Mi ricordo benissimo, anche nel mio lavoro, i tempi in cui il governo italiano, con i vari ministri dell'esteri, Giulio Andreotti, Gianni De Michelis, anche gli altri di altri partiti dove avevano una politica molto chiara, della dichiarazione di Venezia, che è stata il motivo del riconoscimento da parte dei paesi della CE e dopo dell'Unione Europea dei diritti del popolo palestinese, anche se in forma un po' ambigua, non chiara, come la politica della signora von der Leyen di adesso, che non vuole prendere sempre delle posizioni che potrebbero aiutare se prendesse qualche decisione più severa politicamente, dico, tipo di rivedere alcuni punti dell'associazione Europa-Israele, dove imporre qualche sanzione sulla produzione delle colonie che è proibita, che deve essere proibita secondo la legge internazionale per difendere il popolo palestinese. E questo è il mio commento. Chi prende una posizione deve essere chiaro, coraggioso, e auguro che il governo italiano prima o poi rivedrà la sua politica. Lo auguro con la massima sincerità. Anche l'Italia avrà le sue elezioni nel 2027, parecchi paesi europei avranno. Quindi il movimento di solidarietà con il popolo palestinese in Italia deve aumentare il suo impegno, la sua politica di informazione alla gente per fare capire che aiutare i palestinesi può fare un grande aiuto alla pace, alla stabilità mediterranea, a impedire. Oggi facciamo questa piccola domanda: se Netanyahu riuscisse a cacciare via i palestinesi della Cisgiordania, i libanesi sciiti del Libano e i palestinesi di Gaza, saranno in tutto 6-7 milioni. Questi 6-7 milioni di palestinesi, libanesi, giordani, eccetera, dove andranno a finire? Africa non li può cogliere perché non possono arrivarci neanche. Sarà il Mediterraneo, verranno in Europa. Avremo 7 milioni di profughi, che non si sa come arriveranno. Questo è un pericolo e quindi dobbiamo lavorare politicamente per risolvere equamente e giustamente la pace giusta, la pace della stabilità e la pace reale e vera, non la pace sottoterra che Netanyahu e i suoi generali vuole al popolo palestinese, al popolo libanese, a chi dice no alla sua politica genocidaria. Allora, il mondo intero deve unirsi perché non si ripetano certi episodi, perché siamo arrivati a un punto critico a livello internazionale. Ne è prova ciò che succede a Hormuz, che succede nello Yemen,

0: Altro, l'inchiesta di Arez sembra avere delle ripercussioni e un peso anche su queste, mentre il Abbas ha fissato una data per le elezioni legislative in Palestina per il 28 novembre e sarebbero le prime dal 2006. Quindi io ti chiedo, nel caso queste elezioni dovessero effettivamente esserci, cosa ci possiamo aspettare?
1: Quelle palestinesi?
0: Esatto, sì.
1: Sono elezione farsa, un inganno, un schiaffo al popolo palestinese, alla sua grande lotta. Io che vi parlo sono palestinese, sono italiano ma di origine palestinese. Io voto in Italia, ma in Palestina non voto. Non voto perché loro hanno lista di votanti di 300.000 persone, quelle che risiedono in Cisgiordania e Gaza, che sono il corpo elettorale. E il signor Abbas, Abu Mazen, presidente dell'autorità, vuole eseguire l'istruzione dell'Unione Europea, delle tattiche varie, ma con quale coraggio invitano alle elezioni? Poi chi vota? Non sappiamo chi vota, quali partiti saranno in queste elezioni. Se quelle elezioni a cui ci siamo fermati nel 2006 sono state paralizzate, distrutte da Israele, da Abu Mazen insieme, con gli avvenimenti del 2007, quando ci sono stati gli scontri armati che hanno prodotto il governo di Hamas a Gaza, separato dal popolo palestinese in Cisgiordania. Il Consiglio legislativo aveva sede centrale a Ramallah. Hanno arrestato tutti gli elementi non seguaci di Abu Mazen. Chi vi parla ha studiato nella scuola di Arafat, a fianco di Arafat, con la guida di Arafat, ma è ben diversa da guida da Abu Mazen e la sua politica, che non ha lasciato ai palestinesi ma nemmeno l'occasione di esprimere parere. Se un palestinese oggi va a votare, sapete le liste come le stanno raccogliendo? Le nominano nell'ufficio della presidenza, poi vanno a avvertire di essere candidato della zona del Kuwait, candidato dall'Italia, candidato da, insomma, tutti nominati, non saranno eletti, sono non confermati secondo liste, quindi non hanno nessuna validità per il popolo palestinese, perché la gran maggioranza del popolo palestinese non vota. Tutta tutta la diaspora europea, la diaspora americana, la diaspora araba palestinese non vota. E siamo 12 milioni. 12 milioni di che aventi diritto, milioni di loro, la maggior parte sono giovani, anche sopra 18 anni. E questo è un dramma, e quindi servono soltanto per risolvere i problemi di Abu Mazen, perché la sua politica ha condotto purtroppo alle conseguenze negative che vediamo ora. Succedono delle cose e non fanno nemmeno una dichiarazione stampa per chiarire. Allora Israele sta annettendo territorio delle zone C, delle zone A, sotto il potere di Abu Mazen, senza che lui facesse un passo o almeno dicesse un no, un semplice no. Tutto questo davanti all'elettore, che cosa eleggerà? Poiché quali sono le forze politiche? C'è qualcuno che può osare a votare dichiaratamente per le formazioni esistenti? Se si avvicina alla parola, tanto Hamas non credo che entri in queste elezioni con il vero e proprio nome, non credo. Poi non so se ci sia stata qualche riunione al Cairo per risolvere questo problema. C'è un accordo di principio, ma ancora non è stato amalgamato come si deve. E io prevedo che non si arriverà alle elezioni di novembre e non si faranno. Prima la scusa Abu Mazen aveva trovata per tante anni.

0: rinviava l'elezione perché diceva: il mio popolo a Gerusalemme non può votare, quindi non faccio l'elezione. Israele adesso mi può dire: il tuo popolo a Gerusalemme può votare, ma lui non può andare a chiedere il voto degli altri palestinesi. Quindi la questione è un po' complicata, che mi fa prevedere che non ci saranno chiacchiere per far passare i giorni fino a ottobre. Delle elezioni israeliane non mi riguardano, riguardano una parte del popolo palestinese che vive nelle zone del 48, Nazareth, Alta Galilea e così al di là delle linee verdi, che sono i palestinesi autentici con passaporto israeliano, che sono chiamati gli arabi di Israele, ma non sono gli arabi di Israele, sono i palestinesi del 48 che hanno rifiutato di lasciare la loro terra e continuano a rifiutare, hanno la rappresentanza nelle partiti arabi con passaporto israeliano, ma vengono trattati nel Parlamento come presenti ad ascoltare le 2 o 3 volte che parlano all'anno, che non vediamo mai una telecamera della RAI o di qualche stampa occidentale andare da un deputato loro per dire: lei palestinese del 48, che cosa ne pensa di Netanyahu? Lui ha diritto alla critica, loro criticano, fanno dei discorsi, ma senza effetto. E altri, sono 10 deputati in tutto, 10 deputati. Il resto dei palestinesi a che cosa riguardano le elezioni israeliane? Netanyahu massacra il mondo per vincere e salvarsi lui. E quindi le elezioni israeliane sono già macchiate col sangue dei bambini palestinesi, perché l'opposizione a Netanyahu è anti-palestinese peggio di quella di Netanyahu. E basta guardare le loro dichiarazioni. Una alta percentuale, purtroppo, questa è la realtà dell'opinione pubblica israeliana, non è favorevole ai palestinesi e alla loro causa, e guarda soltanto alla terra, al possesso di terra, a prendere la terra e cacciare via la sua gente.
1: Samir Alkharigouti, giornalista, come sempre, grazie per la disponibilità, per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie a voi.

Se le case rinvento supercarcere, Giovanni. Nata e cresciuta a Secondigliano. Terza e cinque figlie, una bella famiglia. Ma tutto quanto chiamavano Giovanna Palestina e Rindorione. Perché Giovanna è solo la vaga e via colla, manca in da stagione. Ma quando una volta

canonesse Condigliani, è la Palestina, e allora pure sono palestinese, perché pure per me avete un'impresa, ma Giovanni non sapeva la sorpresa, e che c'è ancora una strofa, prima che Giovanni diventò veramente palestinese.

0: stessa. Giovanni, 21 anni, muretto, e al tempo stesso a diventare palestinese.
1: Bene, Radio Onda d'Urto, sempre lo spazio approfondimenti di questo sabato pomeriggio. Avete sentito l'intervista al giornalista Samir Al-Karyuti. Adesso noi invece continuiamo a parlare di Palestina, ma parliamo di coltivazioni di funghi in Palestina. E per raccontare dell'esperienza di Master Mushroom a Jenin, una conferenza si è tenuta lo scorso sabato, 5 settembre, in quel dicevo, all'interno del Microcosmo Festival 2026. Un incontro con Melad Jaradat, proprio alias Master Mushroom, è un coltivatore di funghi in quel di Jenin, nella Cisgiordania occupata, ed è anche l'ideatore di questo progetto agricolo che nell'attuale contesto palestinese ovviamente diventa anche un vero e proprio progetto di lotta e di resistenza all'occupazione. Noi andiamo a riproporre l'audio di questa partecipata conferenza, appunto dal titolo Coltivare funghi in Palestina, l'esperienza di Master Mushroom di Jenin.
2: Benvenuti a questa conferenza che per noi è molto speciale, nel senso che rappresenta esattamente quella che è la nostra idea di microcosmo, nel senso che per noi lo studio della micologia non è uno studio semplicemente legato all'ambiente di laboratorio, ma si contestualizza in un mondo che è il nostro, che è reale, e quindi cerca di essere anche un po' attivo in quello che è anche la parte politica e sociale delle nostre esperienze. Oggi abbiamo qui con noi Milad, è un coltivatore di funghi di Jenin, e Mara, che lavora con lui all'interno di un progetto. Mara lavora per Oxfam, che è un'organizzazione internazionale, e abbiamo qui Halime, che è la nostra traduttrice, perché non vi lasciamo soli con l'arabo. L'organizzazione di questa conferenza risale a dicembre, gennaio più o meno, ed è stata molto faticosa. Il fatto che oggi abbiamo qui tre persone che provengono dalla Palestina ha richiesto mesi di lavoro, prima per capire come fare i documenti, poi per iniziare a farli, poi per chiedere a persone che li hanno già fatti com'era la migliore strategia col consolato, poi la banca, l'assicurazione, l'invito, e cerca più associazioni così hanno più probabilità di averli. È stato veramente un lavoro lungo che giusto lunedì scorso, cioè parliamo di ormai 10 giorni fa, cioè cioè 4 giorni prima di partire, poi vi racconteranno quanto è stato lungo il viaggio per arrivare qua, si è avuta la certezza che potessero partire. E quindi siamo molto contente di questa conferenza e lascio la parola a Mara.
3: Hi everyone, I'm going to speak in English since I know there are some English-speaking people here. This is Marah Tawada. I came all the way from Ramallah in Palestine in the West Bank to Montevo.
4: Ciao a tutti e a tutti, parlerò in inglese perché ho saputo che ci sono delle persone che parlano inglese e quindi poi ci sarà la traduzione in italiano. E io sono Marah Tawaje, arrivo dalla Palestina, dalla Cisgiordania, ho fatto un viaggio dalla Palestina a Cevo. E come diceva Chiara, io lavoro per Oxfam, un'organizzazione internazionale che si occupa di fare progetti, soprattutto con progetti agricoli, con piccole aziende, piccole cooperative palestinesi agricole. È così che ho conosciuto Milad, perché Milad è un agricoltore palestinese, una piccola azienda agricola, e come Oxfam abbiamo portato avanti dei piccoli progetti di microeconomia, ma non solo piccoli finanziamenti, ma anche dei training, degli aiuti anche più pratici, anche per come sviluppare, diciamo, l'agricoltura. Prima di tutto vorrei ringraziare tutta l'organizzazione di Cocosmo, ma in particolare Chiara. Senza il supporto di Chiara sicuramente nulla di questo sarebbe potuto accadere e sicuramente non saremmo qua, perché poi vi spiegherò com'è stato questo destino. Io non sono un'agronoma, non sono un'agricoltrice, non ho un background di micologia, ma lavoro per Oxfam, però voglio un attimo da contestualizzare un pochino il nostro viaggio dalla Palestina a qui. E noi siamo tutti palestinesi, ma purtroppo veniamo da città diverse, con difficoltà diverse. Io per esempio vengo da Ramallah, Milad viene da Jenin, invece il nostro amico Khalil, lui viene da Gerusalemme. Voi potreste pensare, siamo tre palestinesi, in teoria avremmo dovuto fare lo stesso viaggio, no? Arrivate alla Palestina, quindi lo stesso viaggio. Invece ognuno di noi ha avuto un viaggio diverso, ha avuto un'esperienza diversa per arrivare fin qua. Il primo step è raggiungere un aeroporto. Ovviamente noi in Cisgiordania non abbiamo un aeroporto, quindi per accedere al mondo dobbiamo arrivare in Giordania. Per arrivare alla Giordania dobbiamo arrivare alla città di Gerico, che è est della Cisgiordania. E per arrivare alla città di Gerico vuol dire passare molti checkpoint, che sono degli spazi militari sionisti che chiedono i documenti. Una volta arrivati a Gerico, per poter passare il confine tra la Cisgiordania e la Giordania dobbiamo comunque attraversare tre checkpoint. Il confine si chiama Allenby Bridge, il ponte di Allenby, ma effettivamente ci sono all'interno di questo cosiddetto ponte ci sono tre checkpoint e non è aperto tutti i giorni, è aperto in teoria 6 giorni su 7, ma spesso viene chiuso per motivi di sicurezza dettati dai sionisti, e non è aperto 24 ore ma è aperto dalle 8 del mattino all'1 di pranzo. E praticamente per passare il confine noi dobbiamo passare tre checkpoint di sicurezza. La prima è quella palestinese dell'autorità, che ci controlla i passaporti, che ci controlla le valigie, eccetera. Dopo di questo, che è più facile, tra virgolette, andiamo nel checkpoint israeliano. Ovviamente noi siamo su un autobus, scendiamo su dall'autobus, scendiamo con le nostre valigie, andiamo su un altro autobus, andiamo nel checkpoint israeliano. Dipende un po' da come si sono svegliati, per modo di dire, gli israeliani quella mattina. Può essere che aspettiamo sull'autobus 2, ma può essere anche che aspettiamo 10 ore, fino a che non decidono che noi possiamo scendere dall'autobus. Veniamo controllati fisicamente le valigie, una volta che riusciamo a passare rimane il checkpoint Giordania uguale, un terzo autobus dove saliamo, veniamo, poi dobbiamo riscendere, controllare i documenti, le valigie, eccetera. E questo siamo ancora in Giordania. Noi palestinesi siamo i master, siamo i signori dell'organizzazione, perché per noi viaggiare non è un decido che vado a fare un weekend come magari molti di voi possono fare. Noi per viaggiare dobbiamo almeno organizzarlo mesi e mesi prima, un po' per i permessi, ma anche per avere la sicurezza di riuscire a passare il checkpoint. E per prendere un volo, che ne so che è lunedì, noi comunque partiamo già 2 o 3 giorni prima dalle nostre città per essere sicuri di non perdere l'aereo. Ovviamente questo non è detto che noi riusciamo a prendere quel volo, perché anche se siamo dei master, siamo dei grandi nell'organizzazione, non è detto, perché è capitato, capita spesso che magari pur con la nostra organizzazione quel giorno lì succede qualcosa a livello politico, Israele decide di chiudere comunque l'Allenby Bridge, il ponte di Allenby, e questo vuol dire che noi dopo tutta l'attesa dobbiamo tornare a casa a prescindere. Questa era, diciamo, il viaggio mio e di Milan. Noi veniamo dalla Cisgiordania e invece appunto siamo tutti palestinesi, ma io e Milan abbiamo dovuto fare tutto questo viaggio per raggiungere l'Italia, per esempio, perché noi abbiamo la carta d'identità verde, che è la carta d'identità dei palestinesi della Cisgiordania. Khalil invece, lui vive a Gerusalemme e lui ha una carta d'identità che è residenza, però non è la nazionalità israeliana, ma è la carta d'identità dei residenti di Gerusalemme, che hanno leggermente qualche privilegio in più, ma non come un cittadino israeliano, che gli permette comunque, dopo comunque una serie di procedure, di viaggiare dall'aeroporto di Tel Aviv, non dalla parte terrestre della Giordania. Come molti di voi immagino sappiate, cioè Israele è uno stato di apartheid. Cosa vuol dire? Vuol dire che i palestinesi, pur essendo della stessa origine, comunque vengono trattati diversamente in base a dove sono nati. Quindi appunto Khalil, col fatto che lui è nato a Gerusalemme, ha l'accesso all'aeroporto, ma questo non vuol dire che comunque ha un accesso privilegiato, perché pur essendo con un permesso israeliano, lui è comunque palestinese. Questo vuol dire che comunque lui all'aeroporto di Tel Aviv deve sottostare a tutta una procedura che i cittadini israeliani non devono subire. E lui ha viaggiato direttamente da Tel Aviv a Bergamo.
3: And this is of course the same than Palestinians in Gaza who travel to Egypt and now they're not allowed to travel anyways. But they also have different journey that's even harder than any of the journeys that we go.
4: Ovviamente qua non ci sono palestinesi di Gaza, ma i palestinesi di Gaza hanno una situazione ancora peggiore, non solo perché stanno vivendo un genocidio in questo momento, ma anche prima del genocidio comunque i palestinesi di Gaza potevano viaggiare andando in Egitto, ma anche lì la procedura per andare in Egitto e riprendere i permessi da lì era, è molto molto complicata. Ora questo diciamo, è stato il nostro viaggio dalla Palestina all'Italia. Ora farò veramente in maniera breve, vi darò giusto due opzioni per quanto riguarda la vita degli agricoltori, degli studenti, delle persone che vivono in Cisgiordania. Non voglio togliere spazio a Milagro. E come dicevo prima, non solo il checkpoint esiste per uscire dalla Palestina alla Cisgiordania, ma anche all'interno della Cisgiordania ci sono centinaia e centinaia di checkpoint che dividono non solo una città dall'altra, ma anche le città stesse, ci sono dei checkpoint che dividono quartieri della stessa città. Questo cosa vuol dire? Vuol dire comunque tutte le mattine, non solo quando devi prendere un aereo, ma anche se devi andare al lavoro, devi andare all'ospedale, devi andare a un matrimonio, devi andare a un funerale, tu non sai se effettivamente tu quella mattina potrai passare col checkpoint, a descrizione comunque dell'esercito sionista. Le Emilia viene da Jenin. Jenin è una città al nord della Cisgiordania e Jenin purtroppo è conosciuta per una città ad aver subito negli anni distruzioni, massacri da parte dell'esercito sionista perché c'è una resistenza forte della popolazione palestinese. La situazione a Jenin, specialmente negli ultimi anni dopo il 7 ottobre, è diventata molto molto pesante, ci sono incursioni dei coloni, confisca delle terre per creare altri checkpoint. Con tutto ciò Milad invece di rassegnarsi a una situazione politica devastante opprimente ha deciso comunque di mettersi lui e la sua famiglia in gioco per costruire qualcosa. Dal 2025, vi do giusto due numeri, dal 2025 la confisca delle terre da parte dei coloni sono stati 5.571 dunum, che più o meno sono quanto in un chilometro quadrato, quindi 5.571 chilometri quadrati di terre confiscate illegalmente. Dal 2000 al 2025 la terra agricola che è stata confiscata dai coloni sionisti è oltre 200. Ci hanno confiscato oltre il 200%. La percentuale di terra confiscata è il 200 in più, cioè è andata crescendo dal 2000 al 2025. Solo la terra agricola. Ovviamente le politiche sioniste portano una politica di non solo confisca della terra, ma anche di divieto, di diniego dell'accesso alla terra. I contadini palestinesi per accedere alla terra hanno bisogno di permessi e hanno la quantità di territorio agricolo che il palestinese ha bisogno di accesso per permesso per accesso sono più di 10.000 chilometri quadrati, 10.000 dunum. Dal 2025 ci sono stati oltre 23.827 attacchi da parte dei coloni, che molto spesso sono anche dei ragazzini con delle armi, attacchi nei confronti della popolazione, delle infrastrutture, delle case, delle città, e nello specifico 1.393 attacchi invece per quanto riguarda proprio le infrastrutture agricole e i territori agricoli. Quindi cosa vuol dire? Bruciare gli ulivi, bruciare le terre, uccidere gli animali. Ovviamente la Palestina è famosa anche per la cultura, la tradizione delle olive, degli alberi olive, la produzione dell'olio, delle olive. Gli attacchi ai raccolti, ma soprattutto agli alberi che hanno bruciato. Solo nel 2025 a oggi sono stati distrutti più di 26.000 alberi di ulivi palestinesi. Soprattutto adesso noi ci stiamo preparando perché adesso è il periodo della raccolta delle ulive. verde, quindi ci saranno purtroppo delle campagne di attacchi violenti da parte dei coloni, ma questo non riguarda solo le aziende agricole. Lei dice anche la mia famiglia, per esempio, c'è un piccolo terreno nel nord-ovest della Cisgiordania, noi ora ci stiamo preparando perché sappiamo che nel momento in cui dobbiamo fare la raccolta delle olive avremo a che fare con i coloni violenti. L'economia palestinese si basa sulla piccola impresa, la piccola impresa commerciale, ma anche piccole imprese agricole. E per quanto riguarda proprio le imprese commerciali, dal 2025 ad oggi quasi il 18,8% di queste aziende hanno subito delle confische, degli attacchi, delle chiusure oppure delle politiche che hanno mirato proprio a far sì che non riuscissero a portare avanti la propria produttività. Ora vi faccio vedere le foto che volevo farvi vedere mentre parlavo, non mi sono dimenticata, scusate. Questo è appunto il ponte di Allenby, quello che vi dicevo prima, per poter andare in Giordania, dove noi è il confine dove noi andiamo. Allenby Bridge, non solo i checkpoint sono stati, cioè ci sono i checkpoint, ma ultimamente dal 2025 Israele anche ha messo dei cancelli alle entrate e alle uscite dei vari villaggi. Ovviamente questi cancelli vengono spesso chiusi e, come potete vedere dalla foto, e questo crea non stanno tornando dal mare loro, cioè nel senso questi qua stanno, queste persone stanno tornando magari dal lavoro, vogliono andare al lavoro, quindi e spesso questo dura per ore e ore e ore e ore. Questa è un'altra foto di un militare sionista israeliano. Questo è uno dei cancelli che diceva prima, che è chiuso, quindi le persone non possono passare. Questa è una foto di Hebron, al sud della Cisgiordania, dove i bambini non devono andare a scuola, ovviamente sono stati fermati, il checkpoint è chiuso, quindi i bambini elementari non possono andare a scuola. Questo è un colono sionista che sta attaccando un terreno agricolo di un palestinese. Questi sono sempre coloni sionisti che bruciano il terreno palestinese. Ok, grazie. Adesso lascio la parola a Mila, che mi parla più di questo. E quindi lasciamo la fine e se c'è tempo. Grazie.
5: سيادة سيدات والسادة الأصدقاء الأعزاء في إيطاليا وكل من حضر من دول العالم.
4: Buonasera a tutte e a tutti, grazie a voi di essere qui, sia italiani che ho saputo che sono anche persone internazionali. Un saluto a voi, io sono Milad Jaradat, vengo dalla Palestina. Oggi sono qua non con un ragazzo qualunque, oggi sono qua con una persona che ha una storia importante da portare dalla terra in Palestina. La terra dove è nato Gesù Cristo, la terra dove provano a far morire tutto quello che c'è, ma è la terra dove invece le persone continuano a creare vita. E vengo da una famiglia palestinese che ha insegnato ai propri figli l'amore per la terra e che resistere, che la resistenza, la resistenza e la resilienza non è una scelta ma un modo di vivere. E io e la mia famiglia non ci siamo chinati a un pensiero di dire ok basta, invece no, abbiamo deciso comunque di alzarci e di costruire qualcosa. Qua in Italia credete che la terra è vita, anche noi abbiamo questa credenza che la terra è importante, è vita. Dalla sofferenza, dall'oppressione, dall'ingiustizia è proprio nata l'idea di creare un progetto agricolo, un progetto familiare gestito da tutta la famiglia che si occupa della produzione di funghi. E quindi abbiamo investito, la mia famiglia e io abbiamo investito tutto quello che avevamo, abbiamo investito per creare questo progetto per noi, per il nostro paese, produciamo funghi e importiamo il compost, quindi lo strato, substrato organico dall'Olanda. Forse voi non lo sapete, però nel nostro nostro paese anche un sogno ha bisogno di un permesso. Un permesso vi chiedete per cosa? Per portare il compost, per portare qualsiasi tipo di attrezzatura, per portare qualsiasi tipo di substrato organico, qualsiasi tipo di cose che servono per poter creare questo progetto, hanno bisogno di un permesso da parte di Israele. E per cosa vuol dire? Per passare anche i confini o dai porti oppure dalla via terrestre, comunque c'è bisogno di permessi. Ovviamente le difficoltà che abbiamo non riguardano solo i permessi, ma anche le incursioni giornaliere sia da parte dei coloni e da parte dell'esercito sionista, ma non solo questo, anche a livello economico. Adesso la situazione in Palestina e in Cisgiordania dopo il 7 ottobre non c'è una liquidità economica anche da parte delle persone magari per acquistare certi prodotti. Questo cosa vuol dire? Anche parlando, collegando con i cerquai di prima, il primo progetto di produzione dei funghi che c'è stato, comunque una grossa parte, quasi 6 tonnellate di prodotti sono rovinati, un po' perché non si riuscivano a far passare i checkpoint, un po' perché non si potevano vendere, un po' perché i coloni hanno aggredito, cioè una serie di conseguenze che hanno portato a dover buttare via oltre 6 tonnellate di prodotti. 6 tonnellate di lavoro, 6 tonnellate di sudore, 6 tonnellate di stanchezza, di lavoro, che sono distrutte in poche ore. Ovviamente dopo che è successo questa perdita grossa non ci siamo dati per vinti, non ci siamo buttati giù, però ci siamo posti delle domande. Allora forse dobbiamo noi produrre qualcosa qua da noi nel territorio che non debba essere importato. Ci siamo chiesti, ma forse dobbiamo noi produrre qua il compost, lo stato substrato organico, invece di importarlo e poi dipendere dalle importazioni? E da qui nasce una mia ambizione che va oltre solo la sola coltivazione dei funghi. Il nostro obiettivo ora è quello proprio di produrre il compost a livello locale, perché la produzione del compost non rappresenta solamente un terriccio per poter produrre dei funghi, ma rappresenta un progetto ecologico, economico completo. Perché se noi riuscissimo a produrre il compost vuol dire riuscire a recuperare gli scarti, vuol dire a riciclare, vuol dire a creare di nuovo un prodotto, un'economia, a creare una filiera tutta collegata. Perché pensiamo anche, dato l'amore per la nostra terra, pensiamo anche a dei modi per creare un riciclo, quindi anche il fieno, la paglia, i residui degli animali, invece di buttarli, perché immaginatevi che non ci siano grandi sistemi di riciclaggio in Palestina o grandi posti dove buttare i rifiuti. Quindi lui si immagina proprio utilizzando o producendo il compost, riuscire anche a creare un'ecologia, un ciclo di tutta una serie di rifiuti e scarti che poi invece lui riuscirebbe a utilizzare. Noi non vogliamo solo produrre funghi, noi vogliamo proprio creare una microeconomia che si autoalimenta, che si autosupporta. Ed è anche molto importante non solo per la mia famiglia, ma proprio per tutta la Palestina. Riuscire a produrre il compost non vuol dire solo avere il materiale per fare i funghi, ma vuol dire anche riciclare, vuol dire anche produrre un nuovo prodotto che dà un nuovo lavoro anche ad altri palestinesi. E questo è dar vita a una filiera economica che crea il compost, produce i funghi, dà lavoro, dà un riciclo anche di tutta una serie di scarti. E quindi non si parla più di una sola azienda agricola, ma anche crearsi di più aziende agricole. Provare a creare un ecosistema che non serva solo all'azienda agricola, ma che ne beneficia l'azienda, il lavoratore, la lavoratrice, le donne, il vicino, che crei un'economia. E questo per me vuol dire dare anche un altro nome all'indipendenza economica, essere autonomi e indipendenti e non dipendere sempre dall'estero. Noi non possiamo cambiare le situazioni attorno a noi, però noi proviamo a cambiare quello che possiamo cambiare. Una tonnellata di compost, quindi di substrato organico, in Palestina vuol dire non dipendere da un'entità, un'istituzione esterna. E questo vuol dire anche dare lavoro ai palestinesi, vuol dire anche dare speranza ai palestinesi. E penso sempre anche che ogni tonnellata di questo compost vuol dire una tonnellata di riciclo, di scarto, di recupero, e quindi questo è anche un ridare qualcosa al nostro territorio, al nostro ambiente. E ogni chilo di funghi che noi produciamo è un messaggio che noi diamo al mondo, che noi possiamo, noi viviamo, noi resistiamo. Il fungo cresce nel buio e si nutre di quello che molti magari pensano siano degli scarti, però si nutre, cresce e esce al sole, è forte e resistente. E noi in Palestina siamo come i funghi. Più il buio e l'oscurità ci circonda, più noi ci teniamo, ci aggrappiamo alla vita e alla nostra terra. Il mio progetto Master Mushroom non è un progetto economico, il mio progetto Master Mushroom è un progetto di resistenza, di restare sul territorio. È un messaggio che non do a voi, ma che do al mio popolo e ai ragazzi del mio villaggio, di far vedere come se uno vuole, prova, rischia, cade, si rialza, che non ci vogliono la nostra terra, ma noi ci rimaniamo nella nostra terra. Noi oggi qua siamo qui perché vogliamo fare un'alleanza con voi, perché sappiamo che voi pensate come noi, che ogni essere vivente, essere umano, ha diritto a vivere una vita dignitosa nella sua terra e senza la paura di essere, così c'è, sradicato. Io vorrei molto riuscire ad avere magari anche degli incontri con qualcuno di voi per riuscire a scambiare i nostri saperi, le nostre conoscenze, soprattutto per quanto riguarda il riciclo, il recupero e la creazione di compost. Perché questa conoscenza, questo scambio io lo voglio riportare con me in Palestina per poi poterlo condividere, scambiare e dare. E io credo che la cooperazione tra noi, tra la Palestina e l'Italia, non è solamente una cooperazione economica, ma proprio una cooperazione di scambio di saperi, di conoscenze, di vita. Chissà, potremmo magari condividere le proprie conoscenze per quanto riguarda il riciclo, il recupero e la riattivazione di territori magari contaminati e d'aria. E infine voglio dirvi una cosa dal cuore. Io vengo da una terra che ha sofferto tanto, ma non vengo dalla Palestina per raccontarvi la nostra sofferenza. Io vengo dalla Palestina a raccontarvi la nostra speranza. Vengo a raccontarvi la storia di una terra che vuole essere coltivata, grazie. Sono qui per dirvi di un popolo che vuole vivere, dei ragazzi che vogliono lavorare e di agricoltori che vogliono coltivare e di una generazione che vuole costruirsi il proprio futuro con le proprie mani. La Palestina non è solo una terra di notizie e di crisi. La Palestina è la terra degli uomini, delle donne, la terra del... La Palestina è la terra degli uomini, delle donne, della terra e della coltivazione. E se il fungo riesce a crescere nell'oscurità, nel buio, vuol dire che l'essere umano deve spingere e crescere nella luce e creare luce. Grazie a tutti voi, ma grazie soprattutto a Amico Cosmo, soprattutto a Chiara per l'accoglienza e per questa possibilità. Ovviamente ringrazio tantissimo la collega Marat, che senza di lei Tutto questo non sarebbe anche potuto accadere per il suo supporto e grazie a tutte le persone che credono in noi e ci sostengono. Vi dico dal cuore, dal profondo del cuore, dalla Palestina all'Italia, noi non portiamo solo una storia di funghi, noi portiamo la storia di un popolo che vuole vivere, di, una terra, di un popolo che vuole vivere, un popolo che vuole costruire, creare, coltivare e di una generazione che vuole andare avanti a testa alta. Grazie a tutti e a tutte voi.
1: Taglio andò d'urto, bene, avete sentito la conferenza, partecipatissima conferenza tra l'altro a Mico Cosmo Festival 2026 di sabato scorso. Partecipava l'ideatore del progetto Master Mushroom di Jenin, Belad Jaradad, ha spiegato di come siano azioni di lotta e di resistenza anche quelle di portare avanti la coltivazione di funghi in quella di Jenin, nei territori occupati e sempre sotto attacco da parte dell'esercito israeliano e dei coloni. Noi adesso cambiamo argomento, anche se rimaniamo in tema di esteri all'interno dello spazio approfondimenti di questo sabato pomeriggio. Andiamo in Germania, questa settimana è stata caratterizzata, si è aperta con l'affermazione, trionfo dell'AfD in una piccola regione, quella della Sassonia-Anhalt, 2 milioni di abitanti. Il partito dell'estrema destra tedesca si è affermato in questo Land, un cambio che ha fatto insomma pensare e riflettere parecchio. Noi l'abbiamo fatto attraverso diversi contributi, inizieremo tra poco e ne avremo da proporvene due, rimanete all'ascolto.
6: Continuiamo a parlare delle elezioni che si sono tenute questa domenica in Sassonia-Anhalt e che hanno visto l'AfD vincere con il 43,8% dei voti ma senza la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento regionale. Noi siamo al telefono con Angela Klein, direttrice di Sozialistische Zeitung, e proprio pochi giorni fa, Angela, firmavi un articolo dedicato al prossimo autunno. L'avevi scritto poco prima delle elezioni in Sassonia, ma ti riferivi anche a quello che sta per accadere, cioè alle elezioni in Mecklenburgo e soprattutto a Berlino. Qual è la tua lettura su quello che sta accadendo in Germania in questo momento, Angela?
7: Beh, penso che bisogna dire siamo arrivati alla fine del modello economico-sociale tedesco in vigore sin dalla fine della guerra. Questo è una combinazione di vari fattori, di cui penso che l'ascesa spettacolare dell'AfD sia una dimostrazione politica, ma solo una dimostrazione, non causa. I vari fattori sono: la Germania ha perso da qualche anno la posizione di campione di esportazione mondiale non sarà più in grado di assumere questa posizione visto la concorrenza cinese. La conseguenza diretta è che i posti di lavoro, soprattutto nell'industria e soprattutto nella metallurgia, nell'automobile e nella chimica, sono in calo rapidissimo. Dall'inizio del 2025 fino ad oggi abbiamo perso più di 300.000 posti di lavoro e via continuando, fino al 2030 si dice che altri 100 100.000 e anche 200.000 posti di lavoro potranno essere tagliati. Dunque, questo questa è una, la situazione industriale, la situazione a livello sociale è drammatica, perché assistiamo da anni a peggioramento delle, dei servizi sociali, dell'infrastruttura nei trasporti, nella sanità, dovunque tu vai a vedere, nelle città, dovunque tu vai a vedere è un peggioramento di servizi che ti danno l'impressione siamo un paese in discesa storica. Dunque, e questo naturalmente causa una profonda insicurezza nella più parte della popolazione, naturalmente, e nessun partito, diciamo, normale borghese dà una risposta alternativa che sia coerente. E dunque l'AfD non dà nessuna risposta, ma attacca il sistema e dice questi qua sono fanulloni, si riempiono le tasche, raccontano menzogne, eccetera, eccetera. Ma loro stessi non hanno nessun programma che possa segnalare un'alternativa. Anzi, la prima proposta che è stata fatta dal candidato dell'AfD, Sigmund, candidato primo in lista, la prima proposta che ha fatto dopo le elezioni è stata quella di dire bisogna trasformare Sachsen-Anhalt in una zona di libero commercio. Ecco, tu immagini cosa è stata poi. E bisogna che noi cooperiamo con Elon Musk per fare ciò. Tu vedi cosa in che modo loro pensano e loro vogliono agire. Dunque è una ciò che propongono è una radicalizzazione del sistema neoliberale.
6: E come mai, secondo te, le risposte alla crisi forte che è sotto gli occhi di tutti, come la crisi dei posti di lavoro, la crisi sociale, ma a questo si può aggiungere tranquillamente la crisi climatica e la crisi della società in generale, non trova invece risposte in gruppi di sinistra?
7: Ma Die Linke ha avuto un periodo, ha conosciuto un periodo di forti lotte interne, con una corrente che è stata guidata da Sarah Wagenknecht. Dunque, si è ripresa soltanto da questa lotta interna quando Sarah Wagenknecht ha fatto il proprio partito e se n'è andata. Ed è stato utile. Questa scissione è stata molto utile perché in effetti il partito di Sarah Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht, ha fatto un cammino sempre più a destra ed è nel momento l'unico partito che dice noi possiamo tollerare un governo AfD fin quando fanno una politica che ci va. Ma è l'unico partito, perché neanche la Democrazia Cristiana dice questo, neanche il Partito Liberale dice questo. Dunque questa scissione era buona e in effetti dopo la Die Linke ha sviluppato un programma che dice noi bisogna concentrarsi sulla questione sociale e hanno, hanno preso come, come esempio positivo, hanno preso i successi che il Partito Comunista Austriaco a Graz ha potuto incassare a livello comunale, e, concentrandosi unicamente sulla questione dei, degli affitti e del caro vita. Die Linke ha ripreso questo, non così esclusivamente, ma concentrandosi molto fortemente sulla questione sociale. Ora, con ciò non rispondi a tutto, perché per esempio prima delle elezioni a Sachsen-Anhalt non era molto chiaro se l'AfD arrivasse veramente a quel punto dove praticamente deve governare. Anche se non ha una maggioranza assoluta, ma praticamente dovranno governare. Ma questo non era chiaro prima, c'era molta speculazione se non fosse possibile un governo di tutti gli altri partiti, dunque la Democrazia Cristiana, la Socialdemocrazia, i Verdi e Die Linke. E se Die Linke potesse tollerare un tale governo. Die Linke non ha una risposta chiara e soprattutto non ha una risposta antisistema, perché invece di dire ma sono questi partiti con la loro politica neoliberale che hanno creato le condizioni che poi portano l'AfD ad avere una maggioranza quasi assoluta, questo non lo dice, dice invece bisogna fare di tutto perché l'AfD non governi, ma questo ti rimanda a un antifascismo molto, molto piatto, tocca veramente le cause dell'ascesa dell'AfD, della crisi del capitalismo che abbiamo in Germania e non solo in Germania. Si vede che anche in Die Linke il conflitto tra quelli che vogliono mantenere e salvaguardare la democrazia borghese e quelli che invece vogliono superare il sistema capitalistico e dunque anche la democrazia borghese, e questo conflitto non è chiarito. E infatti l'esito di Linke a Sachsen-Anhalt nelle elezioni non era formidabile. Die Linke ha perso anche dei voti, compreso verso l'AfD. Die Linke ha dato 15.000 voti all'AfD, però questo ciò non ha veramente determinato il successo dell'AfD. Ciò che ha determinato il successo dell'AfD è che ha avuto 170.000 voti dai non votanti.
6: Ecco, Angela, come mai, cosa ci possiamo aspettare adesso? Ci saranno le elezioni in Mecklenburgo, per chi non sapesse, in Italia, insomma, una zona dell'est della Germania in cui l'AfD sicuramente è molto forte, in cui in passato c'erano stati anche forti attacchi contro gli immigrati. Viene in mente a molte persone magari che si ricordano all'inizio degli anni 90 i pogrom a Rostock, piuttosto che
7: Hoyerswerda, Rostock,
6: Ok, e che cosa ci si può aspettare? Ci saranno le elezioni poi anche nella città di Berlino, città-stato di Berlino.
7: Sì, dunque nel Mecklenburgo la situazione non è così, così catastrofica come a Sachsen-Anhalt, perché la AfD è il partito più forte, naturalmente, ma non tocca il 30%, 33%, una cosa simile, ma non il 40%. Dunque non penso che l'AfD arrivi in una situazione simile come a Sachsen-Anhalt, che praticamente può governare. Questo non sarà possibile, non penso, e la socialdemocrazia in Mecklenburgo è ancora relativamente più forte che in altri Länder della Germania dell'Est. Dunque lì si vedrà. Penso che ci sarà una coalizione contro l'AfD. E lì ancora la Die Linke sarà chiamata a chiarire se vuole veramente tollerare partiti che fanno una politica neoliberale. Berlino è la facciata opposta, che là è Die Linke che potrebbe, o che in parte a certi momenti si aveva l'impressione che potesse diventare il partito più forte. Ciò non è sicuro, assolutamente non è sicuro. L'AfD, la Democrazia Cristiana, Die Linke, e i Verdi si contendono uno spazio ciascuno tra il 16 e il 22%. Dunque è molto stretto. E la socialdemocrazia invece è arrivata al 13-12%. Lì è possibile che Die Linke diventi il partito più forte, e questo

0: ammettiamo che di Linke diventi il partito più forte, deve fare una coalizione, perché con 22% non fai un governo, dunque deve fare una coalizione con la socialdemocrazia e Verde. Questa coalizione non è assolutamente chiara, perché un momento forte che porta Die Linke a delle previsioni così ottimistiche è il fatto che lei promette di realizzare una proposta di legge che dice che le grandi compagnie immobiliari devono essere che posseggono più di 3.000 appartamenti, diciamo, devono essere socializzati. Ed è una proposta di legge, per cui non questa deve essere trattata in Parlamento e la socialdemocrazia ha già detto noi no. Ma la questione dell'affitto del caro vita a Berlino gioca un ruolo molto importante, perché è una città in cui la maggior parte degli appartamenti sono appartamenti affittati e dunque il caro vita è molto in ascesa a Berlino. Dunque Link ha promesso questo. Non è chiaro se arriva a fare un governo con la socialdemocrazia e i Verdi attorno a questa promessa, e dopodiché non, il programma che ha messo in avanti non dà risposte che vanno molto al di là, no? Per esempio non dà veramente una risposta alla situazione catastrofica nei trasporti comunali, dove ci sarebbe bisogno di forti investimenti. Ma lì non dà veramente risposte, cioè ciò che manca alla Linke è veramente di dare una visione concreta come trasformare la società in un senso ecologico, sociale, che dia la possibilità a una città come Berlino di essere di farsi resistente contro le catastrofi climatiche, eccetera, eccetera, no? Tutto ciò manca. Dunque, hai una polarizzazione, però la posizione politica di Die Linke è abbastanza debole, per cui non sai come va a finire alla fine.
1: Grazie Angela Klein, non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti...
0: No. Spero di aver risposto alle tue domande.
1: Eravamo al telefono con Angela Klein, direttrice di Sozialistische Zeitung.
2: E con noi Angela Klein, quindi, per commentare un po' la vittoria dell'AfD. L'abbiamo sentita in settimana, così come in settimana abbiamo sentito anche Beppe Caccia. Tra poco lo riproporremo, prima però.

0: Siamo con Beppe Caccia, che è studioso del pensiero politico e ricercatore della Fondazione Rosa Luxemburg. Ciao Beppe, innanzitutto buona giornata.
1: Buona giornata a tutte e a tutti.
0: Parliamo del risultato elettorale della AfD, che ovviamente sta tenendo banco anche sul piano politico, perlomeno europeo, con il grande risalto che ha avuto. Quindi la prima domanda che ti faccio è effettivamente un test elettorale particolarmente importante, rilevante? Stiamo parlando di un land tutto sommato piccolo, no? Circa 2 milioni di abitanti, se non sbaglio. Comunque si tratta dell'Assas.
1: 1.700.000 elettori.
0: Ecco, quindi partiamo da questo dato. Che tipo di composizione sociale produttiva ha questo land, e se è un test effettivamente che ha una certa rilevanza o bisognerà aspettare quello di Berlino dei prossimi giorni, delle prossime settimane?
1: Guarda, intanto parliamo di uno shock annunciato, di uno shock che ha alle spalle una lunga storia e che è stato, diciamo, preparato da una sequenza di processi sociali e politici che datano almeno 10 anni, ma che non di meno è e resta uno shock per il sistema politico tedesco, un campanello d'allarme, se ancora ce ne fosse bisogno, per tutta Europa, per la crescita del consenso elettorale alle formazioni dell'estrema destra. Certo, ci sono una serie di specificità, una serie di peculiarità che rinviano alle caratteristiche del piccolo land della Sassonia-Anhalt, che non va confusa con altri due land che hanno una simile denominazione, la Bassa Sassonia, come si dice in italiano, che è la grande, popolosa, ricca, industriosa regione della Germania occidentale, quella che ha come capitale Hannover, e con la Sassonia vera e propria, che invece è la regione che ha come capitale Dresda, sempre nella parte orientale della Germania. Sicuramente la collocazione geografica della Sassonia-Anhalt ha pesato. Siamo in una regione che ha storicamente due volti. Da una parte, intorno alla sua capitale Magdeburgo, c'erano alcune delle più importanti industrie meccaniche e chimiche della DDR, della Repubblica Democratica Tedesca, fino alla riunificazione del 1990 e agli anni immediatamente successivi. Poi per gran parte questa rimane una regione rurale, agricola, ma anche coperta di boschi, ed è però una regione che sta su un asse di collegamento importante. Era uno dei corridoi, lì passavano uno dei corridoi ferroviari e autostradali di collegamento tra la Repubblica Federale e la Repubblica Democratica fino al crollo del muro, ma lì passa comunque il corridoio infrastrutturale ferroviario e autostradale di collegamento tra Berlino e Amburgo, quindi fra le due più importanti città della Germania. Aggiungo, pochi chilometri dopo il confine tra il Land Sassonia-Anhalt e il Land della Bassa Sassonia, c'è, e la cosa, diciamo, ha qualcosa anche a che fare con il risultato elettorale di ieri, c'è Wolfsburg, la città fabbrica della Volkswagen, il grande complesso di produzione automobilistico che per primo sarà colpito dai 100.000 esuberi annunciati per i mesi e gli anni a venire nella crisi dell'industria automobilistica tedesca e più in generale del grande complesso manifatturiero tedesco. La Sassonia-Anhalt ha pagato pesantemente i costi della riunificazione, parliamo di una storia che ormai è datata 30 anni fa, è una regione che per un lungo periodo è stata governata anche da una coalizione di sinistra, allora anomala visto la pregiudiziale anticomunista, ma dove per la prima volta si sperimentò un'alleanza elettorale tra i socialdemocratici dell'SPD e la PDS, il partito del socialismo democratico, in parte erede anche del partito unico dell'Est e poi tra le componenti che portarono alla fondazione, alla nascita della Linke. Poi da 20 anni a questa parte il governo della Sassonia-Anhalt a Magdeburgo è stato invece di segno conservatore. La regione è stata guidata dalla CDU, dalla democrazia cristiana tedesca, tra l'altro diciamo particolarmente orientata verso destra, particolarmente conservatrice in quella regione, ma è soprattutto dal punto di vista economico e quindi anche sociale che il Land ha pagato in questi decenni il costo dei processi che hanno investito le due Germanie, in particolare quella incompiuta omologazione dal punto di vista economico e sociale dei Länder dell'Est con quelli dell'Ovest. Come buona parte delle regioni dell'ex Repubblica Democratica è andata tendenzialmente svuotandosi, sono regioni abitate da una composizione demografica sempre più anziana, se si eccettua la condizione di Berlino o delle altre grandi città dell'est, ma si contano davvero sulle dita di una mano Lipsia, Dresda, in parte Erfurt, in parte Chemnitz, l'ex Karl-Marx-Stadt. Il panorama sociale delle altre regioni dell'est tedesco è quello di una emigrazione giovanile autoctona verso le metropoli e verso le regioni dell'ovest, che tra l'altro, e qui c'è un dato diciamo che dovrebbe far riflettere, non sostituita da altrettanta migrazione diciamo così allogena, no? Sono regioni dove tra gli argomenti che portano consenso e successo elettorale all'AfD c'è un feroce discorso razzista, un feroce discorso anti immigrati, in regioni dove immigrati non se ne vedono perché non ce ne sono. Sono regioni talmente depresse dal punto di vista economico e sociale, con tassi di disoccupazione alte, con livelli reddituali pesantemente sotto la media nazionale tedesca e che non hanno praticamente immigrazione da fuori. Anche qui c'è un divario tra metropoli come Berlino e in parte, dicevo, Lipsia, ma ancora meno Dresda e questi territori di una campagna che è tornata ad essere campagna perché è attraversata da drammatici processi di deindustrializzazione che in alcuni casi hanno lasciato sul territorio vere e proprie bombe ecologiche, è il caso appunto dell'industria della chimica intorno a Marburgo. Quindi una situazione pesantemente condizionata dal punto di vista della depressione economica e sociale, ed è questo il terreno su cui in particolare in queste aree dell'est si è venuto progressivamente formando e crescendo il consenso elettorale all'AfD.
0: Ecco, l'hai definito un campanello d'allarme, però alla luce anche di tutte le considerazioni che hai appena fatto, ecco, c'è preoccupazione per quanto possono anche riservare i risultati delle prossime elezioni a partire da quelle della metropoli, della città-stato di Berlino?
1: Ma sai, diversamente che dalle nostre parti in Germania i sondaggi sono molto molto affidabili, un po' per la tendenza culturale dell'elettore tedesco ad essere obbediente anche quando gli fa le domande un istituto di ricerca demoscopica, un po' per, diciamo, la capacità anche scientifica di fotografare le dinamiche elettorali. Beh, anche Berlino, anche la città di Berlino registra nei sondaggi una crescita dell'AfD, ma non è quel processo che ha visto un sostanziale ribaltone, no? Un sostanziale rovesciamento delle posizioni con l'AfD al 44% circa dei voti e la CDU cristiano-democratici ridimensionati appunto sotto il 30%. A Berlino sicuramente c'è una crescita dell'AfD, anche lì in particolare nei distretti più periferici della città-stato, della capitale, appunto, e in particolare a est verso Marzahn, Pankow, ma a questo corrisponde invece una crescita molto più significativa della Linke e una sostanziale tenuta sia dei socialdemocratici e dei verdi. Quindi negli attuali sondaggi di Berlino sicuramente c'è la fotografia di un fenomeno, quello del nazionalpopulismo dell'AfD, che cresce dappertutto, non soltanto appunto nelle zone rurali o nelle zone dimenticate, no? Nelle zone di chi è rimasto indietro, di chi è rimasto ai margini dello sviluppo tedesco oggi in crisi, ma cresce anche nelle grandi città, cresce anche a ovest, seppure in proporzioni diverse da quelle che abbiamo visto nel voto di ieri a Magdeburgo e nella Sassonia-Anhalt. A Berlino sarebbe addirittura possibile, sulla base dei sondaggi e delle tendenze che si individuano oggi in città, che la prossima sindaca possa essere la Spitzenkandidatin, l'attuale leader metropolitana della Ligue in una coalizione, di governo del Senato di Berlino, rosso-rosso-verde. Direte voi, magra consolazione se il quadro è quello che abbiamo davanti agli occhi, e che, devo dire, va letto dentro una tendenza generale, globale ed europea di rafforzamento delle peggiori destre sovraniste, ma anche legato ad alcune specificità tedesche, no? Giova sempre ricordare che, da un lato, la storia non si ripete mai uguale a se stessa, però è evidente che nella matrice culturale, nelle radici che non gelano, no? Per usare un'espressione cara anche alle destre del nostro paese, dell'AfD, ci sono componenti ed espliciti richiami al passato nazista. C'è quel sottobosco di cultura völkisch che si è alimentata, tra l'altro, anche negli anni della pandemia, di tutto quello che è scetticismo, rifiuto del lockdown, teorie del complotto, rifiuto delle vaccinazioni. C'è stato questo pericoloso mix, questo cocktail estremamente pericoloso, che mette insieme richiami ideologici al passato nazista, e da questo punto di vista, come del resto vediamo anche nel nostro paese, abolizione di una superamento, no? Di una serie di tabù democratici e costituzionali, che con una maggiore serietà e un maggiore rigore di quanto non avvenga nel nostro paese rispetto alle nostalgie fasciste, in Germania aveva sempre retto, no? Il cosiddetto Brandmauer, poi dal punto di vista, no? Il muro tagliafuoco, dal punto di vista dei tabù politico-istituzionali di sistema, il tacito vincolo, il non scritto della Costituzione materiale tedesca, per cui con l'estremismo di destra nessun partito, nessuna forza politica, anche quelle più conservatrici, avrebbe mai fatto accordi di coalizione. Questa tentazione c'è in diversi settori della CDU, e in particolare tra i cristiano-sociali della CSU bavarese. Esplicitamente questo principio è stato messo in discussione da quelli che ormai possiamo definire, diciamo, senza più alcuna remora, come i rossobruni della formazione di Sara Wagenknecht, che proprio in Sassonia-Anhalt hanno esplicitamente offerto la loro disponibilità a consentire, se i numeri dei seggi non l'avessero reso possibile, la nascita di un governo guidato dalla AfD stessa. Questo vuol dire che metà degli elettori di una regione tedesca sono diventati tutti neonazisti? No, non è così, nel senso che, come in tutti i fenomeni dell'estrema destra sovranista in Europa, c'è sicuramente questa base culturale, c'è questo sicuramente richiamo storico che non viene negato, anzi diventa, no? Si può liberamente e senza aspettarsi tante conseguenze dal punto di vista dell'esclusione dal sistema politico esplicitare, al tempo stesso però una formazione come la AfD, bisogna sempre ricordarselo e dirselo, diventa in questa fase storica per molti il catalizzatore di un voto antisistema, anti-establishment, di critiche, rifiuto anche di una condizione materiale che sicuramente viene vissuta da settori sociali molto ampi, come abbiamo visto nel voto di ieri, come intollerabile, no? Ci sono già delle precise e credibili fotografie statistiche del voto all'AfD in Sachsen-Anhalt, in Sassonia-Anhalt, che confermano quello che sappiamo, no? In generale del voto nazionalpopulista. L'elettore tipo dell'AfD è bianco sicuramente, maschio, operaio, di mezza età, diciamo le corti statistiche dove il voto all'AfD prevale sono appunto questi maschi che stanno tra i 35 e i 55 anni, a basso livello di istruzione e di formazione, lavoro operaio, disoccupazione o prepensionamenti, diciamo il mondo che vive intorno alla Kneipe, all'osteria, tendenze che appunto da questo punto di vista sono abbastanza omogenee con il voto alle destre, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti e nel resto del mondo, il che non giustifica niente di questo tipo di voto, ma dobbiamo appunto capire bene per organizzarci contro di esso da dove nasce e da dove salta fuori e qual è anche il terreno su cui questo tipo di consenso cresce.
0: Grazie Beppe Caccia, studioso del pensiero politico, ricercatore della Fondazione Rosa Luxemburg.
2: E con questa intervista a Beppe Caccia chiudiamo anche la seconda parte del nostro spazio approfondimenti di questo sabato, nella quale stiamo riproponendo un po' le interviste, le analisi, gli approfondimenti appunto di questa settimana. Uno di questi, tra l'altro, riprenderemo tra poco, lasciamo gli esteri, lasciamo la Germania, veniamo all'Italia, veniamo alla questione data center e intelligenza artificiale. Una questione che tocca ovviamente il mondo del lavoro. All'interno dei nostri focus settimanali ne abbiamo parlato con la sindacalista Fiomme Liana Como. Andiamo a sentire tra poco l'intervista realizzata con lei proprio sul tema del rapporto tra data center, intelligenza artificiale e mondo del lavoro.

0: Torniamo a parlare di data center e intelligenza artificiale. Questa volta ci concentreremo sull'impatto di queste tecnologie rispetto al mondo del lavoro. Ne parliamo con Eliana Como, sindacalista FIOM e fondazione di Vittorio della CGIL. Ciao Eliana.
1: Ciao, grazie di avermi chiamata. Peraltro mi trovo a Ginevra in questo momento dentro l'ILO, che è l'Organizzazione Internazionale per il Lavoro, dove si sta appunto tenendo una conferenza internazionale su questi temi, cioè sull'impatto dell'intelligenza artificiale, in generale del lavoro digitale sulle persone, in particolare sui lavoratori e sulle lavoratrici. Quindi mi chiamate in un momento adatto.
0: Ecco, appunto, iniziamo proprio da qui. Come sta andando la conferenza e quali spunti di riflessione hai raccolto fino ad adesso?
1: Allora, la conferenza è iniziata oggi. La conferenza si chiama INDL, International Network on Digital Labor, ed è una rete, questa è la nona conferenza, quindi il nono anno che si tiene. È una rete sia accademica ma anche militante, molto, molto radicale, tra l'altro molto critica, che appunto da anni studia e si occupa di quelli che sono gli effetti del lavoro digitale, le trasformazioni che stiamo vivendo, però appunto da un punto di vista critico, che quindi non è quello mainstream, quello dell'impresa, della produttività, del profitto, che è l'unico poi che ci viene di solito propinato, passandolo come un punto di, non come un punto di vista, ma come, diciamo, una verità assoluta e soprattutto indiscutibile. Il tema vero, io credo, sia esattamente proprio questo: la tecnologia non è neutra, non è mai stata neutra, tanto più come adesso, che è in mano più che in qualsiasi altra epoca negli ultimi, diciamo, 250 anni, in mano a un oligopolio ristrettissimo di pochissimi padroni al mondo, che concentrano nelle loro mani una quantità di potere economico, tecnologico e purtroppo anche politico e dell'informazione veramente inimmaginabili. Sono quelli che, diciamo, a gennaio del 2025, all'insediamento del secondo governo Trump, abbiamo visto tutti schierati nella seconda fila che di solito era destinata ai membri del Congresso, per capirci, anzi della Corte Costituzionale americana, e schierati lì, come a dire su che cosa si fonda parte del potere di Trump: sulla tecnocrazia di questi personaggi che sono i padroni dell'intelligenza artificiale. Elon Musk, Sam Altman, Zuckerberg sono anche i padroni dei social, diciamo che c'è una relazione strettissima, o meglio sono gli stessi, i padroni dell'intelligenza artificiale sono i padroni dei social. E tornando alla conferenza qui oggi, che appunto ha un punto di vista letteralmente diametralmente opposto, radicale e alternativo, l'intento in questi nove anni, anche quest'anno che è dedicata interamente alle catene del valore che sono nascoste dietro l'intelligenza artificiale e al lavoro digitale, che non ci vengono raccontate, soprattutto in questa rete ha contribuito in questi anni a smascherare cosa c'è dietro, soprattutto il livello, diciamo, non tanto le catene del valore, le catene dello sfruttamento. Prima di arrivare a noi, l'intelligenza artificiale ha una natura che ci viene presentata come artificiale, leggera, impalpabile, il cloud, no? La nuvola, che in realtà è profondamente estrattiva e soprattutto basata sullo sfruttamento di milioni di lavoratori e di lavoratrici nel sud globale, che sono quelli che addestrano l'intelligenza artificiale e che moderano i contenuti su cui l'intelligenza artificiale si addestra, cioè persone che per pochi centesimi a click, per 8, 9, 10 ore al giorno, spesso isolati nelle loro case, sono quelli che, diciamo, cliccano sul semaforo rosso affinché una Tesla, il software che fa funzionare una Tesla, come qualsiasi altro software di intelligenza artificiale, riconosca che quell'immagine corrisponda al semaforo rosso. Quindi in un livello di iperalienazione, di ipersfruttamento, a volte in realtà di violazione proprio dei diritti umani, perché molti di loro, la maggior parte di loro, soprattutto quelli che si occupano della moderazione dei dati, quindi di cancellare ciò che nel nostro mondo non deve essere visto, cioè i contenuti tossici, perché non arrivino nella nostra parte del mondo. Ci sono appunto lavoratori e lavoratrici che sono costretti a guardare immagini di violenza inaccettabili per l'intera giornata, ripeto, per pochi dollari l'ora. La maggior parte di questi soffre di disturbi post-traumatici da stress, e diciamo qui andiamo oltre la violazione dei diritti umani. Ecco, non ci viene mai raccontato che dietro l'intelligenza artificiale c'è questo, no? Ci viene fatto pensare che si addestri da sola. Ecco, la prima cosa è, non è affatto vero, si basa sullo sfruttamento di questa forma di lavoro. Qualcuno li ha chiamati anni fa ghost workers, cioè lavoratori fantasma. Ecco, forse invece dovremmo proprio chiamarli semplicemente data workers o operai digitali, perché non sono fantasma, perché esistono. Il problema è che sono nascosti, anzi, sono semplicemente lontani da noi perché sono dall'altra parte del mondo. Quindi questo implica anche, a proposito delle catene dello sfruttamento, che quello che arriva qui del lavoro digitale, dell'intelligenza artificiale, si basa su, come dire, una sorta di estrattivismo coloniale, basato appunto sullo sfruttamento di questi lavoratori. Oggi se ne parlava alla conferenza, addirittura ci hanno raccontato le esperienze di lavoratori e lavoratrici che, lavorando in casa, a volte, quando capita che facciano pausa, mettono i figli a continuare per loro a cliccare, perché appunto devono, il lavoro deve andare avanti. Un lavoro iperalienante, iperparcellizzato, che può fare chiunque, quindi anche un bambino. E quindi immaginatevi la portata di quello che significa, anche in termini appunto di rischio di sfruttamento anche del lavoro minorile. E, insomma, non se ne parla mai, o meglio, non se ne parla mai. In realtà, pochi mesi fa, finalmente ne ha parlato anche il Papa, dicendo e raccontando di che appunto che lavoro c'è nel sud globale dietro l'intelligenza artificiale. Solo che il problema è che il Papa, come dire, ne parla da una prospettiva che è una prospettiva etica. A noi serve una prospettiva radicale di cambiamento, di trasformazione, e soprattutto che metta in discussione lo strapotere dei padroni dell'intelligenza artificiale, e soprattutto metta in discussione quest'idea che ci vogliono far passare per cui l'intelligenza artificiale è semplicemente il futuro, anzi il presente, e noi non possiamo fare niente, possiamo soltanto viverla. Ecco, dobbiamo prima di tutto mettere in discussione questo dogma, perché non è vero, la tecnologia non è neutra, non è indiscutibile, non l'è mai stata nella storia, e soprattutto i benefici della tecnologia non sono mai andati in maniera naturale a tutti e a tutte. E è stata, come dire, la storia della lotta di classe, se alcune trasformazioni tecnologiche hanno poi determinato benefici non solo per chi possedeva la tecnologia. Ecco, in questo momento siamo in una fase in cui lo sviluppo dell'intelligenza artificiale produce, in realtà ci sembra appunto che produca delle cose meravigliose. Quello che sta producendo è soltanto enormi, grandi profitti, appunto questa manciata di tecnocrati della Silicon Valley.
0: Come abbiamo spesso detto da questi microfoni, stiamo parlando di quella che si potrebbe paragonare ad una specie di rivoluzione industriale, e come in ogni rivoluzione industriale solo la lotta di classe è in grado di mitigarne gli effetti. Ma
1: Esatto.
0: venendo al nostro lato del mondo, ci si concentra molto su i possibili effetti legati all'occupazione. Quali sono gli scenari che si stanno delineando rispetto a questo tema?
1: Allora, guarda, come sempre, come spesso accade, come dire, il messaggio mainstream che viene passato è la tecnologia. L'intelligenza artificiale può da qui a breve sostituire gran parte del lavoro e non più soltanto, come è avvenuto fino a questo momento, il lavoro esecutivo e ripetitivo, ma persino il lavoro diciamo creativo, perché l'intelligenza artificiale generativa può creare contenuti da sola. Io sono da un lato, come dire, cerco sempre di mettere in guardia da questa lettura, nel senso che è sicuro che la tecnologia, come è sempre stata nella storia del capitalismo, taglierà e sta già tagliando posti di lavoro e sostituendo appunto con le macchine lavoratori e lavoratrici. Ma noi dobbiamo anche stare attenti perché questo messaggio, il messaggio della fine del lavoro, della scomparsa della classe operaia, no? Vi ricordate, ogni trasformazione tecnologica ci viene detto così, suona molto spesso come una minaccia, quindi arrendetevi alle nostre condizioni perché possiamo fare a meno di voi. E negli anni 90 questo è già servito nel passaggio delle ristrutturazioni industriali alla terziarizzazione, è già servito a fare cosa? Non a far sì che scomparisse il lavoro, ma che il lavoro si trasformasse e diventasse più precario, meno contrattualizzato, più frammezzato, frammentato e meno pagato. Ecco, noi dobbiamo stare attenti di questo, cioè perché primo, per quello che ho raccontato prima, ad oggi l'intelligenza artificiale non è vero che sta producendo la fine del lavoro. Quello che sta producendo, come vi ho detto, è milioni, ma come dire, della portata di 100 e passa milioni di lavoratori e di lavoratrici ipersfruttate nel sud globale, che sono appunto i data workers. Da noi anche il rischio è che sicuramente molte professioni, molti lavori si stanno già perdendo e dobbiamo certamente preoccuparcene, ma dobbiamo preoccuparci anche di come sta cambiando l'organizzazione del lavoro e di come spesso l'intelligenza artificiale rischia, senza che nemmeno ce ne accorgiamo, svalorizzare le professionalità senza che nemmeno ce ne accorgiamo, dicevo, perché l'intelligenza artificiale non è che è una macchina nuova, capito? Che tu, come dire, metto una macchina nuova in ufficio piuttosto che in fabbrica, al limite la discuto con il sindacato. Spesso è semplicemente l'implementazione dei sistemi che esistevano prima. Per esempio, nelle fabbriche l'intelligenza artificiale è applicata alla robotica e all'industria 4.0 che esisteva prima. Il tema è che diventa come che è invisibile spesso e quindi è anche più difficile capire quali sono i meccanismi che determinano i cambiamenti nell'organizzazione del lavoro. Per esempio, ne dico soltanto una, io quello che sto vedendo, studiando da anni in questo tema per la Fondazione di Vittorio della CGIL, è che nelle fabbriche il fatto che diciamo, ogni tuo movimento diventa un dato digitale perché è sui dati che il lavoro l'intelligenza artificiale, i dati sono il vero petrolio dell'intelligenza artificiale, tu in qualche modo hai una condizione di lavoro ipertailoristica in cui ogni tuo movimento è controllato, tu hai interiorizzato il controllo senza più che nemmeno diciamo ci si debba essere il cronometrista dietro le spalle e in qualche modo tutto questo porta a che cosa? Un'efficienza assoluta dell'organizzazione del lavoro che però per il lavoratore per la lavoratrice significa meno tempi morti, meno tempo per respirare, te la dico così, e soprattutto più stress, nuove e più feroci forme di stress. Questo nel lavoro, diciamo, di fabbrica. Poi l'altro tema è che cosa succede nel lavoro addirittura ideativo, creativo. Io, per esempio, qui stamattina ho presentato un lavoro delle riflessioni, diciamo, da un'inchiesta che sto facendo su qual è l'effetto dell'intelligenza artificiale sui settori del cinema sull'industria del cinema e sul live, insieme anche in questo caso a SLC CGIL, che è il sindacato che rappresenta, diciamo, i lavoratori e le lavoratrici di questo settore. E qui si apre, diciamo, anche qui tutto un altro ragionamento, cioè non solo sul fatto che c'è il rischio che si svalorizzino alcune professionalità, ci faccio un esempio, cioè uno sceneggiatore studia anni per come dire, avere quella professionalità importante che conosciamo e poi rischia di ritrovarsi a fare cosa? Non ad essere quello che scrive una sceneggiatura, ma quello che controlla e aggiusta quello che ha creato l'intelligenza artificiale. E questo comporta però, quello che ho provato a dire stamattina, comporta anche il fatto non solo che, come dire, rischiamo di perdere posti di lavoro, rischiamo di perdere professionalità, quindi, come dire, di avere un lavoro di minore qualità e anche pagato meno, che dà minore soddisfazione e che crea più alienazione, ma altrettanto stiamo mettendo in discussione l'idea stessa, la natura stessa della creatività. Cioè, ma com'è possibile che noi stiamo delegando il lavoro creativo che dovrebbe essere originale, dovrebbe essere la nostra immaginazione, i nostri sogni, il cinema, la musica? Ma siamo folli, la stiamo delegando alle macchine? Io devo dire, da questo punto di vista, il comunicato drammatico di Autistici Inventati di ieri, mi pare l'altro ieri, con cui purtroppo ammettono, diciamo, di dover chiudere contro la vergognosa criminalizzazione e le sanzioni che Trump gli ha mandato addosso, appunto perché l'intelligenza artificiale è un sistema di potere e Autistici Inventati rappresenta un'alternativa a quel potere. Loro hanno chiuso questo comunicato, secondo me, in una maniera straordinaria, che in realtà da una sconfitta li fa quasi passare a una vittoria. Non so se l'avete letto, dicono: ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso. Noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no, restiamo umani. Ecco, secondo me questo è un manifesto di quello che noi dovremmo fare. Quindi, prima di tutto, come dire, impedire che l'intelligenza artificiale addirittura mangi i nostri sogni, cioè diventi lo strumento che può creare al nostro posto. Dobbiamo proprio capire che tutto questo di cui stiamo parlando serve anche ai tecnocrati, alle tecnocrazie, per manipolare le persone, e per avere persone manipolabili non c'è niente di meglio che rincretinirla davanti ai social. E da questo punto di vista è importante anche il processo che Zuckerberg in America ha appena patteggiato, lavandosi la coscienza, ma non ammettendo le sue responsabilità, cioè che ha costruito un algoritmo il cui intento è esattamente quello di tenere le persone a rincretinirle davanti ai social, con effetti sugli adolescenti ovviamente più gravi che su tutti gli altri. Ma soprattutto, come dire, se tu dai in pasto alle macchine persino la tua immaginazione, persino la tua creatività, persino l'informazione, il lavoro del giornalismo, per esempio, cioè finisci per essere più manipolabile senza nemmeno accorgertene, e questi poi, come dire, non solo controllarti, perché il problema dei social e dei dati digitali non è soltanto che ti controllano, che sanno tutto quello che tu sai, che tu fai, ma cosa ancora peggiore, che possono manipolarti e che quindi possono decidere quello che tu farai senza che tu nemmeno sia in grado di rendertene conto, a meno che tu non abbia degli strumenti. Ecco, quindi da questo punto di vista noi dobbiamo assolutamente organizzare forme di resistenza, di contronarrazioni che partono da quello che ci hanno detto Autistici Inventati. Restiamo umani, spegniamo il PC.
0: Ecco Eliana, appunto partendo da questo ti volevo chiedere se durante la conferenza si è iniziato a parlare, si è discusso di esempi di strategie che lavoratori e lavoratrici stanno mettendo in campo per difendersi, resistere e magari iniziare a pensare un contrattacco rispetto a queste forme di riorganizzazione della catena produttiva.
1: Sì, certamente la rete stessa, in realtà la rete internazionale Indel che si riunisce qui quest'anno, è una forma in qualche modo di organizzazione e di resistenza. In alcuni paesi, anche dal punto di vista sindacale, cioè in alcuni di questi, alcuni di questi data workers di cui parlavo, hanno provato ad organizzarsi, certo in un sistema che, come dire, in paesi dove il diritto sindacale è debolissimo, è fragilissimo, spesso gli stessi diritti umani purtroppo, e dove appunto tu di fronte hai, come dire, non il padrone normale, ma appunto la multinazionale in mano ai tecnocrati delle big tech. Quindi non è sicuramente facile. Il tema io credo che sia anche come dire, provare a mettere in campo elementi di contronarrazione, sicuramente, ma anche provare a far nascere una soggettività in grado in qualche modo di esprimere delle forme di resistenza. Io non ho soluzioni facili in tasca, cioè se penso al nostro mondo del lavoro, come dire, mi è più facile dire al sindacato, alla CGIL che appunto si sta occupando di questa cosa, come proviamo a contrattare, ad entrare nei processi, a dire che insomma l'innovazione tecnologica deve portare comunque a non può portare all'aumento dei ritmi, alla riduzione dei tempi morti, dovrebbe portare alla riduzione dell'orario di lavoro, poi facile o non facile, però insomma, come dire, siamo su quel. Mi è ovviamente, però non ho soluzioni in tasca facili rispetto allo strapotere delle big tech. Quindi, secondo me, la prima cosa che va fatta è costruire, appunto, come dicevo, elementi di soggettività. Come tu dicevi, ogni rivoluzione tecnologica ha avuto poi uno scontro nella lotta di classe che si è determinato anche per, come dire, per l'emergere di una soggettività in grado di provare, come dire, ad aggirare l'algoritmo o a spaccare l'algoritmo, non lo so. Questo non è che si traduce, non, per essere chiari, non è che si traduce o si può tradurre in allora diciamo no alla tecnologia. Cioè, quando Autistici Inventati dice spegnete il computer, non sta dicendo rinunciamo alla tecnologia, anche perché la tecnologia, l'intelligenza artificiale fanno anche delle cose ovviamente positive. Ma anche se penso in fabbrica, nelle fabbriche dove c'è l'innovazione tecnologica c'è più sicurezza, quindi sarei pazza a non chiederla, no? Però d'altro canto noi dobbiamo capire quali sono anche gli effetti perversi, peraltro anche rispetto alla crisi climatica, all'inquinamento, perché, come dire, anche qui ci raccontano che l'intelligenza artificiale è la nuvola, è il cloud, ma appunto invece ha un impatto ambientale devastante, e ahimè, mi sa che nei prossimi mesi dobbiamo anche farci qualcosa, perché stanno iniziando appunto a pensare di devastare le nostre, quel che resta del suolo della Lombardia in come dire, terreno per costruire data center, che sono la vera infrastruttura dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, come ho detto prima, senza i dati digitali non esiste. I dati digitali, per essere elaborati, hanno bisogno di queste enormi strutture che sono incredibilmente energivore, consumano energia, consumano acqua per un consumo idrico enorme, per il raffreddamento. Pensateci, tra l'altro, enormi strutture dove ci lavorano pochissime persone, perché sono quasi vuoti i data center, non hanno bisogno di tanto lavoro, che inquinano tantissimo, che consumano acqua. Perché? Perché devono essere raffreddati, perché se no i data center si surriscaldano. Allora, noi usciamo da un'estate, anzi in realtà non stiamo uscendo, io perché sono a Ginevra adesso, ma non stiamo uscendo ancora da un'estate con una situazione di caldo estremo che è diventata ormai non un'emergenza climatica, meteorologica, ma una condizione stessa del lavoro, per cui tu puoi lavorare in fabbrica a 40 gradi, però i data center consumano acqua come se non ci fosse un domani, perché devono lavorare a 15 gradi. Cioè, si capisce anche da lì, no, qual è l'idea del mondo che hanno, che ha chi governa questa tecnologia. Ed è francamente, io dico, inaccettabile che mentre da un lato in qualche modo si chiude l'Ilva e si lasciano a casa migliaia di lavoratori perché inquina, giusto o non giusto, non ci entro, ma si lasciano a casa migliaia di lavoratori tra diretti e indotto, e poi però, come se non ci fosse un domani, si costruiscono data center che non hanno lavoratori, ma che inquinano tanto quanto, solo che il fumo dell'Ilva lo vedi, il consumo invece dei data center non lo vedi, e ti fanno pensare che, come vivano di vita propria. Quindi, come dire, se non altro, un minimo di coerenza. Quindi, anche questo sui data center è un tema decisivo.
0: A livello internazionale, la discussione all'interno dei sindacati rispetto alla questione dei data center è variegata. C'è chi si è schierato senza pensarci molto con chi si oppone alla costruzione di queste infrastrutture e in altri casi invece, come negli Stati Uniti, in alcune occasioni sono stati raggiunti degli accordi, per esempio quello tra Meta e il sindacato degli edili, ecco. Mi chiedo e vorrei chiedere a te qual è il dibattito, diciamo, interno sia alla CGIL ma più in generale al mondo sindacale su questi temi, perché come al solito c'è il rischio di finire nella famosa contrapposizione tra lavoro e salute, lavoro e territori, ma in questo caso, insomma, siamo di fronte ad un'infrastruttura che alla fine dei conti porta danni ad entrambi i corni.

0: Quello che si stia avviando adesso, grazie anche alle mobilitazioni che ci sono, alle assemblee che ci sono state in Lombardia, alle iniziative anche che ci saranno nelle prossime settimane, che per me sono importanti e decisive, è proprio questo il momento, secondo me, di provare a costruire una, come si dice, un orientamento che appunto non torni a fare quello che si è fatto in questi decenni, quello che dicevi tu, cioè mettere da una parte lo sviluppo e dall'altra il benessere dell'ambiente. Io poi non lo so, c'è cioè in Lombardia che cosa pensano di poter ancora costruire, cioè, lo dico abitando a Bergamo, quindi conoscendo benissimo qual è la situazione della devastazione del nostro territorio. E ripeto, la contrapposizione tra lavoro e ambiente ha prodotto soltanto danni. Quindi il tema va affrontato, che mi auguro che appunto non, come dire, almeno la CGIL si metta dalla parte giusta. Devo dire, ieri c'è stato il comitato centrale della FIOM, io stessa ho posto questa questione, cioè il fatto che del dibattito sulla costruzione dei data center, in particolare in Lombardia, e devo dire che insomma è stato ripreso nelle conclusioni del segretario generale come uno dei temi che dobbiamo affrontare, esattamente perché non può essere che da un lato ci licenziano chiudendo l'ILVA e dall'altro però aprono queste enormi megastrutture ugualmente inquinanti, ma che non portano neanche lavoro. È un tema che va assolutamente affrontato, secondo me definito ora. Mi auguro che non ci sia già, insomma, come dire, delle posizioni sclerotizzate, ma che invece sia questo esattamente il momento per occuparsene.
1: Grazie mille per essere stata con noi e grazie per averci riportato le considerazioni di questa conferenza del Network on Digital Labor. A risentirci.
0: Grazie a voi per avermi chiamato. Ciao.
2: Crescono in maniera vertiginosa le demolizioni di case e proprietà palestinesi da parte delle autorità d'occupazione israeliane a Massafer Yatta, nel sud della Cisgiordania occupata. Martedì sono state demolite 20 case e altre strutture, tra cui un serbatoio d'acqua e pannelli solari, in due comunità pastorali palestinesi della zona. Una terza comunità è stata demolita mercoledì, causando lo sfollamento di 60 palestinesi, metà bambini, e colpendo altre 30 persone che sono così nella zona, che rimangono così nella zona per la stagione in corso, e colpendo altre 30 persone. Molte delle strutture distrutte erano state costruite col sostegno dei donatori internazionali. Circa 1200 palestinesi vivono nelle 13 comunità di Massafer Yatta, tutte sotto pressione per lasciare la zona. La pressione si è intensificata a causa dell'escalation di violenze da parte dei coloni contro queste comunità in seguito alla creazione degli avamposti di insediamento nella zona avvenuti negli ultimi anni. In tutta la Cisgiordania occupata, solo quest'anno si è verificato lo sfollamento di 1.500 palestinesi a causa delle demolizioni. Oltre 2.600 sono stati invece sfollati a causa delle violenze dei coloni.
3: La scuola è una cosa da stare in gabbia, cioè non. A scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota, cioè sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita, a urlare voglio vivere.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, siamo a questa nuova edizione 26-27 di Scuola Resistente. Intanto ringraziamo tutta la redazione di Radio Onda d'Urto che ci ha rinnovato per il settimo anno, quasi ottavo anno, la fiducia per Scuola Resistente. Iniziamo questa nuova puntata con Piazza Carlo Giuliani, un'associazione che nel 25esimo della morte, dall'uccisione di Carlo Giuliani a Piazza Limonda, ci sembrava, diciamo,

0: doveroso sia per la crescente ondata repressiva, sia dal punto di vista culturale, ma vediamo anche all'interno delle scuole come atteggiamento militaresco e militarizzante, ci sembrava, dicevo, doveroso ritornare su questi temi perché il 2001 è stato per tutti noi uno spartiacque che ha dato poi la stura a diverse derive, appunto, come dicevamo, militarizzanti e repressive. Intanto ringraziamo Ilaria Bracaglia dell'Associazione Piazza Carlo Giuliani, poi magari Ilaria ci spiegherai un po' più nel dettaglio di cosa si occupa il vostro gruppo, in particolare le borse di studio, i contatti con le scuole e gli elaborati dei ragazzi che ogni anno in qualche modo esprimono la loro opinione su alcuni temi cruciali di cui appunto parleremo, e poi Italo Di Sabato che tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto conoscono benissimo, perché direi, tra virgolette, purtroppo dobbiamo sempre sentire il suo parere quando ci sono casi appunto di repressione, che io, in quanto membro dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, vedono i due osservatori spesso interlacciati perché le due tematiche negli ultimi anni si stanno drammaticamente intrecciando, cioè la presenza di un approccio che vede la prevenzione come sinonimo invece per alcuni soggetti politici come diciamo elemento quasi coincidente con la deterrenza, e quindi da un certo lato la repressione avviene anche quando il disagio anche psichico viene affrontato come ordine pubblico. Ecco, mi sono dilungata anche troppo, intanto ringraziamo a questo punto sia Ilaria che Italo. Chi vuole iniziare di voi due?
1: Italo, sì, se vuoi iniziare tu, per me va benissimo, come preferisci.
2: No, per me non ci sono problemi, figurati. Va bene,
0: Vai
2: innanzitutto
0: Italo, allora hai avuto l'invito da parte di Ilaria, quindi a te la parola.
2: buongiorno a tutti voi, grazie alla Radio Onda d'Urto, grazie a Stefano, grazie all'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università. Ma parlare a 25 anni dei fatti accaduti a Genova 2001, molte volte qualcuno ci dice che è retorico. Invece penso che sia profondamente attuale parlare di che cosa è successo 25 anni fa nelle strade del capoluogo Ligure, ma soprattutto ragionare che cosa è poi successo nel nostro paese intorno alla crescente militarizzazione dei territori e a una mancata presa di coscienza politica intorno a quello che era necessariamente un bisogno di rinnovamento delle forze dell'ordine e l'uso della forza nelle piazze. Perché penso che Genova 2001 non è stata una gestione sbagliata dell'ordine pubblico, non è stato frutto solamente di dirigenti irresponsabili. Genova fu uno spartiacque, è stata una soglia storica, perché l'omicidio di Carlo Giuliani, le torture alla scuola Diaz e alla caserma Bolzaneto, le cariche nelle strade, le violazioni, i depistaggi, resero visibile 25 anni fa il progressivo passaggio dalla gestione politica del conflitto alla sua amministrazione poliziesca. E di tutto quanto questo poi l'abbiamo visto il susseguirsi in questi 25 anni. E l'abbiamo visto come Genova è stato letteralmente un laboratorio repressivo, perché quella città che era stata trasformata attraverso zone rosse, recinzioni, checkpoint, controllo territoriali, reparti speciali, non è stata semplicemente una gestione di manifestazione, ma costruzione realmente preventiva di un territorio e di una intera popolazione che era stata considerata pericolosa. E quindi in questi 25 anni quelle forme di azione poi sono diventate forme ordinarie nella gestione dell'ordine pubblico e nella gestione delle città, perché abbiamo visto poi con l'espandersi dei vari decreti di sicurezza che le zone rosse ormai sono qualcosa divenute normali, insomma i prefetti possono disporre a proprio piacimento di destinare intere aree delle città a zone rosse, quindi a zone che determinate persone possono avere accesso e altre no. Abbiamo visto come si è esteso ad esempio l'istituto del DASPO. Insomma, in tutto quanto questo possiamo dire che il manifestante o colui che viene considerato un soggetto pericoloso non viene considerato più una persona che esercita un diritto costituzionale, ma in quanto tale viene considerato un nemico. Ecco, io penso che come dicevo, insomma, Genova ha dimostrato che l'eccezione diventa la norma. Ecco, quello che dicevo, i DASP urbano, le zone rosse, i fogli di via, le sorveglianze speciali, le fragranze differite, la criminalizzazione del dissenso, i nuovi reati, i più poteri a prefetti e questori. Insomma, la repressione contemporanea non interviene solo dopo, ma ora interviene anche prima. Ecco, e quindi non è cambiato solo le leggi, ma è cambiata proprio da Genova, da 25 anni fa, la cultura dell'ordine pubblico, insomma. E quindi 25 anni fa, dopo quello che era successo, doveva esserci necessariamente una profonda repressione sulla gestione dell'ordine pubblico, una rivisitazione generale sul ruolo delle forze di polizia, ma si è voluto fare il resto. Anzi, si è garantito sempre più impunità alle forze di polizia, non si è voluto fare necessariamente chiarezza sulla gestione dell'ordine pubblico a Genova, si è dato più poteri a polizia, carabinieri, guardia di finanza. Noi siamo il paese che abbiamo più corpi di polizia di tutta Europa, abbiamo più personale di polizia in tutta Europa, siamo il paese che spendiamo di più per le forze di sicurezza in tutta Europa. Bene, ecco, questo è il quadro che oggi è l'Italia a 25 anni da Genova, un quadro abbastanza inquietante, un quadro abbastanza pericoloso che si inserisce totalmente dentro quel disegno oggi di democrazia autoritaria che vede il conflitto come un pericolo sociale e non come una risorsa per la democrazia.
0: Italo, prima di passare la parola a Ilaria Bracaglia, vorrei in pochissimo tempo, se ci riusciamo, focalizzarci anche sul discorso scuola, ovvero per tutti i docenti che affezionati anche di scuola resistente, che vogliono avere anche degli strumenti, come si può dire, culturali di aggiornamento e che non vedono la scuola soprattutto come ufficio di collocamento, ma come luogo principale per esercitare il diritto al dissenso e a cambiare il mondo in meglio, no? Cioè studiare e capire il mondo per migliorarlo, tra l'altro è uno anche degli slogan delle trasmissioni di Radio Onda d'Urto. E detto questo, volevo chiederti, Italo, come vedi invece l'aspetto repressivo che l'abbiamo visto anche a Torino, coinvolge in qualche modo le scuole? C'è un cambiamento culturale anche lì, cioè i ragazzi visti come piccoli adulti, non appunto come adolescenti in crescita e quindi trattati a livello di diritto penale?
2: Sì, ma questo è un processo anch'esso che ha attraversato questi anni qua la società e in modo particolare il mondo della formazione. Ecco, aver introdotto legislativamente, ad esempio, le giornate della legalità e aver fatto della cultura e dell'ideologia della legalità un feticcio. E lo scopo era quello non di produrre un insegnamento civico, casomai della legalità costituzionale, che è ben diversa dalle leggi normali che si sono all'interno della società, in modo particolare poi le leggi che servono per estendere le norme del codice penale. Ecco, tutte quelle giornate lì aveva lo scopo, secondo il mio punto di vista, di produrre una società anestizzata, cioè dei giovani privi di qualsiasi forma di giudizio critico di fronte a quello che accadeva nella società, ma doveva essere una società profondamente obbediente a quelle che erano le regole, le norme si applicavano nel nostro paese. Questo secondo me è stato l'obiettivo di fondo nell'aver voluto istituire queste giornate della legalità, perché poi di fondo che cos'è la legalità se non il rispetto delle norme esistenti? Quindi oggi nel nostro paese il rispetto alla legalità significa rispettare ad esempio i vari decreti sicurezza, che sono letteralmente un abominio legislativo e anticostituzionale, significa che tra poco dovremo rispettare ad esempio il DDL antisemitismo, che impedisce qualsiasi critica al governo criminale di genocida di Israele. Significa ad esempio rispettare nel mondo del lavoro la legge del Job Act, insomma. Ecco, questa è il rispetto della legalità. E la storia ci ha insegnato che invece le più grandi conquiste che ci sono state nel mondo sono state proprio una critica e una lotta contro la legalità esistente per costruire una legalità futura. Ecco, sono state sia nell'ambito dei diritti sociali sia nell'ambito dei diritti civili. Ecco, e ogni volta che qualcuno, e in modo particolare nel mondo della scuola, pone in essere una critica sia verbale sia nella costruzione poi di forme di mobilitazione di conflitto, viene criminalizzato, insomma. E l'abbiamo visto in modo particolare a Torino, dove si è giunta al paradosso di arrestare persino dei minorenni, insomma. Quindi oggi quello che è evidente nel nostro paese è che il dissenso dà fastidio, e quindi il dissenso deve essere criminalizzato, creando anche la figura del nemico. Quindi chiunque oggi dissente viene visto come un nemico, come la nuova classe pericolosa del XXI secolo.
0: Ilaria Bracaglia, Associazione Piazza Carlo Giuliani, a te la parola. Credo che Italo abbia introdotto in questa ultima fase del suo intervento parecchi temi su cui tu puoi esprimere il tuo parere, il tuo osservatorio. Che cosa ci dice rispetto ai ragazzi?
1: Sì, eccomi. Intanto grazie a voi, a Radio Onda d'Urto, a Italo e Osservatorio Repressione. Dunque, faccio un piccolo passo indietro, parto dal Comitato Piazza Carlo Giuliani, che nasce nel 2002, e visto appunto che prima lo presentavi, lo presento brevemente. Nasce nel 2002, quando ancora il processo per l'uccisione di Carlo è aperto, e sarà poi archiviato in modo, come dire, molto frettoloso e anche molto superficiale, per usare degli eufemismi, nel 2003. I tentativi di riapertura del processo anche in sede del Tribunale europeo non avranno alcun esito positivo, e per cui tra gli obiettivi del Comitato Piazza Carlo Giuliani c'è stato fin da subito quello di costruire una contronarrazione e che appunto permettesse di realizzare una forma di comunicazione corretta di quanto era avvenuto a Genova nel 2001, anche nel confronto con appunto una comunicazione mainstream molto discutibile. In questo, una cosa a cui tengo tanto, perché è quello anche che mi è stato trasmesso dai genitori di Carlo e da chi ha fondato il Comitato Piazza Carlo Giuliani, è che non ci si è concentrati esclusivamente sulla figura appunto di Carlo Giuliani, ma è stato considerato la necessità di occuparsi dell'uccisione di Carlo è stata considerata anche come lo spunto per parlare di altri casi di uccisioni in ordine pubblico o nel corso di stragi, con la collaborazione di mondi legati al neofascismo o alla mafia. Questa è una cosa a cui tengo molto, perché appunto è una dimensione allargata, estesa di quella che spesso il Comitato Piazza Carlo Giuliani ha definito memoria attiva. Nella costruzione, nella realizzazione di una memoria attiva, quindi che non guardi esclusivamente al passato o a una singola storia, con un atteggiamento, per così dire, da archivio polveroso, nel corso degli anni. Il Comitato ha organizzato diverse iniziative, quelle più recenti che vanno grosso modo dal 20° anniversario a oggi. Appunto, tra quelle più recenti figurano anche le borse di studio, per non dimenticarlo, che sono delle borse di studio che abbiamo rivolto inizialmente a studenti delle scuole superiori, del quinto anno, e poi abbiamo realizzato che gli studenti delle scuole superiori non scrivono più la tesina, per affrontare l'esame di maturità. Era un periodo in cui nessuno di noi lavorava o comunque era in contatto profondo col mondo della scuola, e quindi l'anno successivo abbiamo deciso di estendere le borse agli studenti e alle studenti di laurea triennale e magistrale. Abbiamo riscontrato spesso una notevole partecipazione, soprattutto a partire dal terzo anno in poi, e seppure la maggior parte delle persone che hanno partecipato si siano concentrate su temi legati al G8, quindi dalla repressione al ruolo delle forme di comunicazione mainstream prima, durante e dopo Genova, ai processi giuridici e appunto anche alle forme con cui la memoria di quei giorni e di quell'esperienza politica, che è più grande dei 3 giorni di luglio 2001, è stata trasmessa. Soprattutto quest'anno abbiamo ricevuto anche diverse tesi che inquadrano invece altre questioni di istanze politiche o appunto di repressione. Penso in particolare alla tesi di Ad una tesi in cui ci si è concentrati sulle proteste di solidarietà con il popolo palestinese di questi ultimi anni, ad altri lavori in cui invece il tema è stato quello dei decreti sicurezza, appunto come diceva prima Italo, Genova come laboratorio di repressione rispetto alle zone rosse e appunto a repressioni sempre più preventive. E alcuni di questi lavori sono stati anche, diciamo, hanno avuto anche una forma di diffusione attraverso delle pubblicazioni. Penso in particolare a un bel lavoro di Giulia Carati sul confronto tra il processo mancato per l'uccisione di Carlo Giuliani e quello per Francesco Lorusso, per l'uccisione di Francesco Lorusso, entrambi incappati nella giustificazione del legittimo uso di armi in ordine pubblico, che è stato pubblicato recentemente da Derive e Prodi, e un altro lavoro molto interessante di Lisa Riccetti, pubblicato da Cronache Ribelli, sul ruolo dei media mainstream. Questione molto interessante a mio avviso, perché anche Heidi Gaggio, la mamma di Carlo Giuliani, proprio l'anno scorso, nel corso di uno dei dibattiti, degli incontri che abbiamo organizzato a Genova nel luglio, ribadiva l'importanza di considerare sì i decreti sicurezza e la repressione, ma anche tutti quei discorsi che costruiscono una mentalità diffusa che porta l'opinione pubblica e, come dire, le persone comuni a legittimare queste forme di esasperata repressione e aggressione istituzionale. Alcuni
0: Ecco
1: lavori.
0: Ilaria, ti vorrei fermare un attimo perché vorrei, allora mi stai parlando di lavori di persone chiaramente ormai adulte e quindi nel circuito accademico. Possiamo tornare un po' indietro rispetto alle prime borse e quindi alla situazione dal tuo punto di vista, diciamo uno scenario di cosa avviene adesso nelle scuole? Qual è il tuo sentimento rispetto ai ragazzi e alle ragazze? Cioè qual è secondo te il loro pensiero rispetto a quello che accade intorno, proprio parlando di repressione, di dissenso e di manifestazione anche di piazza, insomma, tutte le modalità, i sit-in, i blocchi, cioè cioè tutto ciò che riguarda un'opposizione rispetto alle istituzioni che a volte appunto non piacciono.
1: Allora, come ti dicevo prima, rispetto a quello che possiamo vedere, diciamo, se le borse di studio ci fanno da cartina di tornasole su questo, la partecipazione degli studenti delle scuole superiori è una partecipazione minoritaria. Mi verrebbe da dire quantomeno per due motivazioni. Una è quella che appunto molto banalmente non gli è più chiesto, non gli è più richiesto di costruire una tesina per la preparazione dell'esame di maturità e quindi la necessità di scrivere per partecipare alle borse di studio diventa un doppio lavoro che dovrebbero fare. Però e questa diciamo una motivazione, potrebbe essere una motivazione molto pratica e contingente. L'altra è che effettivamente su le giornate di Genova e su quel movimento viene trasmesso poco, soprattutto dal mondo scolastico, penso molto banalmente i manuali di scuola raramente se non per nulla riportano informazioni su, sui movimenti che vanno dalla fine degli anni 90 al 2000, anche questo diciamo è qualcosa che ha a che fare probabilmente con una repressione preventiva. Il ruolo che i manuali scolastici, soprattutto di storia, hanno nel costruire una narrazione pubblica e un certo tipo di visione del mondo. Tra gli argomenti di cui si sono occupati di più c'è proprio quello della repressione. Per cui le, seppur minoritarie, le, i lavori che abbiamo ricevuto dagli studenti medi vanno a, si interessano soprattutto di dinamiche repressive e sono molto attenti e incuriositi non tanto dal presente quanto proprio dal passato, per cui dal passato del 2001. Probabilmente veramente con l'attitudine di volerlo studiare come origine sia di una forma di repressione ma anche come possibilità di organizzarci e rispondere a quella forma di repressione su un piano mediatico e giuridico. Rispetto a questo c'è anche da dire che è vero che alcuni lavori di, diciamo, di chi partecipa con le lauree sono lavori di persone relativamente adulte, ma i lavori ad esempio di chi partecipa con la laurea triennale ancora risentono molto dell'influenza, dell'esperienza delle scuole superiori. In questo sia tra appunto chi ha partecipato al bando per scuole superiori che chi ha partecipato per lauree triennali, talvolta anche se parliamo anche lì di una minoranza rispetto al totale, minoranza numerica intendo, ci è capitato anche di trovarci di fronte invece a lavori che ci mettessero di fronte alla distinzione tra manifestanti buoni e manifestanti cattivi, che diciamo si lasciavano in qualche modo sedurre da discorsi molto superficiali che guardano a una parte dei manifestanti come diciamo esageratamente radicali o mossi da atteggiamenti tra virgolette violenti, uso le virgolette perché appunto io non li considero tali, e che quindi giustificherebbero delle forme esasperate di repressione. Diciamo su questo appunto noi siamo stati anche spesso disponibili al dialogo con questi ragazzi e ragazze, non tanto per diciamo assolutamente non per fare proselitismo politico, ma proprio per ripristinare uno sguardo profondo, analitico, capace di decostruire e di utilizzare un pensiero critico nell'osservazione della realtà. Forse è questo sguardo che manca anche nel fare formazione a scuola. Prima, e con questo concludo, mentre sentivo parlare Italo, pensavo anche alla responsabilità che hanno gli adulti nel mondo scolastico. Spesso i ragazzi e le ragazze hanno una grande curiosità, una grande energia, energia nel senso concreto, pratico della parola, voglia di diciamo, un desiderio consapevole di migliorare il mondo in cui stanno, a partire da se stessi, per le generazioni future. Io ho l'impressione che abbiano una consapevolezza molto maggiore di quella che ha avuto la mia generazione. Io sono nata alla fine degli anni Ottanta. Il punto è che forse raramente trovano degli adulti che abbiano la voglia di accompagnarli in questo e che abbiano la voglia di trasmettere a loro un sistema di valori che non sia schiacciato sull'utilitarismo, diciamo, del mercato. Quindi forse rischiamo di passare a loro le nostre delusioni e le nostre frustrazioni a volte e
0: Perché
1: di
0: Lara, credo
1: venire meno
0: che
1: alle nostre responsabilità. Ecco.
0: esatto, in questo punto, oltre al discorso delle tesine, quindi lo vedo molto agganciato al problema culturale dei crediti, i famosi crediti che tra l'altro non a caso sono nati con la riforma del 3 più 2 proprio in quegli anni, una monetizzazione del sapere per cui io partecipo a quel seminario perché tra l'altro mi dà anche 3, 4, 5 crediti. Ecco, il discorso anche della tesina che viene un po' sgonfiato da questa necessità legata all'esame lo vedo anche molto legato a questo utilitarismo che purtroppo rappresenta quel filone culturale che ha inquinato appunto la scuola che è diventato da una parte una mercificazione dei titoli, no? Dal punto di vista del marketing, poi del mercato del lavoro e poi appunto una visione sempre più forte di una scuola ufficio di collocamento per fini confindustriali. Ilaria, però tu hai toccato anche un altro punto, secondo me cruciale, e magari possiamo concludere su questo con Italo, che è il discorso della divisione manichea tra manifestanti buoni e cattive. Ecco, io invito anche tutti i colleghi docenti quando si è in classe, attenzione a quello che si dice rispetto alla manifestazione, perché basta anche una battuta. I ragazzi giovani, soprattutto quando sono appena usciti dalle scuole medie, hanno nella figura, bene o male, dell'insegnante, bene o male, una figura di riferimento. Quindi anche basta una sola battuta che in qualche modo divide i manifestanti buoni da quelli cattivi, quindi anche pochi secondi di un commento a ciò che è accaduto magari in piazza il giorno prima può essere deleterio, perché questa visione manichea e quindi tra manifestanti buoni e cattivi, Italo, vorrei chiederti a te di concludere su questo tema, quanto ha rovinato in qualche modo la costruzione di un dissenso proprio alla luce del fatto che le leggi non cascano dall'iperuranio, ma sono fatte dagli uomini e possono essere anche profondamente ingiuste, quindi andare contro quelle leggi a volte è doveroso. Ecco, Italo, chiederei su questo, anche se il tema è molto vasto, però magari puoi dirci qualcosa in più.
2: Sì, io penso che nel corso di questi anni, intorno alla visione buoni e cattivi, si è istituito come di fatto una morale, la morale come polizia. Perché quando una piazza si accende, esprime conflitto, radicalità, verifichiamo che succede sempre la stessa cosa. Il dibattito pubblico non riguarda più le ragioni della protesta, ma i comportamenti di chi protesta. E quindi la domanda che viene fatta diventa sempre la stessa. Condanni? Condanni le azioni che sono state fatte? Lo abbiamo visto in questi ultimi mesi, ad esempio, sulle azioni fatte nei cantieri No TAV, oppure durante la manifestazione del gennaio a Torino a Scatasuna. Quindi la morale diventa una polizia del linguaggio che trasforma il conflitto sociale in un problema di decoro, che lo trasforma in un rapporto di forza, in una questione di educazione. E quindi in tutto quanto questo ha prodotto poi nel corso di questi anni una serie di anche di interventi normativi. Quindi la necessità di una difesa rafforzata in cui vediamo che c'è stata anche, si è prodotta una crescente contaminazione tra la cultura militare e la cultura dell'ordine pubblico. Questo modello di dibattito, questo linguaggio di morale della polizia ha prodotto poi nell'ultimo decreto sicurezza, ad esempio, l'introduzione dello scudo penale e dall'altro lato gli aggravanti per resistenza, la flagranza differita. Ha prodotto un fatto che è passato anche quasi inosservato, se non nell'assoluto silenzio, quello dell'ampliamento del porto d'armi per il personale di polizia anche fuori servizio, insomma. Insomma, sono stati rafforzati tutti i controlli sulla forza. Quindi, in questo senso, la divisione buoni e cattivi è un qualcosa che serve semplicemente, da un lato, a depotenziare le ragioni del conflitto, della protesta, della vertenzialità, e dall'altro lato garantire sempre più impunità e dare sempre più maggiori forza, sia sul piano legislativo, sia sul piano strettamente degli strumenti repressivi da usare nelle piazze, alle forze dell'ordine.
0: Allora, ringraziamo moltissimo Italo Di Sabato di Osservatorio Repressioni, Ilaria Bracaglia di Comitato Piazza Carlo Giuliani. Ritorneremo su questi temi perché chiaramente non finisce qui. Io concluderei soltanto per confermare, diciamo, e per suggellare quanto ha appena detto Italo Di Sabato: non siamo in un'emergenza criminalità. Dai primi anni 90 siamo passati appunto da circa oltre 3.000 morti ammazzati a poco più di 300 in questi ultimi anni, quindi non c'è un problema di criminalità organizzata che uccide come in Colombia o in altri paesi sudamericani o in Messico, e quindi non c'è questo tipo di emergenza, e quindi a maggior ragione è quello che dice Italo, si conferma proprio nei fatti, è il dissenso che adesso va represso. Allora, non mi dilungo molto, siamo già in extremis. Grazie Ilaria, grazie Italo, a sentirci presto.
2: Grazie, buona giornata.
1: Grazie a voi.
3: La scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, non, a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè, nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita. A urlare

E dentro i confini della Fortezza Europa, una nuova stagione di trasmissioni all'interno della cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto per quanto riguarda gli approfondimenti che ci portano nel cuore di Europa. Beh, non potevamo che iniziare con uno dei temi che ha tenuto banco un po' per tutta l'estate dopo questa pausa estiva. Il tema migratorio, in particolar modo a Ceuta e Melilla. Come Radio Onda d'Urto ci siamo occupati ampiamente della situazione dei migranti a Ceuta, all'interno insomma dell'enclave spagnola in Nord Africa, confine con il Marocco, Ceuta e Melilla, le due enclave, e abbiamo sottolineato più volte come insomma la gestione del confine a Ceuta e Melilla sia stata utilizzata dalla politica come un vero e proprio espediente per aumentare il controllo delle frontiere ai confini dell'Unione Europea, arrivando addirittura a giustificare la sospensione di Schengen. Abbiamo realizzato in particolar modo due interviste che andremo a riproporvi nella cassetta degli attrezzi di quest'oggi. La prima al collettivo No Name Kitchen, che è presente a Ceuta dal 2021. E poi a Youssef Mokrim, che è un giurista e un attivista antirazzista. Due interviste molto interessanti, come avrete l'opportunità di ascoltare, ma iniziamo subito col collettivo No Name Kitchen.

0: Andiamo nella provincia di Caserta, dove il processo di primo grado sulle violenze nelle carcere di Santa Maria Capua Vetere, emerse nell'aprile 2020, entra nelle battute finali. Il PM ha chiesto complessivamente quasi 800 anni di reclusione per 106 imputati, tra agenti della polizia penitenziaria, funzionari e medici. I reati contestati sono tortura, lesioni personali, abusi, depistaggio, falso favoreggiamento, morte come conseguenza di un altro reato. Le violenze e i pestaggi hanno riguardato circa 300 persone detenute all'interno della struttura campana. Ne parliamo con Paolo Conte, presidente dell'associazione Antigone Campania, di nuovo ai nostri microfoni. Intanto grazie Paolo Conte per il tuo tempo e la tua disponibilità.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, ripercorriamo la vicenda dall'inizio per chi ci ascolta non la conoscenza. Allora, da quando sono emersi i video? Cosa mostrano? In che modo inchiodano gli imputati? Cosa accade, insomma, tra il 6 e il 14 aprile nei reparti Nilo e Danubio dell'Istituto Campanio in piena pandemia?
1: Beh, è chiaro che questo processo è caratterizzato principalmente, la sua eccezionalità deriva dal fatto che siano stati acquisiti i video della rappresaglia condotta nel carcere di Santa Maria il 6 aprile 2020. È questa la più grande eccezionalità e non credo, come dire, che le eccezioni siano molte altre oltre questa. Certo, le dimensioni dell'operazione io mi auguro che siano realmente eccezionali, ma temo, e lo dimostrano anche i tanti altri processi per tortura, che la violenza sistemica nei nostri istituti penitenziari non costituisca così tanto un'eccezione. I fatti partono dal giorno precedente, dal 5 aprile del 2020, e ricorderete qual era il contesto: quello di proteste e rivolte in tutti gli istituti penitenziari, moltissimi istituti penitenziari, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, a causa dell'emergenza Covid, del lockdown e di tutto quello che poi conseguiva anche sulla popolazione reclusa in tutto il mondo. In quel contesto, il 5 aprile del 2020, la sera del 5 aprile del 2020, c'è una protesta al reparto Nilo, media sicurezza dell'istituto di Santa Maria Capua Vetere. Una protesta che rientra in tarda serata, protesta che si articolava sostanzialmente attraverso un mancato rientro in cella, quello che oggi costituirebbe un reato di rivolta penitenziaria sulla base della nuova fattispecie di reato, non a caso introdotta dopo e durante questo processo, a mio avviso. E questo determina sostanzialmente il fatto che il 5 aprile del 2020 la protesta rientri senza un intervento di forza da parte della polizia, ma attraverso una mediazione con il personale dell'istituto, genera una serie di fratture nel corpo di polizia che presta servizio in quell'istituto, perché tanti agenti di polizia penitenziaria vedevano sostanzialmente in questo avvicendarsi in quel periodo di proteste continue sostanzialmente una modifica dei rapporti di forza tra custodia e custoditi, e questo ha generato, diciamo, una forte tensione nel personale di polizia penitenziaria, che ha sostanzialmente avuto bisogno, se possiamo dire così, di invocare un intervento il giorno successivo, il 6 aprile del 2020, di rappresaglia, di intimidazione, di ritorsione fisica nei confronti di tutti i detenuti del reparto Nilo. Si tratta quindi di fatto di un'operazione che viene invocata dalla base, ma viene concessa dai vertici, perché saranno poi i vertici che sono a processo nel processo, indicavi bene, ci sono a processo anche una serie di funzionari, tra questi c'è il provveditore della Campania, all'epoca provveditore della Campania, sapete che è il dirigente dell'amministrazione penitenziaria a livello territoriale, e sarà lui a disporre l'intervento, in particolare anche del prototipo di quelli che oggi costituiscono i GIR, le articolazioni del GIO, del gruppo di intervento operativo. Era un prototipo perché era stato istituito proprio il 9 marzo precedente dal provveditore per la Campania, per la prima volta il gruppo di supporto agli interventi. Era un gruppo costituito da 100 agenti, in realtà ne parteciperanno molti di più a quell'operazione, istituito appositamente per l'intervento in caso di rivolte negli istituti penitenziari della Campania. In quel momento, il 6 aprile del 2020, nel pomeriggio, quando intervengono i reparti esterni e interviene il personale di Santa Maria Capua Vetere, anche quello fuori servizio che viene richiamato dal servizio per partecipare all'operazione, in quel momento non era in atto alcuna rivolta. Quello che accade successivamente è che nell'ambito di quella operazione travestita da perquisizione, capirete bene che l'organizzazione non era certamente quella di una perquisizione, il personale non era armato di metal detector o strumentazione che serve a una perquisizione, ma era armato di caschi, scudi e manganelli. Quell'operazione era, come vi dicevo, frutto di quella invocazione di una rappresaglia e di una concessione di un segnale forte, così veniva definito all'epoca provveditore per la Campania, in messaggi che venivano inviati al capo del DAP, allora Basentini. Pullone descriveva l'intervento proprio mentre avveniva al capo del DAP come un segnale forte che era necessario fornire al personale dell'istituto per la situazione di tensione che stava vivendo. E così intervengono centinaia di agenti nel carcere di Santa Maria attraverso le modalità che avete potuto vedere sostanzialmente da quegli stralci di video che sono stati pubblicati e che, oltre alla violenza abominevole sulla quale sicuramente chi ha visto quei video si è concentrato in particolare, e ci mancherebbe, quei video in realtà mostrano una partecipazione ad una operazione perfettamente predeterminata e organizzata, nel corso della quale i detenuti di 7 sezioni del reparto Nilo venivano prelevati dalle celle, ovviamente pestati nelle celle, sottoposti a vessazioni, fatti spogliare, flessioni, pestati nelle celle e poi condotti in parte nelle sale della socialità, dove continuavano ad essere pestati, e in parte ai cortili dei passeggi, dove continuavano ad essere pestati lungo tutto il tragitto per raggiungere anche i cortili dei passeggi, e poi al ritorno in quelli che sono stati definiti, attraversando quelli che sono stati definiti come dei corridoi umani di agenti che con calci, pugni, manganellate, schiaffi pestavano in modo continuo i detenuti al loro passaggio. E questo, è quella operazione che vi dicevo, mostra quell'operazione coordinata, predeterminata, che è stata ormai, in realtà riconosciuta anche da diversi organismi internazionali per come si vede sviluppata in quelle videoriprese, e che speriamo all'esito di questo processo possa essere chiarita anche dalla e accertata, acclarata anche dalla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere.
0: È possibile quindi ricondurre la vicenda di Santa Maria Capua Vetere alla teoria delle mele marce? La dimensione è tale, come ci hai spiegato, da mostrare come la violenza nelle carceri sia sistematica, strutturale. Anche te, infatti, Paolo Conte, ci hai detto proprio all'inizio di questa intervista che la violenza è sistemica. Volevo quindi chiederti quali sono le condizioni che hanno reso possibile una tale violenza collettiva in un luogo gestito dallo Stato.
1: Guardate, non sono soltanto io a dire che si tratta di una violenza sistemica, lo ha detto, per dirne una, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura. Che si tratti di una violenza sistemica lo dimostrano anche tutte le coperture, i falsi e i depistaggi che ci sono stati in epoca successiva. Immediatamente a partire dalla sera del 6 aprile 2020 e poi per mesi, perché noi abbiamo avuto la possibilità di celebrare un processo con delle videoriprese, e però non dobbiamo dimenticare il fatto che quando la procura ha tentato di acquisire per la prima volta le videoriprese, la polizia penitenziaria dell'Istituto di Santa Maria comunicava verbalmente e con delle relazioni scritte evidentemente false che il sistema di videosorveglianza non era funzionante. Ora, per quelle che sono le dinamiche dei nostri processi, chi fa questo lavoro lo sa, la parola di un agente, di un ufficiale di polizia penitenziaria in questo caso, che comunica e che afferma che il sistema di videosorveglianza non funzionava, avrebbe nella quasi totalità dei casi fermato la procura, perché la procura si sarebbe arrestata di fronte a quella verità indiscutibile. La fortuna, per così dire, e anche il merito dei pubblici ministeri che hanno condotto l'indagine in questo caso, ha consentito che quelle videoriprese fossero comunque acquisite, perché appunto non si sono fermati di fronte a questa falsa informazione che era stata fornita. Ma la sistematicità non si ferma a quei falsi, quei depistaggi e quelle coperture che si sono articolate nel periodo successivo e che hanno coinvolto comandanti, hanno coinvolto il nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria, ha coinvolto il provveditorato della Campania. Non si fermano lì, perché queste false informazioni, queste false ricostruzioni sull'accaduto, che tendevano a giustificare l'intervento di forza nell'occasione del 6 aprile del 2020, sono arrivate fino al Parlamento, al Ministero della Giustizia. Ministero della Giustizia che, a distanza di molti mesi, per dirne una, il 16 ottobre del 2020, quindi erano passati molti mesi, la procura aveva consegnato gli avvisi di garanzia agli agenti di polizia penitenziaria, c'era un'indagine che evidentemente dimostrava che c'era qualcosa di grosso e grave, erano state pubblicati stralci di chat che dimostravano la premeditazione della rappresaglia, c'erano indiscrezioni della stampa sul contenuto dei video, non erano stati pubblicati i video ma c'erano delle indiscrezioni che parlavano del contenuto dei video. Ecco, in quel periodo, ad ottobre del 2020, su un'interrogazione parlamentare che verteva proprio su questo, sul contenuto di queste indiscrezioni di stampa e sulle notizie che ormai circolavano ovunque rispetto a quanto era successo a Santa Maria Capua Vetere, il Ministero della Giustizia sostanzialmente di fatto rivendicava, possiamo dire, l'operazione, parlando e usando le stesse parole del provveditore della Campania, scritte in una sua relazione che dava una falsa rappresentazione dell'accaduto, rivendicava l'operazione sostenendo che si trattasse di un intervento di forza necessario, una doverosa operazione di ripristino della legalità e agibilità dell'intero istituto. Questo così fu definito a distanza di mesi, ripeto, quando c'era un'indagine che dimostrava che, come dire, stava facendo emergere tutti i dettagli raccapriccianti di quell'operazione. A distanza di mesi il Ministero della Giustizia, a ottobre del 2020, rivendicava ancora quell'operazione in questi termini. Ora, se questa può non essere definita una violenza sistemica, una tolleranza verso l'uso della violenza negli istituti di pena, ditemelo voi.
0: In conclusione, Paolo Conte, dovevamo dire anche che insomma il processo continuerà, sarà ancora lungo, lunedì prossimo la parola passa alle difese, siamo ancora al primo grado e quindi ci saranno ancora molti passaggi per arrivare a una verità quantomeno giudiziaria. Tu hai dichiarato ai microfoni della RAI che stiamo per concludere il processo probabilmente più importante in Europa in questo momento, che ha ad oggetto imputazioni per tortura, naturalmente ti riferivi al primo grado. Quindi, in sintesi, per concludere l'intervista, che cosa c'è veramente in gioco?
1: È chiaro che tutti i processi per tortura attualmente in corso hanno un'importanza enorme. Quello di Santa Maria Capua Vetere ha delle particolarità, ne parlavamo prima, sono imputate 106 persone, le imputazioni sono gravissime. C'è la contestazione della morte derivante dalla tortura per uno dei detenuti che è deceduto dopo la rappresaglia. Sono coinvolti, oltre che per il numero, la qualità degli imputati coinvolti, sono coinvolti, lo dicevi, agenti, ufficiali, medici, funzionari di altissimo livello, altissimi gradi del corpo di polizia, il dirigente di quello che era appunto il provveditorato, che è l'articolazione territoriale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Il numero delle persone coinvolte, delle coinvolte passivamente, quindi le persone offese, insomma, io non credo che esista in questo momento un processo che ha queste dimensioni per tutte queste caratteristiche. È chiaro che, come dire, cosa c'è in gioco? L'accertamento dei fatti, così come sono stati prospettati giustamente, a mio avviso, dall'accusa, da parte della Corte d'Assise, renderà possibile, a mio avviso, non solo mettere un punto sull'accertamento da un punto di vista storico di quello che è accaduto a Santa Maria Capua Vetere, ma consentirà anche di l'emersione di una serie di prassi che noi vediamo costantemente nei nostri istituti penitenziari e quindi la stigmatizzazione di quelle prassi. Io mi auguro anche questo. Oltre che appunto un accertamento da parte della Corte d'Assise, anche nelle motivazioni della sentenza, un chiarimento rispetto a quelle che sono delle prassi legittime. Vi faccio un esempio per intenderci. Tra le condotte torturanti successive che partono dal 6 aprile e proseguono nel tempo nella vicenda di Santa Maria Capua Vetere, vi è la collocazione illegittima e informale di una serie di detenuti nelle sezioni di isolamento disciplinare. Ora, con Antigone, visitando gli istituti della Campania, noi puntualmente in tutti gli istituti riscontriamo che nelle sezioni di isolamento disciplinare vi sono persone collocate.

and scum. Now she's a genius to me.

Foto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Right, this time.
1: No. Let's do it.
0: One, two, three, four.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Buonasera allora, signori. Stasera voglio raccontarvi una storia molto, molto, molto, molto, molto, molto importante. E chi se ne frega?